Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
0: a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: On Radio Company, Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona la mattina presto qui su Radio Company. Buona giornata a tutti, buongiorno anche a DJ Nick. Pronti per risentire grande musica marchiata anni 90, quindi pump up the volume, come diciamo sempre. Partiamo con On the Beach, grande pezzo per York. DJ Shan, la sua The Lunch, e di Aldo Brothers con Boom Boom.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Protagonisti di questa prima traccia di Botta 90 e gli Outer Brothers con Boom Boom, DJ Jean con The Lunch, e poi c'erano anche York con On the Beach, un po' i ricordi della isola di quella lontana estate. Tra un po' ritorniamo con il Super Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: della mattina presto, suona su Radio Company con Mauro Torello. Ormai spero, mi auguro un appuntamento consolidato per chi si sveglia a quest'ora o per chi già lavora a quest'ora. Ricordiamo che comunque potete ascoltare tutte le versioni, tutte le puntate di Botta da 90 dove nei nostri social, ovvero sia nel nostro aggregatore che è Strimmo, e poi troverete anche le puntatone nella nostra applicazione, nell'app, se non avete ancora fatto, e spero di no, scaricatela subito, quella ovviamente di Radio Company. Pronti per sentire anche Lucky Stardy, Super Funk, J-Lo, Jennifer Lopez, la sua Waiting for Tonight, ed Izio con Blend Blend, questo è un mix di Boris Lugloch e poi I Molocco, un grande pezzo, il figo sound di Sing It Back.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Moloco con Sing It Back e Dizio con Blen Blen del Brasile, con questa versione di Boys Do Blush. C'era anche J-Lo, nostra Jennifer Lopez, risentite con uno dei suoi primi successi, che era questa Waiting for Tonight, e Superfan con Lucky Star. Questi erano i protagonisti di Botta da 90 di questa mattina. Il lavoro torna di tutto, grazie di Genica, ci sentiamo domani per ispirare un po' di aria del pre-weekend.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C-Radio.

0: Vabbè, Natale
1: buongiorno
0: adesso.
1: E benvenuti sì. In questo fresco giovedì.
0: Che non avete messo, l'estate sta finendo, allora a questo punto.
1: Enrico
0: di Righeira,
1: Enrico, dica. Allora, guardandoti da questa prospettiva, sembra che tu abbia un tipo al posto del cavo della cuffia, sembra tipo una collana. E mi viene da chiederti, come mai non indossi le collane? Secondo me ti darebbero personalità. Come quando Ale ha avuto il suo momento hippie, andava in giro con le collane di cocco.
0: Carlotta,
1: ti ricordi?
0: Ma a te sembra bisogno che io abbia di dimostrare personalità?
1: Sì, non che tu ne abbia bisogno, però vabbè.
2: Radio Company, sì. Natale.
0: Sì.
1: Ma ascoltiamola un po', dai, ascoltiamola un po'. Vai,
0: perché
1: Maraia.
0: Dobbiamo scocciare subito, vai. Così i nostri ascoltatori con

0: sì, questo è proprio il momento in cui il Natale ti manca e tu pensi, ma che bene che stiamo a Natale. Ciao
1: Alessandro,
0: amici, buongiorno, come state? Sentite, sappiate che De Biasi oggi è depresso, come
2: sì,
0: mai
2: ma soprattutto
0: sei?
2: Alessandro, tu a casa tua lasci la porta aperta di casa? Adesso ti alzi e vai a chiuderla.
0: Non trattare così Ale che oggi non sta bene.
1: Comunque è un mashup questo, perché alla fine di questa canzone c'è questa.
0: Grazie, un viaggio. Oh ragazzi, ma voi non avete capito cosa succede settimana prossima? Io sono in ferie e Temptation Island fa triplo appuntamento lunedì, martedì, mercoledì.
1: No.
0: What? No, ma io, e la cosa bella sai qual è Ale? Che io sono in ferie con una neonata in montagna. Fantastico. E questo vuol dire che noi le guarderemo tutte e tre. Alle 21:30 saremo già a letto.
2: Mamma mia, povera Bianca che è già intortata con questi show.
0: Ma che vuoi? Lei
2: cacchio,
0: dorme.
2: Cioè,
0: ma lei dorme.
2: Ma ti pare?
0: Sì. Fatti...
2: Assorbe come assorbi la ninna nanna quando stai dormendo. Hai presente quando si studiava e si mettevano le cuffie per studiare?
0: Io, signor Montessori, prego.
2: Sì. Sì, Montessori un cavolo, perché tua figlia la stai già educando al programmi trash.
0: Comunque adoro il fatto che adesso vada non voglio dire di moda perché non è una moda, però adesso va molto dove sei Sisma? Ci sei Sisma?
2: Ci sono, ti sto ascoltando.
0: Okay. L'educazione gentile.
2: Sì, il montessoriano. Parla con Guia Soncini, vediamo cosa ne pensa.
0: L'educazione gentile che di per sé ha senso, ok? Cioè di per sé di per sé l'educazione gentile è una cosa bellissima. Cioè il fatto che il genitore si metta al pari, il fatto che utilizzi sempre un tono pacato e che cerchi di capire i sentimenti, le sensazioni, anche perché i bimbi, la verità, molto spesso i bimbi fanno i capricci perché non sanno gestire le loro emozioni. Quindi usano gli unici metodi che sanno usare, no? Che sono molto fisici, che sono... E mi piace che si utilizzi il metodo dell'educazione gentile perché...
2: Perché?
0: È impossibile da usare.
2: Certo.
0: Perché quando cioè, io immagino quando ti tira matto completo, tu pensi sì. Capisco come ti senti.
2: Sì, certo.
0: Sono assolutamente consapevole del fatto che se tu in questo momento stai facendo qualche capriccio è solo perché in realtà c'è qualcosa che non va, hai bisogno di esprimerlo. Ma quale genitore fa? Oh, scusate, genitore d'ascolto. Scusatemi, per quanto si può usare l'educazione gentile? Quanti minuti dura?
2: Non lo so, non ho figli, però dobbiamo aprire questo argomento, no? Perché se apri questo argomento io parto con polemiche
0: no,
2: su
0: no,
2: polemiche.
0: No, no, no, non voglio fare polemiche giovedì, era così per pur parlare.
2: Era così per dire che Montessori,
0: sì,
2: tutto sommato.
0: Parlare? No, per dire che Montessori è bellissimo, ha sensissimo,
2: sì,
0: però
2: nella
0: spesso
2: teoria.
0: Cozza. Sì, spesso cozza con la pratica. Vuoi parlare di altro? Vuoi raccontarci qualcosa?
2: Volevo salutare chi è andato a vedere il concerto del K-pop and Soda Pop perché ci mandano una foto e quindi grazie a noi Lara è andata con sua figlia, immagino, a vedere il concerto ieri ad Este, grazie a Due Punti Eventi, all'Este Music Festival, e si sono divertiti. Guarda qua la
0: Comunque,
2: foto, guarda. Guarda,
0: io adoro i bimbi. Guarda, posso dirti una cosa di che non vi ho ancora detto forse? No, ve l'ho detto, tu l'hai anche commentata. Adoro che i bimbi abbiano i loro gusti musicali, cioè nel senso è una cosa fantastica.
2: Perché non dovrebbero averli?
0: Perché sai, cioè nel senso, è facile, no, pensare ad un adulto che ha i gusti musicali, gli piacciono delle cose, cioè, ascolta questo, quello, quell'altro. Però un bimbo piccolo, piccolo, piccolo, che ha delle canzoni preferite, cioè io lo trovo eccezionale.
2: Sì, no, perché secondo
0: me... Tu sai
2: me
0: che non... Bianca, per esempio, smette totalmente di piangere se io metto Shakira.
2: Ma secondo me è una cosa innata, nel senso che non è una cosa che va a preferenza. Beh, certo, ci sta. A parte che proprio Shakira.
0: Guarda, ma tra l'altro, allora, in realtà ho fatto dei test su Shakira. Non è che a lei piace Shakira in generale, a lei piace una canzone molto specifica di Shakira che? Vi giuro, che si chiama Zoo, è la colonna sonora di Zootropolis. Vi giuro ragazzi, in un giro in macchina di tipo un quarto d'ora noi quella canzone l'ascoltiamo tipo 15 volte.
2: Che bello,
0: perché è l'unica canzone che la fa stare tranquilla, lei smette di piangere, guarda fuori.
2: Comunque,
0: solo
2: guarda,
0: se c'è quella canzone.
2: Ti assicuro che poi tutto decade, visto come anche mio nipote, che saluto, che oggi ha raggiunto
0: Massimo?
2: Ha raggiunto l'età di 17 anni. Lui è stato educato tra virgolette, cioè in casa si ascoltavano bella musica.
0: Sto parlando di Kiss. E ora?
2: Kiss, CDC, Europe, Police, tutte band stratosferiche, U2, cioè Metallica, tutte queste cose qua. A un certo punto, a 13 anni, ho cominciato Morigone dello Spingo. E quando gli cantavo un verso
0: blu,
2: come mio frate. Sì, sì, però, tutta questa roba qua.
0: Però posso dirti che poi fanno, secondo me, il giro e tornano indietro. Tipo
2: poi
0: mio
2: poi
0: fratello.
2: Fanno il giro e tornano indietro. E ha avuto anche il momento in cui anche lui voleva fare il trapper.
0: Quello ce l'hanno momento classico.
2: Sì,
0: posso dirti, mio fratello ha avuto, lui ascoltava bella musica, una delle sue canzoni preferite era Zombie. Ok.
2: Dei Cranberries?
0: Sì, okay. Dei Cranberries. Poi ha avuto il momento trap. E poi improvvisamente un giorno salgo in macchina sua e dico: wow, che bella playlist. Lui: sì, lo so, è la mia playlist di musica bella.
2: Ne è consapevole almeno che c'è musica bella e musica.
0: Ma una playlist pazzeschissima che ho detto: passamela, perché veramente
2: avrà preso la playlist Millennials.
0: Certo,
2: perché poi alla fine ricadi lì, cioè ricadi negli anni 70, 80, 90, 2000, che vuoi fare? Poi non venitemi a dire che perché questa cosa qua, guardate, io ne sono convinto al 100%.
0: Non sarei mica per dire che negli anni 90 hanno fatto la musica migliore di sempre.
2: No, io stavo per dire, non venitemi a dire che quella musica lì a noi piace perché ci siamo agganciati emotivamente, perché a partire dalla nostra adolescenza, perché non è vero, perché era fatta molto meglio, ragazzi, c'è poco da fare. Avevamo guardato insieme, io, te e De Biasi, una classifica del 2002 in confronto alla classifica del 2019. Non c'è un brano che si salverebbe fra 10 anni di una classifica del 2022. Ci sono praticamente tutti i brani che si salvano oggi, che li ascolti
0: ma tu,
2: oggi.
0: Ma tu che ne sai, magari fra 15 anni ci sarà qualcuno che dirà: ma ti ricordi White Girl Wasted di Anna?
2: Stavo per dirtelo io.
0: Madonna, ti ricordi White Girl Wasted? Quello sì che era un capolavoro.
2: Sì, certo, come no. Guarda, la metterei su subito, che c'è il mixatore di Ale, per fortuna, che ci salva da tutto. Vero, Ale?
1: Vero.
2: La
1: mettiamo?
2: Prego. Ma no.
1: Lo mettiamo?
2: Come vuoi.
0: Fai quello che...
3: Buongiorno, family.
4: Oh, ragazzi.
2: Tanto tu sentimi
4: stamattina, eh?
5: Buongiorno, company. Buongiorno, sommersi. Un bacio da Sonia.
6: Buongiorno a tutti. Check it out.
7: Buongiorno Rigoli.
8: Buongiorno a Carlotto, buongiorno a Sisma, buongiorno a De Biasi.
9: Buongiorno Pavesini.
10: Buongiorno Galletti.
11: Buongiorno patatini. Buon grano.
12: Buongiorno zuppette.
13: Buongiorno baiocchi.
14: Buongiorno rubacuori.
15: Buongiorno.
0: È tutto bellissimo.
16: La moglie lo tradiva sia in palestra che con questo investigatore. Il investigatore si è tolto dal suo incarico per non insospettire il marito, che non avrebbe più pagato, e l'altro investigatore ha scoperto l'intrallazzo.
17: Buongiorno, si dice Vidor.
18: Buongiorno family, ha ragione Sisma, si dice Vidor con la O aperta.
19: Non si può sentire, dai, doccia quel costume, ma stiamo scherzando. In spogliatoio tra amici giochi insieme da una vita e voi metterti in costume.
20: Doccia assolutamente tranquillo, senza nessun tipo di problema, avendo fatto anche il militare. Indubbiamente un bel fisico, uno da un'occhiata.
21: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
22: Mamma che ansia.
23: Ma si dice doccia o doccia?
24: Sono un estetista da 28 anni. Vedo più gente nuda che quella vestita. Quindi no, non è un problema per me la nudità, il corpo.
25: Mi sono trovata in imbarazzo questa primavera, che abbiamo fatto un regalo di compleanno a un'amica e siamo andati alle terme. Non sapevamo che dentro nella sauna era obbligatorio essere senza costume. E quindi eravamo un gruppo di amici, eravamo in 7. C'è stato un attimo di imbarazzo.
26: Mi è capitato però, per esempio, di andare a fare rafting con un team di lavoro e con i miei colleghi effettivamente è stato l'unico momento in cui mi sono sentita, no, non voglio dire a disagio, però ho visto loro nudi. E da quel momento poi cosa succede? Che in ufficio, anche se te li trovi davanti vestiti, sì, per te sono sempre nudi.
0: Sempre nudi.
2: Sempre!
0: Dica. Di quante cose abbiamo parlato stamattina? Almeno 18.
2: Non ne ho la più pallida idea.
0: Sono solo le 6:42.
2: Senti, pensa se fra 10 anni tu torna indietro. Senti, ma secondo te fra 10 anni noi riascolteremo questa? Io spero di no.
0: Ti ricordi?

0: Rapture qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Siamo nella parte dedicata ai sommersi. Adesso io volevo svelarvi una cosa. Ma prima dei vocali, esatto.
1: Io voglio l'estate,
2: ragazzi,
0: ma io ve l'ho detto ragazzi, io ve l'ho detto, tra l'altro quest'estate qua a me sta scivolando via proprio dalle mani, cioè nel senso
2: sta volando,
0: non so perché
2: non se ne va,
3: ma vabbè ragazzi, scusatemi, ma non, cioè piano, abbiamo ancora tutto agosto davanti.
0: Ma infatti lo penso anch'io, solo che già luglio, cioè a fine luglio, dai.
4: Vergogna. Comunque avevo perso la stazione radio. Vi ho riconosciuti soltanto per Mariah Carey. Mariah Carey o Masella. Non mi ricordo.
0: Chi è che poteva mettere su Mariah Carey?
3: È il nostro tratto distintivo, Mariah Carey, certo, a luglio,
0: certo,
3: comunque.
0: Certo. Vabbè, dai. Allora, amici, la caption è questa: dire una parolaccia può farci resistere l'11% in più.
3: Sì, pensa a un'imprecazione ben assestata.
5: Ma resistere in che senso? Dalle
0: adesso foto? Te lo spiego. Bravo De Biasi, ottima domanda, domanda molto intelligente, che è quello che poi ti risponde sempre ChatGPT. Avete mai notato? ChatGPT dice: ma è un'ottima domanda, certo, anche se è stupidissima.
3: A me piace quando fa: il tuo ragionamento non fa una piega.
0: Sì, certo.
3: Hai ragione, grazie per averlo detto.
0: Allora, 192 persone hanno eseguito un chair push-up, che vi spiego che cos'è. In pratica si sostiene il corpo con le mani su una sedia. Guarda De Biasi, devi starti attento, guarda. Lui si perde già, non ci ascolta niente. Allora, sedia, ok? E tu col corpo inclinato, appoggiato con le braccia, d'accordo? Cioè appoggiato.
3: Appoggiato i poggioli delle braccia o appoggiato
0: il sedile? Devi tenerti con le braccia tese sulla sedia, corpo inclinato.
3: Inclinato in avanti,
0: quindi il tuo corpo è spostato in avanti, appoggiato su. È come una sorta di flessioni, solo che sei in diagonale, d'accordo?
3: Ah, ma tu non sei seduto sulla sedia, tu sai la sedia di fronte, ok? Ma, scusa, non avevo capito.
0: Sì, le braccia sono appoggiate sulla sedia.
3: No, avevo capito tutta un'altra cosa, ok.
0: Allora, sono appoggiate sulla sedia e quindi tu stai in una posizione che è di trazione totalmente per tutto il corpo.
3: Sì, ti mancava proprio la cosa che la sedia te la devi mettere davanti e non ti ci
0: sedere. Sì, la sedia è davanti a voi, ok. Durante la prova ripetevano ogni 2 secondi una parolaccia scelta da loro oppure una parola neutra. Con la parolaccia la durata media è aumentata di circa 2,5 secondi approssimativamente.
3: Bellissimo.
0: dell'11%. Certo, perché dicendo le parolacce, insomma, il proprio corpo riesce a resistere di più.
3: Chissà come mai. Ma io sarei tanto curiosa di sapere qual era la parola neutra. Albero.
0: No, parolaccia neutra.
3: Cos'è una parolaccia neutra?
0: Cazzo.
3: E qual è una parolaccia non neutra?
0: E vuoi che te le dica in radio? Scusa. Cioè...
3: Fammi il labiale. Cioè, nel senso, no? Perché tu hai detto una parolaccia o una parola neo. Ok, ho capito. Perché tu hai detto una parolaccia o una parola neutra?
0: Allora,
3: quindi...
0: secondo me la parolaccia neutra rientra in quelle che usiamo tutti i giorni senza troppo che nessuno si offende. Se la...
3: Sì, cioè, ma quella che hai detto tu adesso con la labiale la usi tutti i giorni? Io ti sento, bello.
0: No, non la uso tutti i giorni. Cioè, la uso meno frequentemente, la uso a bisogno. Esatto, alla bisogna, come si suol dire. Cioè, tipo il milanese, se tu ci parli, dici figa. Noi abbiamo più la tendenza a dire...
3: Sì, ma non lo usa come parolaccia, lo usa come intercalare,
0: sì,
3: come
0: però
3: il Veneto usa il ciò.
0: Cioè, però è una parolaccia. Siamo d'accordo tutti con la parolaccia. Eh no, Carlotta, tu se tua figlia dicesse fra 2 anni quella parola lì, cosa diresti?
3: E allora anche, guarda, è una parola che trovo anche volgare.
0: Allora vedi che è una parolaccia.
3: Che brutto.
0: Che brutto. La mamma non le dice mai.
3: La mamma non dice neanche una parolaccia,
0: no,
3: Bianca,
0: certo,
3: io non ti voglio sentire dire parolaccia.
5: Carlotta, non dire bugie.
0: Proprio. Allora, quindi ragazzi, a parte il fatto che allora, tanto ce la potete mandare per messaggio, qual è la parolaccia più usata? La tua,
3: da
0: Carlotta,
3: voi?
0: La puoi dire. No.
3: No, la mia... Guarda, ti dico una cosa, tanto si può dire. Allora, inizia con... porta...
0: Vabbè, porca lo puoi dire.
3: No, aspetta. Sì, no, volevo fare un...
0: Parallelismo.
3: Aspetta, che sto cercando come...
0: Porta la sottana?
3: No.
5: Dai tempo, tranquilla.
3: Sì. No, perché sto applicando, non esiste una parola. Te la ricordi, Elena?
0: Elena chi?
5: È un film.
0: Ah!
5: Te la ricordi, Elena?
0: Scusa, il film? Stai riferendo al film con Brad Pitt?
3: Chi? Avete presente Elena, quella dell'Odissea, quella della città, quella per cui è partita
0: ti
3: tutta la...
0: Ti stai riferendo al film di Brad Pitt, Troy?
3: Sì, Troy, okay. Esatto. O dell'ultimo di Nolan, okay, per esempio. Ecco, quella è Elena là. Okay. Io spesso la nomino.
0: Con affiancato la figura del maiale al femminile? Ok.
3: Vabbè. Quella è la parola che io uso di più. Quindi, ragazzi, gioco che facciamo adesso.
0: Come non hai capito niente?
3: Sì, dai, che
0: allora,
3: lo sai.
0: Provateci.
3: Sì, il gioco è questo. Ci fate capire qual è la parolaccia che dite più spesso, però senza dire la parolaccia.
0: Senza dire la parolaccia, quindi dovete parafrasare o fare rima con.
3: Tipo,
0: ok.
3: Ale, la tua parolaccia, quella che dici più spesso è?
5: Allora, si può dire, però la devo dire realmente com'è.
3: No, devi farci capire qual è. Il gioco è questo, Ale.
0: Usa l'italiano. Per
3: aspetta,
0: cioè, nel senso.
3: Fammi il labiale, vediamo se posso aiutarti.
0: Sì, schiodi il microfono, però, eh.
3: Cosa?
0: Cioè, lui ha il microfono.
3: Non ho capito cosa? Ho capito male. Ah, guarda, un posto è un luogo italiano.
0: Sì?
3: La Maremma.
0: Ah, con associato sempre un animale.
3: No, associato ad una cosa che ti viene da dire quando tipo hai un sacco di raffreddore. Sei una ragazza, hai un sacco di raffreddore e tu dici: mamma mia, sono veramente.
5: Tempestato.
3: Veramente tempestata.
5: Così? Tempestato?
3: Sì, tempestata. Sono impestata.
0: Ok, va bene.
3: Ti capito mai di dire sono impestata?
0: Allora, quindi la Maremma? La Maremma?
3: Ma non è una parolaccia,
0: maremma
3: ragazzi, questa.
0: Maremma impestata.
3: Ma questa non è una parolaccia, ma tu, che puoi dire serenamente.
0: Ma tu da dove arrivi? Dalla chiesa qui a fianco?
5: Sì, però dentro a questa frase c'è
3: contiene
5: un sacco
3: tutto,
5: di
3: tutta la tua
5: nervoso,
3: rabbia.
5: Veramente,
0: sì,
5: tanta rabbia.
0: Bene, carità, puoi fare di meglio, De Biasi.
3: Hai presente Sisma, la frase quella tra casa e chiesa, è la strada che ti frega.
0: Allora,
3: Ali
0: eri tutto casa e chiesa, ma il tragitto che ti frega. Questa era la frase.
3: Sì, era Ale, questa è la vita di Ale. Va bene, dai. 3332688688, il gioco di questa mattina, perché noi veramente siamo dei matti, è cercare di farci capire qual è la parolaccia che usate più spesso senza dirla, però.

0: Company, a tra poco.
1: Radio Company, estate. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti?
6: Company!

0: mentre adesso invece all'interno della family arriva un brano nuovo, arriva Chris De Seren di Good Old Days.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Days qui su Radio Company. Perché? Ma perché? No, Good Old Days non è che sia tanto difficile questo titolo, ce ne sono di peggio, te l'assicuro. Ora esatta! Sì, ma perché?
1: Ti ricordi quando disannunciavamo Si antes tu hubiera conocido?
0: Vabbè, ma se Si antes tu hubiera conocido, anche quello è facile. Io vi
1: ma non è
0: ancora,
1: vero, Jeff.
0: Io vi invito a dire ancora Another Wine by the Dust.
1: Per fortuna non la disannunciamo mai.
0: Infatti Freddie Mercury che cantava.
1: Sono le 16:22.
2: Radio Company Time.
0: Tutto a caso in questa, in questo programma, che è il programma meraviglioso, fantastico, più bello del mondo, e però sappiate che è fatto tutto totalmente a
1: forse
0: caso.
1: Intendi dire che questo è il vostro programma

0: Alessandro, però basta darle conta su sta roba.
1: Lo dirò dopo la sigla.
0: Arrivi in ritardo, Carlotta. Ma perché?
1: Io faccio,
0: ma la stai rovinando.
1: Vivo aspettando il weekend. Ma se io non è tipo un contralto?
0: Sì, ma arriva comunque in ritardo.

0: amici della family, che non è niente altro che... Aspetta, prima il giovedì.
1: Benvenuti. Oggi è giovedì,
2: poi lo rifaccio.
1: Il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria.
0: Nel frattempo il mio computer sta prendendo fuoco.
1: La family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
0: Benvenuti ragazzi all'interno della family, che non è nient'altro che un viaggio nei sentimenti. Just gonna stay. Sì. Ale, ho un video per te.
3: Mamma mia, Ale potrebbe veramente uscirne troppo ferito da Temptation Island.
4: Volevo salutare Patrick.
0: Invece
4: che
0: Sisma, scusami, farebbe il tentatore.
3: Ehi, hai dei bellissimi occhi.
4: No, perché anche Patrick è d'accordo con me che anche oggi la sigla si ascolta domani.
0: Patrick, c'è su Spotify, volevo dirtelo, eh?
4: Sì, è vero che c'è su Spotify.
0: E allora... Poi, scusami, è una sigla che mettiamo tutti i giorni.
4: Stai per caso invitando gli ascoltatori a non ascoltare la radio in FM e ascoltare Spotify?
0: No, semmai direi ascoltate stream. Semmai. Però, no, è solo per dire che comunque, insomma, la sigla, ecco, no, cioè, in 7 giorni...
4: Patrick, solo con te. Free Patrick.
0: Esce sui Patrick, hashtag.
4: Free sigla. Free sigla, liberate la sigla,
0: no,
4: della
0: sì,
4: family.
0: Quando ti comoda, quando ti comoda,
4: non
0: perché
4: è
0: poi
4: vero.
0: Quando devi fare i tuoi porci comodi.
4: Non è vero.
5: Sisma. Dai. Sisma. Ho un video per te.
0: Ma ti rendi conto che settimana prossima fanno 3 puntate? Ma voi siete fuori di testa.
4: Hai capito? Patrick ci sta facendo pure un complimento. Ma se non si ascolta mentre si va al lavoro non inizia la giornata.
0: Va bene, cioè Patrick, che... te la canto a volo. Mamma mia che noia, metto un promemoria.
4: È quella vecchia.
0: Dalle due la family è lì, è quell'unica che so veramente.
4: Ragazzi, io vi giuro che sto per abbandonare il programma. Manca tanto così. Basta.
0: Va bene, basta, ascoltiamo i vocali.
4: No, sto scherzando. Allora, prima abbiamo detto che praticamente da questo studio hanno fatto questo test a 192 persone, dove gli hanno messe praticamente a fare una sorta di flessione. Ok, fate finta di le flessioni, avete presente i push up, quelli cioè per terra, esatto, cioè ti alzi il corpo con le tue braccia, però in obliquo su una sedia. In pratica il corpo deve rimanere in tensione, dovevano rimanere fermi. A quanto pare, dicendo le parolacce...
0: Sedia senza ruote, possibilmente, scusami, do questo piccolo tips.
4: Beh, certo. Ma tu che fantasia hai, Carlotta? Hai immaginato
0: perché
4: veramente una sedia con le ruote?
0: No, perché ho pensato, adesso vado fuori e lo faccio. Poi ho pensato, no, aspetta, la sedia con le ruote?
4: Certo.
0: Io se no mi ero fatto...
4: E quindi l'11% di più di resistenza c'è, a quanto pare, quando si dicono le parolacce. E quindi oggi vi abbiamo chiesto, qual è la vostra parolaccia più ricorrente? Ma... siccome siamo in radio, siccome magari c'è qualche bambino all'ascolto, c'è fascia protetta, poi qualcuno che non tollera le parolacce,

0: Beh, maiale cane, cioè. Cioè, sei il migliore amico dell'uomo e il cane.
1: Sì, ma non è maiale la prima parola. La prima parola inizia per P.
0: Capirai.
2: Va in organo genitale femminile. Ecco.
1: È l'implicazione che usi più spesso. La parola che usi più spesso veramente questa.
0: Probabilmente.
1: Secondo me. Ma no, ragazzi, ma non ti dà soddisfazione questa. O forse sì.
0: Beh, insomma, la mia è porta cerbottana. Cioè, devi fare la rima, chiaramente.
1: Ah, ok.
0: Beh, sì, certo.
1: Mi piace molto porta cerbottana.
0: Poi.
3: Due lunari, uno abbaia, l'altro grugnisce.
1: Come la signora di prima, perfetto.
4: Ciao, sono Laura da Ferrara e lo porto io, lo porto.
0: No!
1: No! Alessandro, li stai preascoltando i messaggi,
0: sì,
1: vero?
0: Ma allora la censura non
5: ha detto niente,
0: non ha detto niente.
5: Lo porta lui.
1: Sì, ragazzi, per favore, perché siamo border.
0: Certo, okay. Allora, poi vediamo cosa c'è. Allora, la parolaccia tipicamente. Allora, questa non l'ho capita perché.
1: Vai, sentiamo.
0: No, scrivono parolaccia tipicamente barese, rebus, formata da tre parole.
1: Sarà riso, patate, coats.
0: Va bene, questa non si può ripetere.
6: Mi sono veramente rotta il razzo.
0: Esatto. Beh, poi c'è chi dice aspetta, che baglioni. Povero Claudio.
1: Il Claudione nazionale che viene nominato ogni 20 secondi.
0: Sì.
7: Brutta Toyota che non sei Alfa.
0: Allora, brutta Toyota.
1: Toyota che non sei
0: Alfa.
1: Fino
0: alla Toyota l'ho capito. Poi Alfa che non sei Alfa.
5: Cantante, non so.
0: No, poverino.
1: Buon vento. Ma scusami, Toyota per cosa sta?
0: Mi leggi questo, Carlotta?
1: È un venetismo.
0: Non è solo un venetismo, questo è proprio veneziano.
1: Ah, ok. Allora, inizia con un dammi un ghe. Un che? Un ghe. Ok?
0: Sì, e dopo.
1: E poi è ciò che accade quando si fa l'amore.
0: Sì, all'uomo.
1: E si termina.
0: Sì, all'uomo.
5: Ho capito.
0: All'uomo.
1: Dammi un ghe. Hai capito?
0: Mamma
1: hai
0: mia.
1: Capito?
0: Io lo
1: ti è piaciuta Sisma?
0: Sì, tantissimo, ma è tanto borderline questa puntata. È tanto, tanto borderline. Io
1: andiamo avanti.
0: Prima o poi lo facciamo come la nostra collega che lavora in un'altra radio che l'altro giorno ha messo in onda un messaggio vocale.
1: Manu.
0: La parolaccia però lì era esplicita, anzi era proprio...
1: No, non era una parolaccia, era molto peggio.
0: Radio Company. The summer is magic.

0: David Guetta, Just The Way You Are. Tra l'altro, ragazzi, allora, questa cosa che stiamo facendo di dire le parolacce senza dirle, per noi è un esercizio molto bello, fatto soprattutto di prima mattina, perché è un po' come se fosse la settimana enigmistica. Cioè, noi stiamo proprio facendo dei rebus, stiamo unendo i puntini, le parole, proprio per capire effettivamente quali sono le vostre parolacce. Esercizio che consiglio di fare alle 7 del mattino, perché proprio ti sveglia, stimola la mente, ti tiene tra l'altro anche giovane. Sei d'accordo?
1: Sì, beh, adesso che è arrivato il secondo messaggio del tè veneziano, penso di aver capito a cosa si riferisca. Però va bene, c'è un disco che andrà ad alta voce, ragazzi. Carlotta, non pensarci troppo. Guarda me, concentrati, focus. Dobbiamo.
0: Il tè veneziano.
1: Dopo te lo spiego. Mamma mia.
0: Ok.
1: C'è un disco che andrà ad alta voce, amici. Potete scegliere fra 1 o 2, 333-2688-688. Votate come si fa alle elezioni, ma di più, perché qui non c'è nessuno che poi vi governa. Fondamentalmente cantate un disco oppure l'altro, quindi non cambia.
0: Se noi non promettiamo niente,
1: no, esatto,
0: e non facciamo niente.
1: No, non facciamo niente. Esatto, tra 1 o 2, questa è la canzone numero 1.
0: C'è questa.
2: Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non sei.
1: 333 2688 688.

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204
8: e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora sì, Chiara, che ci ha appena mandato un messaggio, dovresti mettere le canzoni più rock al mattino. Non mi toccare Giudizi Universali di Samuele Bersani, che tra l'altro fa anche la colonna sonora
1: dei film più belli di Aldo Giovanni e Giacomo.
0: Esatto, assolutamente. Buongiorno amici, disco scelto da voi da cantare ad alta voce, tra l'altro ha stravinto contro Maggese di Cesare Cremonini, che probabilmente è un disco molto sottovalutato, ragazzi.
1: Sì, lo penso anch'io, perché anch'io, che non è che io sia questa grande fan di Cesare Cremonini, però
0: che cosa hai detto?
1: Non sono una grande fan.
0: Che cosa hai detto?
2: È come
0: Enrico,
2: dire, non mi piace
0: che
2: la
0: cosa
2: musica.
0: Hai detto?
1: Senti, sì, a te non piace il tiramisù. A te non piace il tiramisù, non mi fare le pulci, perché a me non fa impazzire Cesare Cremonini, ok?
0: Non ti fa impazzire.
1: Cioè, lo trovo a
0: basta,
1: parte
0: ragazzi,
1: un bel figo, ma
0: andate avanti voi col programma.
1: Sisma, ascoltami. Quando tu comincerai ad apprezzare il tiramisù, io comincerò ad essere fan di Cesare.
0: Io non
1: okay?
0: è che non apprezzo il tiramisù, apprezzo di più il tiramisù scomposto.
1: No! Va bene, guarda, possiamo andare avanti. Facciamo, possiamo saltare a pie pari questa discussione su Cesare Cremonini e il tiramisù scomposto, che non è un tiramisù. È
0: un'altra roba. Vuoi che ti dica cosa penso del tiramisù?
1: No, non voglio che tu lo faccia. Ok, non mi interessa quello che pensi del tiramisù.
0: Sì, che posso farlo, perché tu non puoi criticare la musica perché facciamo radio, mentre i dolci lo posso fare.
1: Io non ho criticato Cesare Cremonini, io solo ho detto che non
0: infatti,
1: sono fan.
0: Ma io posso criticare il tiramisù.
1: Ma tu pensi di poter criticare il tiramisù, che c'è la sfida che se è stato fatto a Treviso, PS Treviso, o il Friuli, e noi abbiamo un sacco di ascoltatori sia da Treviso che dal Friuli,
0: sì,
1: e vuoi attirarti tutte le cattiverie degli ascoltatori?
0: Ma io ho mica insultato gli ascoltatori, cioè...
1: Ascoltatori, cosa vogliamo dire a Enrico Sisma che non ama il tiramisù?
0: Allora,
1: fate voi. Cosa vogliamo dirgli? Enrico.
0: Allora, il tiramisù è un pappone.
1: No, basta, sì. Tu sei un pappone. Andiamo avanti.
0: Ragazzi,
1: cinque nomi di brand che hanno un significato nascosto.
0: Vai, prego, one.
1: Allora, il primo è ASICS.
0: Sì.
1: Se sentite lo sgabello, ragazzi, fatevi una ragione. Il nome nasce nel 1977 da un fondatore di cui non so pronunciare il nome, ed è l'acronimo della frase latina anima sana in corpore sano.
0: Lo sapevo.
1: ASICS, variante della locuzione di giovenale mens sana in corpore sano.
0: Okay.
1: Andiamo avanti con Smart. Il marchio nasce nel 1994 dopo che il patron di Swatch propose a Mercedes il progetto della Swatch Mobile. Il nome Smart è l'acronimo di Swatch Mercedes Art e gioca sul doppio senso della parola smart, che significa furbo e intelligente. Numero 3. OVS. Il marchio nasce nel 1972 a Venezia come divisione di Coin e sta per organizzazione vendite speciali.
0: Ma dai.
1: Nel tempo poi il nome si è progressivamente asciugato da OVS, proprio scritto OVS, tutto per intero, a OVS,
0: sì,
1: che
0: l'acronimo.
1: Noi comunque, esatto, che noi comunque pronunciamo OVS, diventato così poi nel 2012. E poi c'è ASOS, nasce nel 2000 come As Seen On Screen, cioè come visto allo schermo. È un sito che era, e lo è anche adesso, un sito che vendeva capi simili a quelli indossati dai VIP, quindi visti al TV, visti in TV, visti al cinema. E poi, allargando il catalogo, il nome si è rivelato un po' troppo lungo per tutte le etichette, tutti i materiali, eccetera eccetera, e nel 2003 è diventata solamente la SISA. Ma sì, Glass, scusate.
0: Ma c'è un quinto? O era questo il
1: Despar!
0: Quinto?
1: Despar!
0: Oh!
1: Allora, il marchio nasce in Olanda nel 1932 ed è l'acronimo della frase olandese Door and Drachting, che significa dalla cooperazione armoniosa tutti traggono vantaggio in ugual modo. La parte spar significa anche abete, da cui poi deriva il logo. E questi sono gli acronimi molto molto interessanti. Bello però,
0: Continuo a pensare che il tiramisù faccia schifo, però queste
1: sai
0: informazioni
1: cos'è che fa veramente schifo?

0: Luigi e Manu, ciao, questo è Viajando per il Mondo. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
3: Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio.
6: Anzi, orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: dai questa sera. Lei è Noemi su Radio Company nella Family. Adesso, amici, se vi va di ascoltarmi, c'è lo sfigometro.
1: Con un po' le mani siete nel cielo.
0: Così. Ariete, evitate di stancarvi troppo, ormai il bisogno di una vacanza è esagerato. Ogni cosa potrebbe stancarvi in modo eccessivo. Sfigometro meno 11 e rotometro 18%. Gemelle splendide, grazie. Con qualcosa in più, Terry e Maggie Magic.
2: Voi devono arrestarvi voi due, veramente.
0: Toro, tocca a voi, emanate energia positiva. Anche le persone intorno a voi sentono questo bel flusso di entusiasmo. Fa bene stare in vostra compagnia. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
3: To remember.
0: Questa è tua, Sisma.
2: Ma ragazzi,
0: prenditi il palco, Sisma, è tutto tuo. Gemelli, buoni affari, siate nel mood giusto per conquistare il mondo. La vostra arma segreta sarà la capacità di convincere gli altri a fare cose. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.

0: provi finché ce la fai. Cancro, se avete le idee chiare sui vostri sentimenti, siete in una botte di ferro, niente può buttarvi giù. Se avete invece qualche dubbio, forse è il caso di prendervi una pausa. Sfigometro meno 13, rotometro 42%.
1: Bello questo sfigometro, mi piace.
0: Leone, pieni di impegni in questi giorni, sarà forse quest'aria estiva? Boh, non avete neanche un momento libero. La cosa bella comunque è che sarete voi i protagonisti di questi eventi mondani. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Bella, Vergine, Venere contraria, vi metti i bastoni tra le ruote per la vostra relazione. Fate fatica nel rapporto di coppia, siate pazienti, perché comunque è una situazione semplicemente passeggera. Sfigometro meno 10 e rotometro 14%.
2: Ah, questo sfigometro a me sembra truccato.

0: Bilancia, giorni di energie variabili, alternerete momenti top a momenti decisamente flop. La cosa bella è che comunque la prenderete con sportività. Spigometro meno 6, rotometro 4%. Shakira, sei tu? Scorpione, siete molto impegnati in questo periodo. A volte vi dimenticate di dedicare il giusto tempo al vostro partner. Non siate egoisti. Sfigometro meno 12, rotometro 36%.
1: Sono Clevis, posso giocare?
0: Sagittario, periodo turbolento dal punto di vista amoroso. Siete insofferenti e poco disposti a mediare. Sfigometro meno 8, rotometro 4%.
2: Prego.
0: Capricorno, dovete fare affidamento alla vostra determinazione per non perdervi per strada in questi giorni molto difficili. Sarà il caldo, non so, sarà che siete stanchi, sarà che avete bisogno di ferie, ma dovete tenere duro. Sfigometro meno 14 e rotometro 41%. Allora, io inizio a vedere i primi Saruzzi? Ti ho vista, sai, che hai dato, che hai dato un... Ti ho vista, sai, che hai dato un...
3: Saruzzi? Sembra un cognome più che altro.
0: Non so, però mi è stata così su WhatsApp. Acquario, settimana speciale dal punto di vista... Sì, l'ho fatto il Capricorno. Acquario, settimana speciale dal punto di vista sentimentale. I vostri desideri, anche quelli più intimi, verranno soddisfatti. Sì, guarda. Meno 19, rotometro 100%. E poi pesci, dai, settimana di tensioni nella vita di coppia, Venere disarmonica rende tutto un po' complicato. Ricordatevi sempre di comunicare con il vostro partner. Sfigometro meno 12, rotometro 31%. Hola! Che circo che è diventato questo sfigometro.
3: Sì, e tra l'altro io lo dico, mamma mia, quanto sei veramente bacchettona come le insegnanti. Saruzzi? Saruzzi, sì? La smetta di fare casino in classe, per cortesia, Saruzzi.
0: Allora, in primo banco, avanti. Dai, portami il diario, Saruzzi. Su. Va bene, ragazzi, che dire? È Leone, certo, ormai non c'è più gioco, perché vi suggeriscono.
3: Sai cosa, Carlotta? Tu potevi cambiare il vincitore in corsa, tu che ne hai facoltà.
0: No, non mi va di farlo, perché io, a differenza tua, non sono un'infame imbrogliona.
3: Bravo, a passargli il microfono, perché non ha diritto di parola lei, ovviamente. Che bello non darti diritto di parola. Che bello tarparti di anni in questa maniera. Si sente bassissimo, dai.
0: Alessandro, te lo giuro, io domani vengo lì.
3: Bravo Alessandro, bravo. Dai, allora no, perché poi
0: no, guarda,
3: no,
0: veramente.
3: Perché poi ci ti dicono patriarcato, cioè,
0: sì,
3: guarda,
0: sì,
3: viene fuori un casino.
0: Guarda, io vi dico solo, domani vengo lì, Ale, e ti guarda, ma... ti irrigo la macchina.
3: Comunque volevo dire a qualcuno, state calmi col tiramisù, ognuno ha i suoi gusti. Il tiramisù, no. Tutti mi dicono, no, il tiramisù non ti piace. Uno addirittura, dovrebbero toglierti la cittadinanza. Comunque, posso dire, per come sta andando il paese, toglietemela la cittadinanza per il tiramisù, ma stiamo scherzando.
0: Che cittadinanza vorresti? Ma comunque, guarda, posso dirti una cosa? Io non ti tolgo la cittadinanza perché a te non piace il tiramisù, ma perché a te preferisci quello scomposto.
3: Ma io ti porto in un posto. Io ti porto in un posto. Bravo Alessandro, abbassa il volume che non ha diritto di parola. Io ti porto in un posto. No, allora Carlotta, lasciala parlare, poverina. Io ti porto in un posto dove ti assicuro che preferirai quello scomposto. Anche perché a un certo punto ti portano una bacinella di crema mascarpone.
0: Scusami, ma è per caso quel posto in cui siamo stati quel giorno che tu continuavi a urlare "Ma complimenti!"
3: Bravissimo.
4: Raga, mettiamo il disco alza volume.
0: Un bellissimo.
3: Allora, aspetta, prima del disco alza volume. Sono le note di questo tengo. Vi avviso che il disco alza volume di oggi è molto particolare, perché siccome avete talmente rotto le scatole voi ascoltatori col fatto che, cioè, volete, dettate voi le regole. Però mi va bene.
0: Ma ormai la fanno loro la puntata,
3: sì, esatto,
0: le regole. Suggeriscono i vincitori. Ormai noi non contiamo,
3: esatto,
0: niente.
3: Saruzzi,
0: avanti, interrogata.
3: Allora, qualcuno ha suggerito che potrebbe essere il disco alza volume sigle dei cartoni animati. Ed eccoci, voilà.
5: Ora, alza il volume.
0: Potevi dirmelo, Sisma, però, eh?

0: che è stata anche protagonista del Milano Summer Festival. Che meraviglia, ragazzi. È quasi magia, Johnny. C'è chi l'ha cantata e chi mente.
1: La Family Beach Club.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rihanna, lui è Irama alle 8:03.
1: Radio Company Time. Spot.
2: La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Bye.

0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: 342-7-6204. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824-43-732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: siete su Radio Company, amici, buongiorno, come state? Tutto bene? Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme e stiamo giocando con voi per regalarvi due biglietti per il concerto di Sal Da Vinci all'Est Music Festival il 27 di luglio e abbiamo la nostra vincitrice che è Chiara da Verona, ho detto giusto?
1: Sì, è giusto, Chiara da Verona, ciao!
0: Ciao Chiara!
2: Ciao!
1: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene. Che stai facendo?
2: Sono al lavoro adesso.
1: Ah, sei già al lavoro?
0: Sei già operativa, quindi?
2: Sì. Ma già operativa.
1: Ma perché cominceresti alle 8? Cominci alle 8 e mezza e quindi sei in anticipo, com'è?
2: Sì, esatto, alle 8 e mezza sono venuta un po' in anticipo.
1: Ok, giusto, ci sta. Beh, insomma, sei 3 minuti in anticipo, quindi sei perfetta.
0: Quello momento giusto per poter prendere confidenza con la tua scrivania, andarti a bere un caffè,
1: metabolizzare
0: che devi lavorare, un po' quella roba lì.
1: Senti, Chiara, tu ti porti a casa due biglietti per il concerto di Sal Da Vinci il 27 luglio all'Est Music Festival. Ti consiglio eventualmente di arrivare anche un po' prima. Ci siamo noi di Radio Company, ma soprattutto perché poi la cornice di Este è molto molto bella, quindi se vuoi farti una visitina, ci sta, cioè sta molto
2: bene. Va bene, grazie.
1: Chi ci porterai?
2: Grazie mille. Mia sorella.
0: Okay, oh, bello, con la sorella secondo me ti diverti. Allora, mi raccomando, se vi va, se avete voglia, se ne avete la possibilità, se fate qualche storia Instagram, mi raccomando, oppure qualche foto, taggate sempre Radio Company e 2 punti eventi. Un abbraccio e godetevi il concerto.
1: Ciao Chiara.
2: Grazie mille.

0: Katy Perry qui su Radio Company, amici, buongiorno, la family fino alle 9. Adesso c'è il nostro Egidio Ferrante con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Egidio, buongiorno. Come stai?
2: Benissimo.
0: Molto bene.
1: Ormai, scusami Egidio, sono gli ultimi due giorni che ti passi
2: esattamente,
1: con noi.
2: Esattamente.
0: Ci mancherà.
2: Sì. Voi mi mancate sempre. Tutto l'anno.
0: Bene. Allora, oggi eccezionalmente c'è
2: Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Buongiorno Paolo, ma
4: buongiorno,
1: che sorpresa!
4: Buongiorno ragazzi, che piacere trovarvi, ma che dolore nel pensare che sono le ultime due giornate con Egidio.
2: Vabbè, dai, non esageriamo, sì, il dolore.
4: Vabbè, sei sempre nei nostri cuori. Allora,
2: parliamo oddio, detta tempo. Così non è bellissima.
4: Esatto, non volevo. Allora, parliamo del tempo previsto con questa nuova perturbazione che interesserà proprio il nord-est della giornata di...
2: Basta.
4: E non si sente. Friuli Venezia Giulia. Soprattutto Friuli Venezia Giulia, ma anche il Veneto rischia degli acquazzoni dei temporali oggi in giornata. Partono dalle Alpi e poi scendono anche verso la pianura. Poi se ne va. Se ne va e andrà a interessare il medio e basso Adriatico. In compenso, tutti questi passaggi temporaleschi hanno riportato le temperature su valori accettabili, quindi da noi si sta bene, grazie al cielo. Pensate che ieri in Sicilia 45 gradi
2: addirittura.
4: In Sicilia c'è da diventare male, era pazzesco in Sicilia ieri. Beh, da noi si sta bene, staremo ancora bene come temperature, però nel weekend, poi vi saluto, arriveranno probabilmente domenica verso pomeriggio sera altri temporali, quindi prosegue questo periodo un po' variabile e per il nord sarà la domenica pomeriggio sera il passaggio temporalesco prossimo, oltre a quello di stasera.
0: Ecco. Va qua, bene, voilà. Grazie mille.
2: Grazie Paolo.
0: Paolo.
1: Grazie Paolo, ciao. Buon lavoro. Allora. Trebi Meteo, ciao.
3: Ciao. Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Via io, lui è J-Ax qui su Radio Company, questa è la Family fino alle 9 insieme. E adesso, cara Carlottona, dopo la tua carrellata di notizie da ovunque nel mondo.
1: Un po' meno confidenza, Carlottona. Oh.
2: Carlottona, cosa vorresti dire?
1: Allora, cosa stai dicendo, Sisma? Che non sono abbastanza in forma. Vabbè, andiamo avanti, guarda, non dico niente.
0: Senti, domani, innanzitutto, guarda, innanzitutto dovrebbe ricordarti qualcosa di molto felice, Carlottona.
1: Sì, un po' sì.
0: Bene.
1: Un po' sì.
0: E seconda cosa, ti conosco da oltre 10 anni, quindi posso, punto.
1: Io, guarda, non dico niente. Andiamo avanti, su.
0: Sì, tra l'altro poi Carlottona nazionale.
1: Quindi vuol dire che diventa... bravo.
2: Sì, è diventato... Quale sarebbe il biscotto di Carlotta?
0: Cosa?
2: Il biscotto di Carlotta, come si chiama?
0: I Carlottini. Non... ah no, no.
1: Non dire le macine, non dire le macine, non dire le macine.
0: Allora ragazzi, a quanto pare, secondo uno studio... Che belli questi.
1: Chissà
0: studi.
1: Che studio, da dove arriva?
0: Ma tra l'altro adesso qualcuno dirà, ma che studio è? Perché più soldi hai nel portafogli, più è probabile che ti venga restituito se lo perdi. Non la pensa altrettanto Alessandro De Biasi, a cui è stato
1: rubato. Sì, Alessandro è la classica persona che se trova un portafoglio con dentro 1000 euro chiaramente lo restituisce, ma se lo perde non gli verrà mai restituito.
0: No, è vero. Ha il cuore buono, ma purtroppo Ale, con te il karma non funziona
1: mai.
0: Allora, uno studio condotto nel 2019 ha rilevato che le persone tendono a riconsegnare più spesso i portafogli smarriti se al loro interno c'è del denaro. Dei ricercatori hanno consegnato circa 17.000 portafogli smarriti a reception di banche, hotel e musei. L'esperimento è stato fatto in 40 paesi e anche in Italia. I portafogli contenevano sempre un biglietto da visita con mail fittizia, che non so cosa voglia dire, però va bene, una lista della spesa, pepe, latte, melanzane, eccetera eccetera, più soldi ovviamente, e quei soldi venivano restituiti di più rispetto a quegli altri, quelli più vuoti. Ma voi vi... cioè, perché secondo te, Carlotta?
1: Perché quando tu, cioè, se tu trovi un super portafoglione con dentro tantissimi soldi, o tu prendi i soldi e lasci il portafoglio lì, però siccome se sei una brava persona, cioè nel senso, ti fai un po' lo scrupolo dei documenti, sì, no? E quindi cosa fai? Consegni il portafoglio alle forze dell'ordine, per dire, no? Sì. O al bar di turno. Però... se il proprietario ti dice, cioè se tu, che ne so, consegni il portafoglio di De Biasi che lo ha perso,
0: sì,
1: e Ale sa che dentro quel portafoglio ci stavano 1000 euro, sì, e tu lo consegni senza i 1000 euro, tu rischi di passare guai magari, no?
0: Sì, ma io, allora...
1: cioè un conto a rubare 5 euro, un conto a rubarne 1000.
0: Mettimi un drone per cortesia.
1: E comunque rubare, non è, ragazzi, è uno dei comandamenti, non si ruba.
0: Allora, ho una domanda.
1: Avete mai rubato?
0: No, siate sinceri, guardatemi. Adesso, se voi siete in una città che magari non è poi la vostra, perché poi magari non è che se lo trovi nella via tua è chiaro che comunque un'indagine la fai, ok. Ma facciamo finta tu sia...
1: un'indagine.
0: Allora, facciamo finta... sei a Milano, trovi un portafoglio per terra con dentro 1000 euro.
1: No, io lo so cosa stai pensando.
0: Io no, te lo chiedo, guardami. Guardami.
1: E sto guardando, Enrico, sei bellissimo, sei di una bellezza, ora ti bacio.
0: Dimmi che cosa fai.
1: Io lo consegno alle forze dell'ordine.
0: Tu lo consegni alle forze dell'ordine?
1: Enrico, allora, io ti... mi conosci da 10 anni, ma forse non mi conosci tanto bene.
0: Conosco,
1: riuscirei mai più a dormire io la notte sapendo di aver rubato 1000 euro al signor Romario Rossi. Mai.
0: Non avevo considerato la tua ansia notturna per tutte le malefatte che hai fatto.
1: Io non potrei mai più dormire. No, ma perché non stai... cioè, un conto è che trovi 1000 euro sul marciapiede, capito? Che dici? Di chi sono?
0: Sì.
1: Ti guardi intorno, nessuno li prendi. Tipo io, questa è una cosa vera, me l'ho già raccontata 1000 volte. Ero al supermercato, il signore davanti a me in cassa aveva il telefono, era il telefono che parlava al telefono, e aveva in tasca, non nel, aveva chiaramente appena prelevato, e aveva un sacco di soldi, in, sì, tipo mazzetta così, sì. Io mi ricordo un 500 e dei 100, cioè aveva un sacco di soldi. Ok. Lui tirando fuori il portafoglio, gli sono cascati per terra.
0: Povero, certo, ma è
1: ma io che, cioè, l'avevo, ce l'avevo di fronte, potevo fare finta di niente, intascarveli. Per me la stessa cosa vale col portafoglio. Okay. Se tu hai il documento,
0: adesso voglio sapere dal nostro De Biasi. Milano.
3: Secondo me si sono dimenticati un pezzo della frase: più soldi ci sono nel portafoglio, più è probabile che ti venga restituito vuoto.
0: No, no,
1: beh,
0: no,
1: no, no. Ottima osservazione.
0: Allora, De Biasi, voglio sapere da te.
2: Io.
0: Milano.
2: Sì, Milano.
0: Milano, via qualsiasi. Tu che cammini, trovi un portafoglio con dentro 1000 euro. Guardami però, devi essere sincero. Che cosa fai?
2: Io non guarderei neanche i soldi. Andrei direttamente alla carta d'identità e...
0: Quindi i soldi non li tocchi?
2: Non li tocco, no.
0: Li lasci, cioè il portafoglio lo restituisci con i, con i soldi dentro?
2: Assolutamente sì.
0: Ragazzi, ma veramente?
1: È come, guarda, è come Aladdin che entra nella grotta dei tesori. Sì. Se tu prendi i soldi, così come Aladdin, se prendi i tesori, la grotta crolla e tu muori. È la stessa cosa.
0: Ma fai il parallelismo con la Disney ogni volta.
1: Stessa cosa.

0: sono arrivati di Cube. Poi arriva sempre quello che dice: si prendono i soldi, punto e basta, capisci? Allora, volevo dirti, Alessandro, ma tu veramente adesso guardami, guardami, Alessandro. Alessandro, guardami.
1: Eccomi qua, eccomi qua.
0: Guardami, guardami. Ripensando a quella volta che ti hanno preso il computer nella cabina del treno. Dai, dimmi, dimmi. Non puoi parlare, Carlotta.
1: No, aspetta, stai parlando.
2: Carlotta. Lascia quel.
1: Aspetta, parla.
2: Mi sentite? Mi sentite? Dica, diavolo dica. Tentatore, smettila di fare così con Ale De Biasi. Lui è un puro.
0: Ripensando a quella volta che ti hanno preso
2: nella sua purezza.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria.
3: Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: prende palma Anita e mi schilla la testa gira qui su Radio Company, che chiude questo appuntamento della Family. Grazie Scardata.
1: No, grazie a te Enrico, ma soprattutto grazie a lui, Ale, all'uomo meraviglioso, sì, che è Ale De Biasi. Ale, domani, ultimo giorno prima delle mie ferie, il mix a

0: di sempre, eh?
1: Estate.
0: Sono le 9 e un minuto. A domani.
2: Ciao, Radio Company Time.
3: Ciao ragazzi.
4: Company Breaking News.
5: La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia, chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Radio Company 80 Italiano.
13: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
6: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più.

0: con Densetteria, questa è Radio Company. Allora, una buona giornata intanto, ecco puntini, iniziamo così, intanto augurando una buona giornata, che lo sia veramente per tutti quanti, voi in ascolto e anche noi ovviamente, vorrei dire. Allora, stiamo parlando di quella volta in cui eravate dubbiosi, non eravate particolarmente convinti di fare qualcosa, magari anche proposto da altre persone, e poi alla fine avete detto, ma caspita cosa stavo per perdere, ma caspita che bella cosa ho vissuto, che figata assoluta. E allora sentiamo cosa ci state raccontando per l'appunto al 333-2688-688. Inizio parlando, leggendo il messaggio di una nostra ascoltatrice che scrive: guarda, tanti anni fa delle amiche mi hanno chiesto se volevo andare al concerto di Gianna Nannini. Sinceramente non avevo molta voglia, ma poi mi sono detta dai, passiamo la serata in un modo diverso e ho accettato. È stato uno dei concerti in cui mi sono divertita di più. Folle, strano, e lei bravissima e coinvolgente, una forza della natura. Ecco, tu sei un po' come me, no? Che quindi ti arrivano le proposte, ok? All'inizio ci devi pensare, non è che dici in automatico sì. Ecco, ci devi un attimo pensare, anche se è la cosa più bella del mondo, però è comunque, penso io, sto parlando anche per me, però non so se anche tu sei così. E poi alla fine ci pensi e diciamo che dall'altra parte dicono dai, prova, vai, falla, e poi ti accorgi che insomma era una cosa veramente che meritava. Va bene, poi c'è anche chi dice: guarda, allora, mercoledì della scorsa settimana ho accompagnato mia figlia a Firenze al concerto dei My Chemical Romance, che conoscevo poco e non mi piacevano più di tanto, e invece concerto bellissimo e coinvolgente, con un pubblico rapito, cioè proprio capito. Quindi anche lì vedi, ci sono tantissime cose che magari all'inizio pensiamo non lo so, e poi alla fine ti cambia completamente la prospettiva, in meglio, in positivo ovviamente. Quindi delle volte è meglio viversene, no? Le cose. 333-2688-688, quindi se volete comunicarci la vostra, dirci la vostra esperienza di quella volta in cui non eravate particolarmente convinti di fare qualcosa e invece poi avete detto no, vabbè, top. Radio
1: Company. Signore e signore, capitani Andrea, CNCO,

0: Merck & Cremont featuring Serena Brancale, The Colors, Partenope, Radio Company. Io sono Michela J in diretta in questa mattinata. Allora, stiamo parlando di quella volta in cui vi siete ricreduti alla grande riguardo magari una proposta da parte di qualcun altro, oppure anche voi eravate indecisi se andare o meno da qualche parte e poi alla fine rotto il ghiaccio, diciamo, avete detto ah, me ne sarei pentito o pentita se effettivamente non avessi vissuto questa avventura, questa esperienza. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Sono Adriana e niente, mi è capitato l'anno scorso che siamo andati in montagna con la famiglia. Il giorno si cammina molto, sì, e dopo la sera tante volte si è stanchi, non si ha neanche voglia di uscire. E invece l'anno scorso mio figlio ha proposto di che a pochi chilometri di distanza da dove eravamo lì in montagna era un tenore, faceva delle canzoni dal pianoforte sopra a un ponte che collegava questa montagna, questo paese. E niente, tutto illuminato con le luci soffuse. E hanno messo questo pianoforte in mezzo al ponte, tutta questa gente, l'atmosfera, ha fatto di quelle canzoni che faceva venire il pel d'oca, cioè proprio una cosa assoluta.
0: Quindi direi che ne è valsa la pena, e come, no? Vedi, delle volte magari siamo stanchi, però qualcuno ci dà degli stimoli, delle motivazioni, e se le cogliamo magari viviamo anche qualcosa di diverso, no? Che poi restano, perché sentivo anche l'emozione tua nel raccontarlo tramite il messaggio che ci hai inviato. 333-2688-688, dunque live dalla vostra voce, messaggi WhatsApp, vocali, che ci raccontano quella volta in cui ero dubbioso, dubbiosa di fare qualcosa e invece quella cosa l'ho affrontata, l'ho fatta e mi si è svoltata la giornata, la settimana e chi lo sa anche molto più tempo. Ne parliamo tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Pink Radio Company con me Michela Jane questa mattinata, in questo 23 luglio. Allora, noi stiamo indagando quella volta in cui vi siete, diciamo, eravate un po' dubbiosi, però poi vi siete ricreduti in materia di nuove esperienze da fare, inviti, proposte, anche solo il semplice andare al cinema a vedere un film, capito? Oppure a una cena, un invito, a qualcosa, insomma, che poi avete detto: wow, che bello, ma guarda cosa mi stavo perdendo. E allora 333 2688 688.
1: A Jesolo, all'Acqua Splash, c'era il bungee jumping.
0: Ah, okay.
1: Io ero talmente terrorizzata da questa cosa, anche perché comunque la ragazzetta era là con gli amici e tutto. Ah. lo guardavo, lo faccio, non lo faccio. Mi decido, vado a metà scale, torno giù, no, e cambio idea.
0: Ah, vabbè, proprio panico.
1: E i miei amici: ma no, ma che me, scusami, ma che pacco, eccetera eccetera. Allora poi, istigato dagli amici, prendo, dico: ok, vado,
0: la sfida,
1: vado su
0: proprio.
1: Ed è stata un'esperienza meravigliosa. Non,
0: ecco,
1: era il tatto, tanto il fatto
0: di
1: lanciarsi
0: giù
1: nel vuoto. A me preoccupava in realtà il fatto che ti chiudono dappertutto.
0: Ah,
1: avevo paura,
0: okay,
1: che mi facessero male,
0: no,
1: diciamo, le cinghie, le cose che ti tengono sulle caviglie, insomma, per cadere.
0: E invece tutto ok, tutto a posto, è andato benissimo, e poi da lì l'hai rifatto per tutta l'estate. Lo so. Allora, poi c'è chi ci dice: ciao, soffrendo di vertigini, e qua siamo più o meno sempre nel bungee jump, che ti butti dall'alto, qui invece però un'altra cosa, si parla di vertigini, e non avrei mai pensato di riuscire ad attraversare un ponte tibetano. Ce l'ho fatta, non era di quelli in corda che vedevi tanto il vuoto, era in acciaio e chiuso dove mettevi i piedi. Ah, ho capito come è fatto, però insomma, sì, beh, Marti, ognuno ha le sue paure, giustamente, quindi tu ce l'hai fatta alla grande, quindi adesso non hai nessun problema a doverne rifare altri, no? Effettivamente. A me capitò invece proprio il ponte, quello con le corde, capito, che si muove un pochettino. Però ti dirò la verità, sì, un pochino di paura iniziale, però non più di tanto. Ho detto: provo a farlo, cioè vuoi vedere che proprio, cioè, cado io? Sì, vedi che proprio cado io, con la fortuna che mi ritrovo. Se no, no, no, è tutto a posto, l'ho fatto, l'ho rifatto, è stato bellissimo, ho ancora una foto che immortala quel momento, ecco, sappilo. E anche io avevo paura, per l'appunto, sì, insomma, di cadere giù, o comunque di guardare giù, anche per l'appunto. Va bene, 333 2688 688. Dunque, vedo tanti altri messaggi che stanno arrivando, perché ci state raccontando quella volta in cui non eravate particolarmente convinti di affrontare qualcosa e poi alla fine avete detto: wow, che bello. Sapete chi arriva adesso? Chi arrivano, anzi, una coppia meravigliosa, quella formata da Emma e Fabri Fibra.

0: Radio Company. Allora, tra poco torniamo, è promesso, con i vostri messaggi, parlando di quella volta in cui vi siete ricreduti o ricredute su un'esperienza fatta che prima proprio non avevate assolutamente idea di fare. Ce ne state raccontando, a tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Doechii Runway, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in questo 23 luglio. Allora, dalla J non è tutto assolutamente, ancora un'ora da vivere assieme, ok? Allora, attenzione perché stiamo parlando di quelle cose che avete fatto e non volevate fare e avete detto wow, che figata, tra pochi i vostri messaggi. Nel frattempo sapete che ora è?
1: Radio Company Time.
0: Sono le 10:02 minuti.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: tornato il momento di sentire la vostra voce in diretta su Radio Company, una voce che ci racconta quella volta in cui proprio eravate un pochino dubbiosi, un pochino, molto dubbiosi forse, di dover fare qualcosa e poi alla fine vi siete ricreduti, avete detto wow, ma questa cosa, ma perché non volevo farla quando un'emozione unica? Allora sentiamo.
1: Ciao Jay, buongiorno. Allora, a me è capitato con il parapendio e le mie amiche, i miei amici mi invitano a andare a fare un'uscita con loro e mi fa: andiamo sul Monte Matajur, che i loro mariti, i compagni all'epoca, facevano parapendio e lo fanno ancora. E c'era una ragazza che doveva andare in tandem sul parapendio. Questa qui praticamente, in poche parole, era scomparsa nel nulla. E vedo che mi fissano, mi guardano e io dico: ma cosa avete? Cosa? Vai tu, dai, cosa? Ma no, gli ho detto, boh, dai, non ci penso due volte, vado, mi butto. Ed è stata un'esperienza,
0: vedi,
1: meravigliosa, guarda, la rifarei ancora adesso, solo il parlarne mi emoziono.
0: Vedi, mai dire mai, amica, bene, ci piace, insomma, ma si sente proprio l'emozione nella tua voce mentre ce l'hai raccontato. Ovviamente questo potete farlo anche voi, tramite un bel messaggio WhatsApp vocale, il numero quello per scrivere alla Jay questa mattina, adesso è Community Radio Company, e allora è questo, è 333 2688 688. Adesso in arrivo Alok e Ava Max.

0: Radio Company, continuiamo a parlare di quella volta in cui vi siete ricreduti nel fare qualcosa. Dubbiosi sì, e poi, ma figurate, la rifarai altre mille volte. Perché poi, se avete fatto caso, nelle chiusure dei messaggi che stanno arrivando, chi aveva paura di fare qualcosa, poi l'ha fatta, si è ricreduto o ricreduta, e poi ha detto guarda, rifarei altre volte, capito? Quindi poi alla fine c'è anche un seguito, chi vorrebbe dare un seguito ad un'esperienza. E allora sentiamo ancora la vostra voce, vai Marco.
1: Qualche anno fa mia moglie mi ha costretto ad andare al concerto di Backstreet Boys.
0: Grandi.
1: E devo dire che non mi è dispiaciuta.
0: Vedi? Vedi? Quindi metti che poi ritornano e quindi si fa il bis, poi il tris, sai, ma è un nuovo fan. 3332 688 688, ne parliamo tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

il naso e poi invece alla grande quando le avete fatte. Allora anche Giustina è un po' sull'onda dei messaggi precedenti che sono arrivati, le scrive: ma buongiorno Miki, anch'io come la signora di prima non credevo di lanciarmi col parapendio e invece è andata, un bacione che ovviamente ricambio, cara Giustina. Allora, magari eravate anche dubbiosi quando eravate più piccoli o adolescenti, visto che adesso è anche tempo di Luna Park, di feste, no? Durante l'estate, primavera, estate, ci sono le giostre, ok? Quindi quando eravate più piccoli, magari avevate timore di fare una certa giostra, poi siete andati, l'avete affrontato, avete detto wow che bello, però che tipi e che tipi di giostre eravate? Cioè tipo quando ci davano i biglietti, vi ricordate quando andavamo a scuola, arrivava qualche biglietto gratuito, una volta si parla della preistoria, non so se lo facciano anche adesso, però arrivavano dei biglietti e io barattavo sempre i biglietti delle giostre, quelle un pochino più tranquille, tipo non lo so, vabbè, era un, può essere brucomela, ma può essere anche tipo quello con le paperelle oppure altre cose, e riuscivo a farmi dare insomma altri biglietti per fare quello, e invece io davo quelli del Tagadà. Io non sono mai, se no lo ammetto in diretta in questo 23 luglio alle 10:18, ammetto che io non sono mai salita sul Tagadà, l'ho sempre solo visto, capito, però non ce l'ho mai fatta a salire sul Tagadà. Va bene, Marti mi guarda, ma c'è sempre una prima volta? No, perché guarda, già cado abbastanza non andando sul Tagadà solo camminando delle volte, perché non vedo scalini, non vedo marciapiedi, figurati se mi metto a prendere, cioè insomma se vado, no, perché io non riesco a aggrapparmi, cioè non è detto che si cada poi alla fine, attenzione, non sto dicendo quello, però insomma diciamo che io preferivo la giostra un pochino più tranquilla. Allora volevo chiedere a voi al 333 2688 688, aspetta che mi hanno scritto, ma cosa sento, mi hanno appena scritto in diretta, non mai salita sul Tagadà, no, non l'ho mai fatto, ma perché ho paura io, capito, un po' come l'amica che ci ha scritto prima, ci ha raccontato che aveva paura di buttarsi dal bungee jumping, magari poi andavo su e non andava via la paura, capito, però ormai quel tempo è passato diciamo, e quindi volevo chiedere a voi quando eravate più piccoli qual era la giostra vostra preferita. Era proprio questo, era un altro, erano tipo le macchinine, era l'autoscontri, era non lo so, la giostra a catena, perché poi ho trovato che correlato alla preferenza della giostra, così nell'internet ho trovato che c'è anche una caratteristica poi del carattere vero e proprio, capito? Vabbè, ma ne parliamo tra poco, intanto andiamo per gradi, ovvero quale giostra era la vostra preferita.

0: estiva qui su Radio Company. Allora parliamo, tornando indietro nel tempo, di quelle che erano le giostre preferite, il tempo per l'appunto di Luna Park, che ci riporta anche indietro nel tempo. Quante volte andando magari a una festa di paese oppure a una sagra eccetera eccetera, e ci passiamo davanti e ripercorriamo quelli che erano quei momenti per l'appunto. Allora sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno Company, la mia giostra preferita erano le gabbie. E insieme a una mia ex compagna di classe eravamo fortissime. Per quanto riguarda il tagadà, io anche non ci ho mai messo sopra un mezzo piede. Ho fatto tutte le giostre, anche a Gardaland ho fatto le peggiori giostre, tutte, ma il tagadà nella mia vita mai.
0: No, no, ma poi invece ci sono, grazie del tuo messaggio ovviamente, amica, e invece tantissimi mi stanno scrivendo raccontando che il tagadà era la loro giostra, cioè proprio quella ispiratrice, capito? Si andava lì assolutamente, capito? Vedi, è un po' questione di sì, ho paura, niente, quello ho raccontato prima, infatti, per quello poi si sono accodati, si stanno accodando con, per l'appunto, questa giostra. E poi ancora...
2: Ciao!
3: Beh, indubbiamente, dimmi. Ai miei tempi si parla degli anni 80. Sì. La piovra con questi tentacoli su e giù, cioè una cosa meravigliosa, e la ballerina anche quella, bellissime. Ciao Sabri,
0: grazie del tuo messaggio. Sai che adesso vado a vedere qual era la giostra che dici tu, l'ultima più che altro, che io non la ricordo, tu la ricordi? Vado a vedere, adesso vado a vedere su Google, sicuramente avrà una risposta per me, sicuramente. No, io facevo quella degli aerei, presente, che andavi tutti su e ti sparavi per finto, ovviamente, sai com'è. E quindi poi, pensa che una volta sono riuscita a star su, non so, tipo ne avevo contate 13 minimo, cioè pensa che campionessa, avessi saputo all'epoca dal Guinness World Record, guarda, chissà se lo davano a me. Va bene, 333-2688-688, ne continuiamo ovviamente a parlare tra poco, sempre nella nostra mattinata.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
11: C come Company, C come C Radio.
12: This time must be different. Change is what's happening. Change belongs to you.

Nostra mattinata con me Michela G, ancora un buongiorno. Allora, stavamo parlando di, tornando ovviamente indietro nel tempo, quelle che erano le vostre giostre del cuore, ecco, quelle che non appena arrivavate al Luna Park, alle giostre, lì bisognava andare, assolutamente, tiravate proprio anche la mano della mamma o delle amiche, su si va. Allora, vado a salutare Barbara, che lei ci scrive: allora, ciao, la mia giostra preferita erano gli autoscontri, nonostante le innumerevoli botte prese rimane la numero uno, Barbara. E allora, come avevo detto prima, c'è sta anche l'applauso, vedo, cioè far risentire l'applauso, com'era? C'è, buono, ci sta. Allora, visto, avevo detto che avevo trovato questa cosa sul web, sul mondo del web, relativo alla preferenza della giostra versus ovviamente quello che magari ha il carattere, no? Ok? E allora, prendo proprio il tuo messaggio e poi mi dici se è così o meno. Ok, quindi se la tua giostra preferita è l'autoscontro, amico o amica di Radio Company, oggi sei una persona diretta e resiliente, capito? Ti rialzi subito più forte di prima, non appena, no? Può succedere qualcosa nella vita di tutti i giorni, ecco. Poi invece, per i molti che mi hanno scritto tagadà il rincontrastato, ad esempio, qui invece, aspetta che lo vado a ripigliare immediatamente, allora pare che tu, dico tu generico così, sia un ottimista, proprio sei di quelli inguaribili, di quelli che amano il rischio, ecco, vedi, affronti i problemi a viso aperto, è così? Allora, poi nel frattempo c'è anche chi mi mette una combo, quindi praticamente mi mette più giostre insieme. Sai che casino adesso trovare gli incroci di quello che dice il carattere in base alla scelta nel passato delle giostre. Va bene, insomma, poi c'è anche chi invece preferiva la ruota panoramica. Non lo, sì, l'ho fatto qualche volta la ruota panoramica, sì, qualche volta sì, ma penso che l'ho fatto in età adulta anche, cioè tipo l'anno scorso o l'anno prima anche. Quindi cosa sono? Sono l'osservatore, attenzione, del gruppo, questo dicono, saggio e riflessivo. Beh, riflessiva, guarda, di sicuro non dormo manco la notte per riflettere sulle cose della vita, vedi un po' tu. Va bene, dai, insomma, questo è tantissime. Ma sapete che nessuno mi ha scritto, nessuno ancora, le catene, se non sbaglio, nessuno prendeva la famosa coda, quella là che, no, e poi vincevi quello che era il coso successivo, cioè la come si dice, il giro, bravo Martin, grazie, il giro, la ruota, compro la vocale, come si direbbe, la ruota della fortuna. Va bene, 333-2688-688, vediamo se qualcuno mi aggiunge anche qualche giostra in più.

0: Loco Loco, questa è Radio Company parlando della vostra infanzia barra adolescenza, da cosa eravate attratti dal punto di vista delle giostre, cioè appena arrivava per l'appunto nel vostro paese, nella vostra città, Luna Park, dove andavate direttamente, insomma le giostre, ecco, quali erano le vostre preferite. Abbiamo già anche letto qualche caratteristica per l'appunto legata a una determinata preferenza piuttosto che un'altra in termini di giostre, però Casa dei Pirati ci dice... a giostra dei pirati, ah, anche quella c'era, è vero, qualcuno me l'ha scritto e chi me lo sta suggerendo ovviamente Martin, era la sua giostra preferita, finalmente si è bello perché si è esposto lui senza che io chiedessi niente, è da un momento che mi sto commuovendo, sappio. E nel frattempo saluto anche Emanuela che dice: ciao Miki, io le catene le adoravano e le chiamavo per l'appunto il calcio in culo, ma mi pareva anche il tagada, anche il tagada, erano le due giostre che mi piacevano di più in assoluto. E infatti, perché io ho detto catenelle, ho detto giostra a catena, però mi ricordano insomma i nostri ascoltatori che ha anche un altro nome, sì è vero, si chiama così, e si prendeva la coda che dicevo prima, che ti dava la possibilità dunque del prossimo giro gratuito. Mamma mia, quante cose,
1: le vabbè. Catene, sì. Il calcio in culo,
0: vabbè,
1: che
0: sai
1: le
0: come
1: catene
0: sono. Ma sai, ma tu sai ascoltatore come sono, no? Quindi prima di doverlo dire, guarda, allora prima di dirlo io direi: allora poi, però si chiama così, insomma, ecco, ci vuoi fare, non è che... allora poi c'è anche una nostra ascoltatrice che scrive: guarda, e anch'io facevo quella, però poi quando ero dentro, aiuto, avevo una paura di non riuscire a uscire. E la giostra degli specchi, vi ricordate quando eravate, c'erano tutti gli specchi, tu dovevi cercare di uscire, anche quella, eh. Però lei dice: guarda, ero diventata così brava che entravo ed uscivo troppo velocemente, ma insomma tornavo, non uscivo mai, tornavo sempre indietro, un po' un casino, però poi insomma ce l'hai fatta, mi pare di aver capito. Va bene, piccolo break e poi ritorniamo. Insomma, sempre la nostra mattinata firmata Radio Company.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
6: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: darti mai più.
1: Noemi, questa è Radio Company in chiusura di queste due ore trascorse assieme, che è stato ovviamente come sempre un piacere accompagnarvi in questa parte della mattinata. Io sono Michela J, quindi insomma vi auguro un buon proseguimento in questo 23 luglio e vi ricordo anche per gli amici e le amiche del weekend che la J insomma va in ferie, ho la valigetta qua in parte, no? Quindi se non mi sentite ritornerò comunque presto, insomma un pochino di giorni di riposo e poi pronta per ritornare a accompagnarvi in tutto il resto insomma dell'estate, l'autunno, l'inverno e questo insomma chi più ne ha più ne metta. Allora, nel frattempo, ultimi messaggi che sono arrivati, saluto anche tutti gli amici che hanno scritto Amore Express, che non mi ricordavo. Ciao, ciao bella, mi scrivono grazie mille. E poi anche vado a salutare Mario che dice: questa non la trovi, no, questa non me la ricordavo. Negli anni 70 la pista veloce, più o meno forse quello, non lo so. Comunque il bruco, tantissimi altri messaggi, quindi grazie di cuore per esserci stati. Ovviamente, come sempre, vi mando un grande abbraccio. Ciao da Michela G. Adesso invece e saluto il nostro DJ Martin che prosegue insomma in questa mattinata. Nel frattempo è in arrivo direttamente dalla nostra redazione Egidio Ferrante.
2: Radio Company Time.
1: Pochi secondi alle 11.
2: Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. È stato fermato un minorenne per l'omicidio della 19enne Simone Concas, ucciso a coltellate in strada a Bari Sardo al culmine di una lite dopo che la vittima aveva travolto con l'auto una ragazza. Il minorenne è il fratello dell'investita. La vittima avrebbe travolto volontariamente la 22enne studentessa universitaria mentre passeggiava con il fidanzato e l'ha schiacciata tra l'auto e il muro. Poi è scaturita la rissa con la morte del 19enne. Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita da colpi di pistola all'alba nel Cagliaritano dopo la morte di un 43enne. La donna colpita alla testa è stata trasportata all'ospedale di Cagliari. L'uomo è stato freddato a Quarto. I due episodi risultano collegati. Un uomo si è costituito ai carabinieri. Si tratta del marito della donna ferita e fratello della vittima. Teheran denuncia un'ondata di aggressioni americane. L'Iran ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio nello stretto di Hormuz se gli USA dovessero dar seguito alla minaccia di colpire infrastrutture. Intanto almeno 9 navi hanno fatto marcia indietro prima di attraversare lo stretto di Alb el Mandab dopo le minacce degli Houthi. L'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni congelando il price cap sul petrolio russo per un anno. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato USA Rubio. Lavrov ha definito inammissibile l'ulteriore invio di armi a Kiev. Una Boeing della LOT Polish Airlines in volo da Palma di Mallorca a Varsavia è atterrato d'emergenza all'aeroporto di Malpensa nella notte. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo. Lo sport ciclismo, il belga Jasper Philipsen si è aggiudicato la 17esima tappa del Tour da Chambéry à Boiron. Il gruppo Maglia Gialla, guidato da Tadej Pogacar, ha gestito la tappa arrivando con un ritardo di quasi 9 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Clara e Keisa con I Can Wait alle 11.05. Amigos e amigas, ma buongiorno, sta cominciando Snack. Io sono Giulia Pego, di fronte a me il guizzo di Martino, che vediamo oggi con cosa ci delizia. Sentiamo.

mattina. Ogni mattina. Se cominciassimo così ogni mattina, sono onesta, non so se riuscirei ad arrivare bella carica a quest'ora, perché con questa musichina e ogni mattina, quello che intendiamo tutti, secondo me. Oh. In realtà ci casca a fagiolo, perché questa mattina mi sembra di aver capito, avendo fatto due chiacchiere in giro per la radio, che il sonno è condiviso. Siamo tutti assonnati questa mattina. Oh, mi sta distraendo questa cosa sotto, però. Ma se basta. Possiamo. Ok, finita. Grazie. Va bene, buongiorno a tutti. Ritorniamo seri, cerchiamo di ritornare anche in noi e belli carichi, nonostante la sigla di questa mattina ci abbia messo un pochino di sonno. Ne approfitto anche per ricordarvi che, se non erro, DJM correggimi, domani, che è fine settimana, faremo una classifichina delle sigle più amate di questa settimana, e in palio abbiamo una maglietta firmata, marchiata Snack, tra l'altro magliettina nuova, quindi siamo aggiornati. Domani ci potete scrivere, vi ricordo già il numero, che è il 3332688688. Io sono Giulia Pego, fino alle 13 insieme cominciamo con la musica. Here we go!

0: Alessandro e Bizarrap con Baby Hello, piccola, buongiorno, quello che vorremmo sentirci dire tutte noi principesse alla, e voi principesse all'ascolto da qualche uomo, e invece ce lo dobbiamo dire da sole molto spesso. Buongiorno ancora a tutti, sono le 11:10, ci dobbiamo fermare qualche istante, ma restate con me perché tra poco ho un sacco di cose da raccontarvi, ho un sacco di cose da condividere insieme a voi e ho un sacco di scemità da fare insieme a voi, e quindi restate qui, a tra poco.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
3: L'estate da mordere.
1: Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
5: La testa gira.
4: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta

0: Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi.
0: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
1: Globo, svuota tutto.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: ho cesso in voce. È vero? Era lui, ma magari fosse lui, invece erano J Balvin, Ovy and the Drums e W Sound, con la lingua che sempre che si srotola fino a mezzo metro più avanti. Il singolo si chiama Godzilla ed è con questo, amici e amiche, che apriamo le danze ufficialmente di Company Snack. Io sono Giulia Pego, c'è Martino di fronte a me in regia fino alle 13, saremo insieme. Ho bisogno di fare un bel respiro e di raccontarvi una cosa, amici. Ho bisogno di confidarmi con voi, perché è vero che la radio deve essere sempre un momento di leggerezza, è vero che la radio serve sia a noi speaker sia a voi ascoltatori a magari staccare un attimo il cervello dalle cose che ci succedono, dai pensieri che abbiamo nella vita, ma mi sto rendendo conto che in questi giorni sto facendo un piccolo errore, che è quello di mettere di far prevalere il mio umore anche sul lavoro, ed è una cosa sbagliata, ma siccome con voi si instaura sempre un bellissimo rapporto, mi sento anche di confidarmi e di dirvi che sto passando un periodo della vita un po' no, ma più che un periodo, magari qualche giorno, giornate difficili, giornate in cui ti chiedi e dove stai andando nella vita, ma starò facendo la cosa giusta, ma starò facendo la cosa sbagliata, ma qual è la mia direzione, qual è il mio destino, dove sto andando, insomma succede un pochino a tutti. Cosa, Martino? Dillo a tutti, dai, tanto ormai. Perché è partito da Gigi D'Alessio? Ma cosa è successo?
1: Le pipe mentali.
0: Bravissimo, un periodo di pipe mentali. Ho voluto dirlo a voi perché io credo che succeda comunque a tutti di attraversare dei periodi nella vita, capita. La cosa importante è non farsene un cruccio, magari accogliere sicuramente tutte queste emozioni, queste cose, poi comprenderle, farle passare, andare oltre e ritrovare finalmente il senso di questa vita, che molto probabilmente sta nelle piccole cose, sta nel gioire di quello che abbiamo intorno, di un sorriso in una persona, e oh mio Dio, adesso ci sciogliamo dalla dolcezza. Nel passare l'aspirapolvere, ma quando passi l'aspirapolvere, un conto è farlo col muso pensando ai drammi della vita, un conto è farlo con le cuffiette addosso e ascoltare la musica. Tutto questo per dirvi che probabilmente la musica è una cosa che ci aiuta molto in tutto questo, ad affrontare i momenti duri della vita, e io ho deciso di affrontare questo momento difficile con lui.

ferma a un semaforo c'era una signora in bicicletta, si è girata, mi ha guardato, le veniva troppo da ridere, ma la cosa bella che mi ha riconnesso alla vita è stato che si è messa a ridere e ha cominciato a cantarla anche lei. È stato un momento di vita bellissimo. Vedi senza far l'amore, non digli mai. Vorrei chiedere a voi, amici e amiche, se avete voglia di fare questa cosa insieme a me, se avete bisogno anche voi di sfogare queste emozioni e riconnettervi alla vita, mandatemi un messaggio al 333-2688-688 con quella che è la vostra canzone da cantare a squarciagola, quella che anche la vicina di macchina tira giù il finestrino e la canta insieme a voi, così lo faremo tutti insieme.

0: i Maroon 5 con Makes Me Wonder alle 11.30. Tutti noi amici e amiche abbiamo la canzone che ci fa stare meglio, che cantare a squarciagola nei momenti no ce li fa pesare un pochino di meno. Sentiamo intanto un
1: Celeste
0: messaggino
1: di Laura.

0: per sentirci meglio cantiamo a squarciagola canzoni tristissime. Lui però no, invece, senti chi c'è. Un'altra canzone che ti tira su è... Amico?
1: Il gioca giù è okay. Adattato a questa mattina, quindi dormire.
0: Poi andava avanti di nuovo, dormire. Dormire in loop questa mattina. Vi ricordo il numero che è il 333-2688-688. La vostra canzone da cantare a squarciagola. Tutti stiamo passando, o ci è capitato di passare un momento no nella vita, un momento un pochino dove siamo più giù di morale. E allora tutti insieme canteremo la vostra canzone.
1: Dormire. Non si è incantato, è proprio dormire.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao principessa, ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Vaffanculo. Bentornata. Ciao Julie.
1: Ciao, se questo è il bentornato che mi merito, grazie. Buongiorno anche a te, buongiorno a tutti. E dato che mi hai dato il là con questo bel vaffanculo, ne approfittiamo perché stiamo parlando di canzoni che ci tirano sempre su di morale quando stiamo passando un periodo no nella vita. E quale miglior modo se non prendersela con gli altri e insultare gli altri?

funziona, funziona di più se, se mamma mia, senti Romasini. Esagerato. Funziona ancora di più se hai un obiettivo ben specifico a cui rivolgerla. Perché se hai proprio... No Martino, non una persona ben specifica o una situazione ben specifica, gli urliamo. Questo è in coro, in coro. Poi cambiamo, cambiamo genere. Oltre a quelli che, a parte vi ringrazio per i bellissimi messaggi arrivati, motivazionali. Io vi dovrei pagare a ore per le motivazioni, per le frasi motivazionali che mi stanno arrivando. C'è anche chi dice: Giulia, sì, la musica, ma anche un buon calice di prosecco, dai, su con la vita. Secondo me la combo è ancora meglio. Metti che ti stai bevendo un calicino di prosecco o comunque un vinello, magari al tramonto, e in sottofondo c'è questa canzone che hanno richiesto. Quando ho un momento no e devo tirarmi su, ascolto Salt and Pepper con Push It.

Lei dice: ritornare alla serenità è un attimo, una bella carica. Il problema non è il momento, no, ma saperlo superare. Così. E il calicino di prosecco. Oh yeah! Vedi che la giornata stava cominciando triste. Mi sono sfogata con voi. Che vita triste, quanti pensieri, che periodo, no? E adesso mi cominciano già a fare male le cosce, perché l'aerobica è dietro l'angolo. Grazie amici, continuate. Radio Company. The summer is magic.

Michele Solto con Jamaican Bam Bam. Sicuramente anche ballare e schiappettare può essere un buon modo per tirarsi su e per sollevarsi dai periodi no della vita, quando ci sentiamo tutti un po' a terra, un po' piatti, diciamo, ma qual è la mia direzione? Qual è? Che poi parti dal che cosa mangerò oggi a pranzo, e più continui più finisci a qual è il senso della vita, e quindi diventa veramente, ti affossi da solo. E allora ballare è una cosa, cantare anche è un'altra. Quindi al 333-2688-688 sono infiniti i vostri messaggi che chiedono di mettere la vostra canzone, quella da cantare a squarciagola. Noi ci dobbiamo fermare tra poco per qualche istante, ma intanto una, lui dice: ciao, la canzone da cantare a 100, a volume proprio a palla, è Tutti vogliono viaggiare in prima del Grande Liga. Buona giornata da Massimo. E allora

0: E comunque, amici e amiche, tutti vogliono viaggiare in prima, ma voi mettetela sta quarta, mettete anche la quinta, che la vita è una, bisogna viverla. Ma cosa sto diventando? Sono partita, ho cominciato la puntata con "ah, che vita di merda" e adesso motivatrice.
1: Sì. Sì. Bipolare.
0: Bipolare, sì, lunatica. Sì. Vabbè, finché siamo nel lato bello della bipolarità, fatelo andare bene, Martino, ok? Perché è un attimo che torno indietro e torno alle 11 con la vita che ho. Fermiamoci.
2: Su Radio Company. Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: prossimi titoli, quelli dei nostri due successi, uno dal passato e uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato SOS Band con Take Your Time, che oggi ci casca bene, prendetevi il vostro tempo, andate tranquilli, seguite il flow della vita. Dal presente invece Jovanotti Alfa con Buon Vento, che anche questo mi sembra un augurio meraviglioso a tutti voi che ci state ascoltando. Vi lascio con una piccola perla, perché stamattina ormai abbiamo cominciato così. Ieri sera, per affrontare questo periodo un pochino difficile, ho deciso di leggere un libro che avevo lì in libreria da un sacco di tempo. Si chiama Il Delfino, è un libricino, l'ho cominciato e finito nel giro di 40 minuti perché è veramente piccolino. Sì, tra l'altro Martino ha tipo un centinaio di pagine, scritto anche in grande, con qualche immagine ogni tanto, quindi ho detto è proprio il libro per me, tipo Winnie the Pooh però un pochino più saggio, con tutto che Winnie the Pooh era anche molto saggio, che però mi ha aiutato a risollevarmi un po' da tutti i pensieri che avevo, perché la primissima pagina, ancora prima della prefazione, cominciava con questa frase: possano i tuoi sogni avverarsi, sognatore, e possano sempre portarti felicità e saggezza. Io ho cominciato con il piantarello e con questa perla, amici, si è fatto mezzogiorno, in punto, e noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel cagliaritano. Il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese, i fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
3: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica.
2: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
11: Pronto?
12: Ciao Romina!
11: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
12: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
11: Sempre al verde?
12: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
11: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
13: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Pinguini Sapori del Sannio, Statale Appia, Apollosa, Benevento, 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Mars con Just the Way You Are, che secondo me è uno dei suoi dischi veramente più belli, a parte il fatto che ogni giorno, ogni mese ne esce uno che sembra essere sempre più figo dell'altro, quindi non abbiamo capito quando si fermerà Bruno Mars, speriamo mai. Le 12:23, amici e amiche, ancora buongiorno, state ascoltando Snack, siamo ancora, mancano ancora una quarantina di minuti e quindi io ho deciso che questo tempo lo impiegherò per farvi ancora di più passare la fame, ma anzi in realtà, Martino, è inutile che mi guardi con quella faccia perché bisogna parlare di attualità. Se il dolce virale thailandese ha suscitato solamente rigurgitini e anche sorrisi, perché no, c'è chi invece a chi sta andando molto peggio, sempre riguardo al cibo, perché un ristorante stellato di Seoul, della Corea, quindi voglio dire mica il kebabaro che così con le mani che una volta ci si gratta e poi si mescola la carne e butta tutto lì, no, un ristorante stellato sta rischiando un anno di chiusura e il titolare anche la reclusione e una multa per aver servito sorbetto alle formiche. Ora, lui dice, vabbè, perché cioè, siamo in Corea, tutto va bene, perché no la formica? Si mangiano anche per strada, no? Gli insetti, è street food. Sì, ma la legge dice, la formica no! Quella lì assolutamente no, perché non compare tra tutti i vari insetti che invece vanno bene. Ci volevi mettere le cavallette? Va bene. Ci vuoi mettere le locuste? Va ancora meglio. Mettici pure i grilli se vuoi, ma la formica no! Non mi toccare la formica! E lui poverino ha detto, ma erano solo tre, tipo di guarnizione, no? Così, le ho trovate qua dietro, mi sembravano carine, scrocchierelle, no? C'era anche chi commentava dicendo, a Sydney ho mangiato le formiche verdi, sanno di lime, croccanti, buone. E lui ha detto, perfetto, perché mettere del lime vero quando posso mettere una formica che sa di lime nel mio sorbetto? E invece no, reclusione. Gli è andata male, poverino, per quattro formiche. E adesso comunque vi terrò aggiornati perché oltre al sorriso e alla schifezza della cosa è diventato effettivamente un caso di attualità, quindi so che non vedete l'ora di essere aggiornati sui sorbetti alle formiche e quindi io prometto che sarò qui per voi.

0: Buongiorno, ciao meraviglia. Allora, sappi che per colpa tua oggi io non mangerò perché lo schifo. Ma neanche per le formiche, proprio schifo. Da italiano lo dico, schifo.
1: Ma che sarà mai? Quanto siete schizzinosi, amici. Guarda, ti dirò una cosa, siccome bisogna sempre vedere il lato positivo di tutto quello che ci accade, di quello che ascoltiamo e che ci succede, meglio se ti è passata la fame, perché una cosa fondamentale quando andiamo a fare la spesa è andarla a fare senza avere fame, perché altrimenti compriamo le peggio schifezze. Questo perché te lo dico? Perché tra pochissimo uno di voi avrà la possibilità di portarsi a casa 50 euro proprio di buono spesa, da spendere ovviamente nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Quindi se vincete, meglio se vi è passata la fame, dai.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile, dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Tondo Tondo The Ark con Let Your Body Decide, quando qui su Radio Company è arrivato quel momento del giorno, amici, si gioca
1: Snackpot. Yeah. Che buono!
0: Lo snackpot di oggi, amici e amiche, come ogni giorno, 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V è in palio per voi. Supermercati che sono amici di Radio Company, noi vi invitiamo a trovare la sede più vicina alla vostra, ad appoggiarvi a queste sedi, soprattutto anche per sostenere una bella iniziativa che è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il sito è omonimo e potrete trovare tutte le aziende e le imprese che lavorano nel nostro territorio e che a chilometro praticamente zero ci fanno trovare sempre prodotti di altissima qualità. Detto ciò, un buono è in palio per voi ogni giorno, solo però per colui o colei che risponderà correttamente al quesito di oggi e che ci manderà il messaggio con la risposta corretta al numero 333-2688-688, unito anche al vostro nome e alla vostra provincia di provenienza. Oggi, così così, livello di difficoltà aumentato perché ci stiamo tirando su e quindi anche la cattiveria un pochino aumenta, sì, perché non il premio è troppo prestigioso, Martino, non è che li possiamo regalare così. Quindi, per 50 euro, amici,
2: suspense.
0: Grazie. Quale, che poi magari è difficile solo per me perché non so questa cosa, invece è una cosa facilissima. Quale di questi prodotti è più probabile che si trovi nel reparto cosiddetto quarta gamma? A. Verdure surgelate. B. Insalata lavata e confezionata. O C. Legumi in scatola.

0: piccolo tacata di Tacabro, con anche l'aggiunta, il tocco di, anzi il toccotto di Boro e Martin White, quindi un ultimissimo singolo qui su Radio Company, quando, amici e amiche, è arrivato il momento di premiarvi. Oggi effettivamente confermiamo tutti che sono stata un pochino più cattivella del solito. La domanda riguardava il reparto quarta gamma di un supermercato. Quali prodotti si possono trovare in questo tipo di reparto? Tra verdure sorgelate, insalata già lavata e confezionata e legumi, la risposta corretta era la B, perché il reparto di quarta gamma è lo spazio che vende la frutta e la verdura fresche, però già lavate, tagliate e confezionate, quindi quello i banchi frigo, diciamo, che dove troviamo i prodotti già lavorati. Poi, se vogliamo, se vi interessa, sappiate che prima gamma ortofrutta fresca tradizionale, quindi frutta grezza. Poi seconda gamma le conserve in barattolo, terza gamma i surgelati, mentre la quarta i piatti pronti cucinati. A dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il prestigioso buono spesa di oggi è stata Monica di Treviso! Brava Monica! Sarai ricontattata prestissimo dalla nostra Alessandra nel centralone per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri non vi preoccupate, perché da domani nuovi giochi e nuovi premi per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Gli ultimi 10 minuti da passare insieme qui su Radio Company a Snack. È arrivato il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante con le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, purtroppo, abbiamo la sicurezza delle piscine.
3: Sì, con il via libera alle nuove norme. Il sì della Camera dopo le recenti tragedie. Sardegna uccide 19enne che ha investito la sorella. Medio Oriente, raid e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Poi parleremo di caro carburanti con l'associazione Consumerismo tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Bunny con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Johnny Hayes Jets con Shattered Dreams. Amici e amiche, noi siamo arrivati alla fine di Snack, di questa puntata. Vi ringrazio per la compagnia, ma se avete voglia, non vi ho ricordato oggi che questa sera c'è un appuntamento importantissimo, perché stasera Mauro Tonello presenta l'80 Festival Summer Tour a Suoni di Marca, quindi nel cuore della città di Treviso. Si ballerà sotto le stelle tutti i successi degli anni 70 e 80. In console ci sarà Harry Morri DJ e sul palco, insieme anche a Mauro Tonello, ospite live Dan Harrow. Quindi questa sera a Suoni di Marca, ingresso completamente gratuito, dalle 21:30 ci trovate lì. Detto ciò, ci diamo appuntamento, amici, a domani per l'ultima puntata della settimana di Snack. Io sono Giulia Pego, vi ringrazio per la compagnia, grazie anche a Martino e un grazie anticipato ad Egidio Ferrante con le Company News. Fate i bravi, amici, ciao ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, a domani.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. L'Aula della Camera ha approvato con il sì bipartisan un emendamento al decreto sport che inasprisce le norme di sicurezza nelle piscine in risposta alle recenti tragedie. Previsti controlli più severi sia per gli impianti pubblici che privati. Saranno richiesti standard elevati per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione come bocchettoni e griglie di fondo. Gli impianti non a norma saranno chiusi immediatamente. Previsto un fondo da 4,7 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Un minorenne è stato fermato per l'omicidio di Simone Concas, 19enne accoltellato mortalmente a Bari Sardo. L'aggressione sarebbe scaturita da una lite. Concas avrebbe investito volontariamente una ragazza di 22 anni, studentessa universitaria, schiacciandola tra l'auto e un muro. La giovane ha riportato gravi traumi ed è ricoverata. Poi è scaturita la rissa tra il fratello della ragazza e il 19enne. Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita da colpi d'arma da fuoco all'alba nel Cagliaritano. Poco dopo, un uomo di 43 anni è stato ucciso a Quartu. I due episodi sono collegati. Un uomo si è costituito ai carabinieri, identificato come il marito della donna ferita, il fratello della vittima. Il movente è ancora sconosciuto. Nella notte si sono intensificati gli scontri tra Stati Uniti e Iran. Secondo la testata Axios, gli USA avrebbero ripreso ad utilizzare il bombardiere B-1. L'Iran, dal canto suo, avrebbe colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. L'Iran ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio nello stretto. Intanto almeno 9 navi hanno fatto marcia indietro prima di attraversare lo stretto di Bab el-Mandab dopo le minacce degli Houthi. Un vasto incendio sta devastando la zona nord del bassin d'Arcachon nel dipartimento della Gironda. Oltre 12.000 persone tra residenti e turisti sono state evacuate a causa delle fiamme che hanno già bruciato circa 2.400 ettari di foresta. Le autorità definiscono la situazione sfavorevole a causa delle condizioni climatiche eccezionali. La Guardia Costiera ha rinvenuto stamane il corpo senza vita di un uomo nelle acque della laguna di Venezia all'altezza dell'isola di Pellestrina. L'intervento era stato attivato in seguito ad un incidente nautico avvenuto nella notte. Le ricerche erano scattate su segnalazione del cugino della vittima, che si trovava con lui sull'imbarcazione. I prezzi di benzina e diesel continuano la loro corsa al rialzo sulle strade e autostrade italiane. Il governo sta monitorando la situazione, ma al momento frena sulle speranze di un taglio immediato delle accise. E Consumerismo denuncia la mancanza di una politica comune europea per calmierare i prezzi dei carburanti, come ci spiega Barbara Puschiasis, vicepresidente dell'associazione.
5: Consumerismo ha lanciato questo allarme, nel senso che se ogni Stato continua a muoversi in maniera assolutamente scoordinata rispetto agli altri stati, ovviamente si creano sia delle tensioni anche interne, sia poi dei fenomeni anche di concorrenza tra i vari stati, come ad esempio sta succedendo nelle regioni che sono più prossime anche in Italia, verso ad esempio la Slovenia, la Croazia, perché magari ci troviamo con stati limitrofi che hanno dei prezzi molto più concorrenziali per quanto riguarda i carburanti, e quindi assistiamo all'esodo dei consumatori. verso pompe di carburante che si trovano oltre confine. L'appello è sicuramente quello di incentivare una politica comune, soprattutto in questi periodi nei quali c'è una forte oscillazione dei prezzi, che poi ovviamente si riverbera anche sui prezzi al consumo.
4: Ecco, l'Italia nel concreto cosa dovrebbe fare?
5: L'Italia era intervenuta, insomma, con la misura che noi tutti conosciamo relativa a questo taglio sul prezzo dei 5 centesimi, e questo sicuramente è uno strumento che potrebbe essere riproposto, ma a livello anche europeo potrebbero essere effettuate delle analisi anche sull'efficacia, ad esempio, di tagli progressivi fiscali in base ovviamente anche alla capacità reddituale del consumatore, come dei bonus mirati sulle categorie più fragili.
4: La Commissione europea ha inflitto a Google multe per un totale di 890 milioni di euro, 460 sono dovuti al favoritismo dei propri servizi nei risultati di ricerca di Google, altri 430 riguardano le restrizioni imposte agli sviluppatori di app sul Play Store, impedendo loro di offrire acquisti alternativi spesso più convenienti agli utenti. Spettacoli stasera, Suoni di Marca sotto le mura di Treviso ospita l'80 Festival. La serata sarà un viaggio nei successi degli anni 80, condotto da Mauro Tonello con DJ Harry Morri, tra ricordi ed emozioni. Ospite speciale sarà Dan Harrow. Info sulle pagine social della radio. Lo sport ciclismo, il belga Jasper Philipsen ha dominato la volata della 17ª tappa del Tour de France da Chambéry a Boiron, lunga 175 km. Il gruppo Maglia Gialla ha gestito la tappa senza fanni, arrivando con un ritardo di quasi 9 minuti. Tadej Pogacar mantiene salda la leadership della classifica generale. Il meteo oggi stabile e soleggiato al nord, salvo isolati temporali nel tardo pomeriggio su Alpi orientali e pianura veneta, rovesci e temporali sull'Appennino, basse Marche e Abruzzo. Al sud tempo soleggiato fino a sera, quando arriveranno temporali su Molise e Puglia settentrionale, temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: cazzo.
1: Allora, voglio iniziare con qualcosa di importante e di serio.
0: Vuoi oggi una base?
1: Non so se servisse una base.
0: Ah, se vuoi ti mettiamo una base. Sì, seria. Mandiamo nel panico Gianluca Pacini
1: una
0: subito.
1: Metti una base.
0: Hai una base seria?
1: A caso. No.
0: Siamo delle brutte. Possiamo mettere la sigla prima?
1: Sì, dai, mettiamo la sigla.
0: Dai, prima mettiamo la sigla e poi leggi la roba seria, dai. Sì. Ah, che meraviglia. Buongiorno a tutti.
1: Salve.
2: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.
0: Pregusto.
1: Ci vogliono momenti di raccoglimento.
0: Sì,
1: pregusti
0: sì,
1: cosa?
0: Sì. Pregusto. Sentite qualche confusione che c'è di sottofondo. Pregusto già la spiaggia.
1: La spiaggia.
0: Anche se noi siamo al bagno 13. Ma siccome vado al mare io sabato, lo pregusto già, volevo dirtelo. Detto questo, prima però ci serviva la base, non c'è la base seria?
1: C'è.
0: Abbiamo tutto il tempo.
1: No, ma cosa fa? Cerca a caso su internet.
0: Sì, sta andando in maniera randomica.
1: Facciamo senza base, senza base, tanto ci sono momenti di raccoglimento importanti. Giovedì 23 luglio.
0: Il grande Buddha ritorna con noi.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca.
0: Bello.
1: E se sono suoni di marca, sono suoni di marca.
0: Sì,
1: nel cuore della città di Treviso, come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. Il console c'è Harry Morri DJ.
0: Sì.
1: Ok. Sul palcoscenico ospite live The Narrow.
0: Ah.
1: Che non si muove per denaro.
0: No, non si muove per denaro. Paschei.
1: 80 Festival Suoni di Marca. Giovedì 23 luglio, ore 21:30. L'ingresso è completamente gratuito.
0: Oh, che meraviglia! Bello, bello, bello. Ci vediamo lì domani sera.
1: Se
0: che
1: siete
0: sarà
1: dalle parti
0: questa sera.
1: Perché
0: questa
1: sei già
0: sera? Non so perché ho detto domani.
1: Sei su mercoledì.
0: Ci vediamo, perché ci vediamo questa sera. Suoni di Marca, che fra parentesi è una bellissima manifestazione che c'è da molti anni. E ormai è sinonimo
1: adesso,
0: di garanzia.
1: Adesso la gente mi pensa che non siamo in diretta. Perché hai detto domani sera, pensa che abbiamo registrato tutto mercoledì, che non sia il 23 di luglio, che non siano le 13:11.
0: Sai come
1: ti
0: facciamo?
1: Taglio l'orecchio,
0: esatto.
1: E
0: fai foto,
1: foto
0: del giornale,
1: esatto.
0: Da mandare.
1: O
0: va
1: mandiamo
0: bene.
1: Quello di Pacini.
0: Esatto, giriamo la ruota, va. Dai. Che sennò oggi è dura. Buongiorno Daniele Belli, da Stefano Conte e da Gianluca Pacini, coadiuvato dal DJ Megalo. Oggi sono in due. Come carabinieri.
1: Secondo.
0: Si dice secondo. Allora, oggi parliamo di grazie. Oggi sì. Parliamo di, adesso te lo dico, parliamo di libri.
1: Libri.
0: Oggi parliamo di libri. Sai che io sono anche un appassionato.
1: Sì. Okay.
0: Nel senso che vado in giro, faccio certo. Questi podcast,
1: è vero,
0: faccio
1: sei.
0: Brigo, insomma. Bene, domani vado a farne uno molto interessante.
1: Ok.
0: Con Enzo Iacchetti, a Villeggendo.
1: Ah, però.
0: Sì, carino. Sono un po' preoccupato. Perché ogni tanto lui spara un po' alto, quindi devo stare un po'. Vabbè, vedremo. Ciao Enzino. Detto questo, parliamo di libri. Avete dei libri da suggerirci? Quale sarà la vostra lettura per l'estate? Cioè il libro che leggerete quest'estate e che vi sentite di consigliarci? Libro da sotto l'ombrellone, da portarsi dietro al mare.
1: Io vado molto di saggistica ultimamente.
0: Ah, tipo?
1: Mi piace Patrick Colwell. Vado
0: il culmine del retto sul lago del monte.
1: Esatto.
0: Certo, bellissimo libro.
1: Tipo no, parti dal perché, cose così.
0: Ah, ok. Quindi quelle cose che ti guidano.
1: Sì, che ti guidano,
0: esatto.
1: Perché sono leggere, secondo me.
0: Mm-hmm.
1: Anche
0: okay.
1: Il romanzo potrebbe. Una volta preferivo il romanzo, però adesso ultimamente vado. Non lo so, i periodi.
0: Beh,
1: io vado molto a periodi.
0: Faccio sempre una promo nel mio mondo, se posso. Ho intervistato un paio di settimane fa uno psicologo, un psicoterapeuta molto famoso.
1: Sì.
0: Kelly,
1: sì.
0: Ok, e devo dire che quel filone lì va forte, lui ha fatto okay, un libro nuovo,
1: certo.
0: E mi dice che effettivamente insomma la gente cerca sempre un po' il perché, no?
1: Famoso
0: di tante
1: scrittore
0: cose.
1: Giapponese Matsu Kelly.
0: Ma no. Non conosci nessuno, tu ignorante, rimani nella tua ignoranza,
1: certo.
0: Vabbè dai, 333-2688-688, qual è il libro che vi porterete al mare o comunque ci consigliate per l'estate 2026?

0: La famosissima Voglio un Frigidaire.
1: Ma cos'è un Frigidaire?
0: Un frigo.
1: Ah, un frigo. E perché non cantano Voglio un frigo?
0: Perché troppo non farebbe rima.
1: Ah, ok, quindi
0: invece
1: voglio un
0: Frigidaire. Voglio un Frigidaire.
1: Certo. Noi invece vogliamo un libro.
0: Un libro.
1: Vogliamo dei consigli librari per quanto riguarda l'estate, che può essere un libro nuovo, ma anche un libro vecchio, un libro epico che vi è piaciuto, insomma un libro che consigliereste per l'estate o anche che voi vi porterete o vi siete portati sotto l'ombrellone. 333-2688-688, il libro dell'estate, il libro per l'estate.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a

0: Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, fammi vedere perché sono arrivati un bel po' di messaggi e ci stanno consigliando veramente dei libri interessanti. C'è qualcuno che scrive: quattro amiche e un paio di jeans, letto a giugno in vacanza a Zante, tipico libro da spiaggia. Vuoi sapere di che cosa parla?
1: Di cosa parla?
0: Quattro amiche e un paio di jeans è un celebre romanzo del 2001 di Anne Breschers. Ok, da cui è stato tratto anche un film, campione di incassi nel 2005.
1: Sì.
0: La storia segue quattro amiche inseparabili che per la prima volta si separano per le vacanze estive a tenerle unite un paio di jeans di seconda mano che per una sorta di magia veste perfettamente ognuna di loro nonostante la fisicità diversa.
1: Che bello.
0: Quindi le ragazze si spediscono a turno i pantaloni indossandoli durante le proprie avventure che li ha divise.
1: Interessante. Okay.
0: Questa è una proposta e devo dirti molto interessante. E poi c'è qualcuno che scrive: appena letto L'alba dei leoni, cominciato I leoni di Sicilia, al ritorno mi guarderò il film. Katiuscia che ci suggerisce questa cosa, devo dire molto interessante anche questo, perché L'alba dei leoni è un romanzo potente e affascinante che racconta le origini della famiglia Florio,
1: che è una delle famiglie più potenti, storiche della Sicilia. Della Sicilia,
0: con una scrittura intensa e coinvolgente.
1: Lì ci sono tante cose interessanti. Poi ho letto anche che questi romanzi hanno scatenato un grande turismo in Sicilia sulle tracce di quelle che sono state le ville.
0: Montalbano.
1: Villa Florio. Montalbano prima, questo successivamente.
0: Okay.
1: Ci sono varie ville Florio, una in particolare, e poi dopo ci sono tutti i luoghi che vengono raccontati dei Florio. Sentiamo chi c'è al citofono.
0: Ho paura.
1: Allora, la mia domanda è: la nostra Samantha in Family, la nostra teleweb novella, quali volumi incredibilmente nuovi, recenti ed emozionanti ci potrà suggerire? Cose
0: sarà,
1: che
0: sarà, insomma, sul pezzo.
1: Sarà sul pezzo. Le sarà, novità librarie del 2026.
0: Sulla classifica 2026.
1: Top di oggi. Tu vai sul sito della Feltrinelli. Uno di quelli che lei dirà oggi è in classifica Feltrinelli.
0: Sentiamo.
2: Ciao belli Conte. Ecco. Io di libri consiglio Cime Tempestose e L'Agneto di Shakespeare. Ciao belli Conte.
0: L'Agneto
1: di, credo che abbia
3: non
1: detto
3: essere. Qui sta il problema.
1: L'Amleto, credo abbia detto.
0: L'Amleto ha detto. Quindi essere o non essere.
3: Non essere.
1: Non hai tempi.
0: Ah, non ho i tempi, scusami.
3: Qui sta il problema.
1: Andassene, come continua?
3: Cos'è?
0: Sì.
1: Cos'è?
3: Più degno.
1: Più degno.
0: Sì. Tutta sta pausa fra uno e l'altro.
3: Patire gli strali. I colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa.
1: Oppure?
3: O prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto.
0: Però posso dirvi, ho capito perché L'Amleto, perché ci sono le stesse pause che fa lei.
1: Ah, è vero.
0: Quindi ha la stessa tempistica.
1: Bravo.
0: Quindi secondo me siamo su quello. Cime Tempestose potrebbe essere perché recentemente mi sembra sia uscito il film, no? Che hanno rifatto recentemente.
1: È vero,
0: quindi
1: è vero.
0: Da quello potrebbe essere più sul pezzo.
1: Mi permetti?
0: Dimmi.
1: Una frase, posso?
0: Sì.
1: Essere?
0: No, sta pausa, no. No.
1: O non essere?
4: Radio Company Estate.

0: Witch Out?
1: Sì, allora, io ho letto al mare Il purgatorio degli innocenti di Karen Gibel, da amante dei thriller.
0: Karen G?
1: No, Karen Gibel è scritto.
0: Ah, ok, pensavo Karol G.
1: Da amante del thriller è un libro crudo, avvincente, davvero davvero bello. Per gli amanti del genere lo straconsiglio.
0: Come si chiama?
1: Il purgatorio degli innocenti.
0: Dica.
1: Tra tre uomini e una donna, un bottino da 30 milioni di euro nel bagagliaio dell'auto. Il colpo alla gioielleria di Place Vendôme doveva essere pulito, impeccabile. Ma qualcosa è andato storto. Una sparatoria, una passante uccisa, un poliziotto a terra. Ora niente più sotto controllo.
0: Io ne sto leggendo un altro che è Il club degli ignoranti, ma è sempre un libro meraviglioso, però altro tipo di storia,
1: altro tipo.
0: Poi...
1: aspetta, c'è Il colore del sogno di Manuela Piovesan, una scrittrice capace di accarezzare l'anima col suo romanzo. Qui andiamo più sul romantico, secondo me. E quindi parla, vediamo se riesco a trovarlo. Il colore del sogno è un viaggio emozionale alla scoperta di Bianca, profumiera di successo e donna affascinante per i suoi armoniosi contrasti.
0: Ma profumiera nel senso che vende profumi o perché la promette a tutti e poi dopo non la dà?
1: No, secondo me è la prima. Secondo me è la prima, non per il motivo che hai detto.
0: Sai mai.
1: Poi vi consiglio questo appena letto.
0: La seconda come profumiera di successo potrebbe essere interpretato con altri termini. Prego.
1: Adesso leggo Il cerchio dei giorni, però ha letto Codice Sibilla. Ken Follett credo non abbia bisogno di
0: presentazioni. Certo, sentiamo che c'è il citofono.
1: Sì, sentiamo.
0: Vai,
2: un libro molto bello da leggere e rileggere. Molte vite, molti maestri di Brian Weiss.
1: Molte vite, molti maestri è uno di quei libri che fanno epoca, uscito per la prima volta nel 1988, quando si parla del senso della vita e ci si chiede innanzitutto cosa succede dopo la morte. Questo potrebbe essere un libro per me.
0: Questo momento di allegria eccezionale.
1: No, sono i libri di saggistica, sono così, eh.
0: Ah, ieri sono andato a vedere l'Odissea.
1: Com'è andata?
0: A proposito di dopo la morte. È notevole, è bello, ma magari te lo racconto in un altro frangente.

0: Allora, oggi stiamo mettendo insieme un po' di consigli su quelli che potrebbero essere i libri giusti per quanto riguarda questa estate. Mi piace questo nostro amico che si chiama Sandro, che ci ha mandato questo consiglio di questo sequel, credo io. Allora, ti ricordi Giorgio Faletti?
1: Sì, certo,
0: mi
1: è stato regalato per ovvi motivi legati alla radiofonia.
0: No, pensavo per il... Allora, il libro si chiamava Io uccido, stato un successo mondiale di Giorgio Faletti. Poi pare che ci sia una seconda versione postuma di cui ci informa Sandro, che è Io ucciso.
1: Ah, è il sequel.
0: Il sequel postumo di cui nessuno sapeva l'esistenza. Quindi complimenti anche a Sandro. Quale libro ci consigliate per l'estate, sia nuovo che vecchio? Magari non andate a cime tempestose come la nostra Samantha. 333 2688 688.

0: la data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824.

0: Come siamo quasi romantici oggi.
1: Comunque posso dire, visto che poi noi viaggiamo anche col Club degli Ignoranti.
0: Sì.
1: Qualità libri, donne rispetto a uomini, 10 a meno 1.
0: A meno 1.
1: Cioè il libro consigliato da uno degli amici che non abbiamo mandato in onda è il Capitan Mutanda, con tutto il bene che possiamo volere al Capitan Mutanda.
0: Bello.
1: Contro chi mi segnala,
0: sì.
1: Vi consiglio di leggere, se fosse possibile, ho letto Mala Mala Ma di Ruzzo Mariano.
0: Elettra Lamborghini. Potrebbe essere.
1: No, di Ruzzone Arianna.
0: Ok, di Arianna Ruzzone.
1: Io vi consiglio: gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere. Lessi.
0: Anni e anni fa.
1: Lessi, e non parlo del cane.
0: Tempi in memoria. Sentiamo chi c'è il citofono.
2: Buongiorno, company. Allora, io ho letto La ragazza del treno, bellissimo. Adesso mi sono presa La ragazza della palude.
1: La ragazza del treno è un romanzo thriller psicologico del 2015 scritto da Paula Hawkins.
0: Mm-hmm.
1: È stato tratto tra l'altro un film omonimo.
0: Sì, esatto, molto molto bello, molto carino, quindi devo dire bene. Poi per quanto riguarda invece...
1: Thriller psicologico, comunque.
0: Assolutamente, sì. Per quanto riguarda invece il tuo momento del saggismo,
1: sì?
0: Cioè la saggistica, era arrivato un messaggio di un amico che ci aveva mandato la fotografia.
1: Di
0: però
1: Get
0: non
1: Into
0: più.
1: Yes, l'ho visto,
0: sì,
1: l'ho
0: sì,
1: visto,
0: esatto.
1: Perché anche là mi intriga moltissimo, perché è un libro... Arrivare al sì praticamente, negoziare sì. L'accordo senza cedere, è un libro di saggistica del 1981 di Roger Fisher e William Murray. Praticamente ti porta a far dire, dovrebbe portarti a far dire sì.
0: Chapeau, perché lui lo sta leggendo in inglese, quindi un libro sulla negoziazione, sì. Fondamentalmente bello, altro che le cose ignoranti che facciamo noi.
3: Radio Company, il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate anche oggi. Per sì. Entrare nel club, che cosa bisogna fare? Bisogna rispondere in maniera sbagliata a una parola italiana di cui vi stiamo per dare, cioè in pratica il significato sbagliato. Per
0: vabbè,
1: poter
0: guarda, faccio un esempio così si capisce meglio. Se la parola fosse, guarda caso, libro.
1: Sì.
0: Che cos'è lo libro, le libro, la libro, il libro, lu libro, dicesi libro?
1: Sì.
0: 333-2688-688, ricreate il significato ex novo della parola di oggi, anche per potervi portare a casa una tessera ufficiale del Club degli Ignoranti, e la parola di oggi, guarda te caso, è proprio libro.

0: Web degli ignoranti di oggi, la parola di cui dovete ricreare il significato è libro.
1: Allora, il libro è una pianta fiorita che d'estate si sfoglia sotto l'ombrellone perché perde le foglie col caldo torrido, capito? Quindi pianta. Poi abbiamo libro, è una cosa da calciare per fare carriera. Costarci?
0: Sì.
1: Libro è una cosa da calciare per fare carriera. Poi libro è uguale a libertà. E qua ci può stare, cioè,
0: sì.
1: Vuol dire la Libro è una proprio famosissima nota discoteca di Jesolo in voga negli anni 90, frequentata principalmente da rampolli dell'alta società culturale veneziana.
0: Ah, elegantissima.
1: Andiamo al Libro, ragazzi.
0: Andiamo al Libro,
1: chi andava
0: questa
1: al Matilda
0: sera.
1: Chi andava al Libro.
0: Sì, esatto, si va al Libro. Vuoi mettere?
2: Usando i termini attuali dei giovani, dove si trova il vaso di Nutella? La risposta è Libro.
3: Libro è il nuovo modello della Fiat. Fiat Libro, perché per entrare devi spogliare gli sportelli.
4: Certo. Io da tesserata posso dirvi che la Cuba Libro è un nuovo cocktail dell'estate.
1: Bello, buono. Bello il Cuba Libro.
0: Il primo è un cartellino rosso, perché è proprio lui non l'ha detto tutto unito, perché se fosse stato Libro, cioè ci stava, invece ha detto proprio Libro.
1: Tra l'altro,
0: quindi chiedo il VAR.
1: C'è una cosa aggiuntiva sul discorso: siete in molti che state trovando quella soluzione lì, e ve lo dico, quando diventa Libro in molti, noi tendiamo a fare un po' di difficoltà,
0: un po' di pulizia,
1: per
0: farvi un po' di esatto. Comunque dai, impegnateci, provateci, dai, come si dice a Roma. 3332688688, la parola di oggi è Libro.

0: Allora, Club degli Ignoranti, sì. Prego.
1: Allora, ciao ragazzi, libro è l'unità di misura equivalente al litro per quanto riguarda la birra.
0: Ah,
1: fammi
0: okay.
1: Un libro di birra.
0: Un libro di birra, ci sta, bella.
1: L'ulibro è quella pianta che dai frutti si ricava il sidro dell'intelligenza.
0: Ok, buono.
1: Libro è un termine usato dai Maranza per dire a un amico che è una cosa in un determinato posto. Abbiamo già detto che siete molti che state utilizzando questo termine. È facilissimo, la libro è la versione ibrida del limo. Limousine.
0: Ah,
1: okay. Valentina, la Brodennone, quindi la limu e la libro.
0: È la libro, interessante.
1: Secondo la mitologia thailandese vi erano due divinità, una della creazione e della conoscenza, l'altra della morte e distruzione. Erano cobra e libro.
0: Ah, interessante anche questo. Sentiamoci.
2: Ciao ragazzi, le libro sono le labbra rifatte. Della serie, ho visto che bello libro che mi sono fatto. Ciao!
0: Bello botoxato. Allora, tra poco vi faremo scoprire chi è che si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti in questo giovedì.

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sebastian Ingrosso insieme al suo amico Alessio, giusto?
1: Sì.
0: Con loro. La canzone si chiama Calling, questo era il momento Luna Park, ma adesso è il momento premiazioni.
2: La vincitrice di oggi è Patrizia. Patrizia!
3: Patrizia!
4: Se ci sei.
2: Allora, libro, nuovo armadio di Ikea a Dante sovrapposte.
0: Oh, bellissimo, bello, bello, bravissima.
2: Io sapevo della Billy, non sapevo della libro.
0: Invece non sapevi della libro. Ragazzi, noi ci ritroviamo domani a montare una libro qua anche in radio. Daniele Belli, Stefano Conte, Gianluca Pacini, a domani, ciao!
5: Scandava. Che splendidi tramonti.
0: Che splendidi tramonti.
6: Radio Company Time.
0: Le 2-3 minuti.
7: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Company.

0: Cola, avete mai fatto quel giochetto, vale, di metterci le Mentos dentro?
1: No, non ho mai provato le brezze.
0: Ma come, tu eri la classica persona che appiccava incendi nei boschi delle tue parti e non hai mai fatto una cosa così semplice, allora, cioè prendere le caramelline alla menta?
1: No, a mettere i raudi nelle bottiglie d'acqua, sì.
0: Priva di logica, tra l'altro, questa cosa, eh?
1: Mai provato?
0: No, non facevo.
1: C'è un po' d'acqua dentro la bottiglia,
0: sì,
1: di coca.
0: Sì, ho capito, certo.
1: Butti dentro il raudo. E poi
0: che succede?
1: Il raudo lo tieni un po' in mano.
0: Per quanto tempo più o meno?
1: Un pochino, finché non è poco prima di esplodere. A me è scoppiato una volta proprio per questo. Poi lo molli dentro, chiude e lancia la bottiglia.
0: Facevate roulette russa tra di voi, sì, no? Chi è che teneva per più tempo il raudo in mano?
1: Però 2026 ho ancora tutte le dita.
0: Grandissimo, amico mio.

0: Candy a Molo.
1: Buon pomeriggio, giovedì 23 di luglio, penultimo giorno della nostra settimana, oh sì, e io ho dei piccoli problemi.
2: E penultimo giorno per quanto riguarda la tua attività lavorativa, amica mio.
1: Ed è questo il
2: amica mio.
1: Ed è questo il problema.
2: Cioè, che cosa succede?
1: Io è un mese che rimando il fatto che devo tagliare l'erba.
2: Vabbè, chi se ne frega, tanto parte adesso.
1: Nel giardino,
2: quindi,
1: ma ho detto la taglierò prima, perché sennò torno fra 15 giorni.
2: Che è diventata la savana.
1: C'è
2: certo.
1: Tarzan dentro che gira. Quindi dovrò farlo stasera, perché oggi o mai più.
2: Stai attento, perché poi ci sono i pappatacci che girano, no? Quelle zanzare stranissime. Che quando, sì, ma quando
1: poi
2: ti
1: faccio
2: pungono,
1: schifo anche a loro.
2: Sì, esatto. Comunque quando ti pungono, e fidati che loro di sangue brutto ne hanno già mangiato a sufficienza, quindi non si farebbero problemi con te. Tra l'altro, quando ti pungono, ti esce fuori una roba enorme sulla gamba.
1: Che quella che avevi tu ieri.
2: Stragonfia. Sì, ho scoperto che è la puntura di un pappatacce o papataccio, come cavolo si chiama.
1: Dove ti ha preso?
2: Non lo so neanch'io, molto probabilmente in giro per
1: le
2: città.
1: Non è che ti ha morso Gianluca Pacini?
2: Ma non lo so lui. Tra l'altro lui se ne intende di certe cose, no?
1: Quando si
2: sì, soprattutto quello. Bravo, con la cannuccia sulla faccia. Va bene, amici.
1: Cose dove...
2: esatto, si succhia. Dai, amici, buon pomeriggio. Ciao Chicco.
1: Ciao,
2: e ovviamente ciao a tutti gli altri, a quelle persone che magari proprio in questo momento hanno acceso la radio, hanno messo su Company e fatalità, adesso stanno ascoltando i Pischelli. Ma potevate fare altro, amici miei, avete scelto la cosa peggiore.
1: Però noi vi regaliamo delle canzoni di altissimo livello.
2: Esatto,
1: dai.
2: Quindi 333-2688-688.
1: Arriva Madonna. Radio Company. The summer is magic.

0: 14:11, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo appena cominciato in questo giovedì, in questo giovedì di 23 di luglio.
1: È un giovedì, dai.
0: È un giovedì, esatto. Ma giovedì, tra l'altro, il weekend davvero si sta avvicinando. Molti di voi hanno dei programmi per questo weekend. Sì, ci piacerebbe saperli.
1: Io sono qua.
0: Vabbè, dai, amico mio, l'ultima fatica prima delle ferie, ci sta, tutto giusto, tutto corretto, eh?
1: Non lo so, poteva finire con il venerdì, me ne andavo a casa. No, devo fare una notte in più, e questo vuol dire che devo calcolare il cibo anche per sabato.
0: Eh beh, certo,
1: ed è già finito.
0: La dispensa non si finisce da sola, tra virgolette,
1: tutto,
0: no? Esatto.
1: Le cose congelate dallo scorso anno.
0: Scatolette di tonno a gogo, le mangio tutte. Sì, allora, sì, mi raccomando, rimanete qui perché tra poco vi regaleremo anche i biglietti del Caribe Bay. Attenzione, perché prima Chicco mi stava dicendo ai microfoni spenti che l'asticella si alza leggermente, quindi oggi sarà un pochino più dura portarseli a casa.
1: Ieri c'era l'interpretazione di Gollum, oggi giochiamo,
0: ma sempre di imitazioni,
1: giochiamo con la logica, con la memoria e con la velocità che avete nel ricercare le informazioni su internet, e per vincere dovrete impegnarvi davvero, perché se trovate la persona che vuole davvero i biglietti sarà uno scontro testa a testa.
0: Troppe cose comunque, amico mio, hai messo
1: devono
0: troppe cose, troppo difficile.
1: Sono due ingressi gratuiti.
0: Segnate il numero 333-2688-688, a tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combatmania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combatmania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combatmania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Totolomo.

0: euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Lui è Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Company, pronti per il Millennium Mix. Sono tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia con le Fifth Harmony e Ty Dolla Sign, Work From Home.
1: Millennium Mix.

0: Sempre e solo tre i dischi del Millennium Mix. Si chiude con Katie Tunstall, Black Horse and Sherry Tree. Poco prima invece Jungkook con 3D, mentre all'inizio Fifth Harmony con Ty Dolla $ign e la loro Work From Home.
1: Avevano già inventato il lavoro da casa prima del 2020, tra
0: esatto, amico mio. L'avevano già, perché di che anno era?
1: 2016.
0: 2016, mamma mia, sono già passati 10 anni da quella canzone.
2: C'era già lo Smart Walk.
0: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Giovedì 23 di luglio apriamo ufficialmente lo spazio dedicato a chi compie gli anni o chi comunque deve celebrare qualcosa.
1: Allora, calcolando che è oggi una sì, una no, abbiamo un posto libero se volete al 333-2688-688, però per i prossimi giorni, visto che mi hai appena comunicato che da quando andrò via io, quindi sì, da lunedì, non ci sono campi anniversari,
0: no,
1: se
0: no,
1: volete
0: esatto,
1: dare una mano umanitaria.
0: Grazie,
1: Joe,
0: amici miei, grazie. Fatelo. Fatemi lavorare poco, che già dovrò sopportare tutto questo da solo. Sono anche contento, chiaramente, di farvi compagnia, però, sai, è inevitabile dire che poi cambiano un pochino le cose, quindi la gente dirà, mamma mia, che bello, Giovanni, quando sei da solo, forse sarebbe meglio che Chicco non tornasse, okay, cioè potrebbero arrivare questi messaggi.
1: Avvisatevi che nel dubbio prenoto da altre parti.
0: Non ti preoccupare,
1: poi
0: abbiamo già prenotato noi per te. In
1: grazie.
0: Ogni caso, 333-2688-688, vi ricordiamo anche gli altri canali ufficiali.
1: Radiocompany.com sezione companiversario, oppure l'applicazione ufficiale della radio, vai nello store del tuo telefono e cerchi il Radio Company.
0: Ben detto, bene, amico mio. Quindi mi raccomando, tra poco con la chiamata del companiversario.
1: Perché ti fa così tanto ridere un compleanno?
3: Niente, niente. Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
4: Pischelli a Molo! Spot!
5: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
8: This is the Zagamuffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zagamuffin are in the house in full effect. That's right. Ziggy

0: I pinguini tattici nucleari, la loro sorry, scusa, lo sento. Prima telefonata del comp'anniversario, dall'altra parte c'è un sorpreso Gianfranco.
1: Ciao Gianfranco, benvenuto su Company.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come va? Tutto a posto,
1: capitano. Tu invece come stai? Come, scusa, che hai detto?
0: Tutto a posto.
2: Okay. Tutto ok.
0: Ti aspettavi la nostra chiamata?
2: No,
1: perché è una sorpresa, esatto, anche perché noi Gianfranco sappiamo che oggi per te succede una cosa bella. Che succede?
0: Dillo tu, dai.
2: No, non è bella perché gli anni non sono tanti.
1: Sì, abbiamo capito tutto.
2: Sì.
1: Vabbè, allora tanti auguri Gianfranco, lo diciamo noi. Auguri Gianfranco. Sebella, è una cosa bella. Allora, tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Pischelli, e da parte di tutta Radio Company, ovviamente. Quindi Gianfranco, complimenti per il traguardo raggiunto. C'è anche un bellissimo messaggio per te che ti leggerò. Ti va di sentirlo? Al papà tutto fare con la passione per Amazon e Temu. Ok. Al futuro nonno pronto a diventare un babysitter e al barista mancato visti tutti i caffè che prepara la sera ai suoi amici. Buon compleanno da Simonetta, Vanessa e Dania.
0: Che bella famiglia.
2: Potete
0: fare la traduzione che non sto capendo niente io.
1: Ah, come direbbe una grande saggia. Pazzesco.
2: Com'è che si dice? Fanno
1: io ho capito solo tomare, ho capito io. Vabbè, no,
0: è come quella frase famosa che ho imparato io, sì, che non ha senso, che tua madre è uomo.
1: Meglio non dirla. Gianfranco, grazie per questa sorpresa. Cioè, hai sorpreso più noi che il contrario. Quindi tanti auguri ancora e festeggia per bene.
2: Grazie mille.
0: Bene. Ciao Gianfranco. Bello.

0: De Biasi e Durante con Non mi dica che no. Salutiamo il nostro collega Ale De Biasi.
1: Ciao,
0: che
1: De Biasone.
0: da quando ha fatto questa canzone non passa più a trovarci. Ormai no, vedi, la fama cambia le persone, il successo, voglio dire. Prima portati qui, no, davanti, adesso niente, manco passa
1: quando
0: più.
1: Quando voli in alto, prima o poi sbatti e torni con i piedi per terra.
0: Ogni volta quando provi a salutarlo, lui in realtà finge di avere delle telefonate, quindi dice, ormai il successo le cambia le persone.
1: Devi parlare col mio manager.
0: Scusa. Vabbè, salutiamo Ale De Biasone. In ogni caso, pronti per la seconda chiamata del comp'anniversario, dovremmo avere Roberta!
1: Ciao!
2: Ciao Piscelli!
1: Come va Roberta? Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bene. Noi sappiamo che oggi per te è una giornata splendida, speciale. Che succede?
2: Il mio compleanno è anche un numero tondo.
0: Tondo, cioè?
1: 20?
0: 30?
2: Magari.
1: 40?
0: 40.
2: La somma di 30 più 20.
0: 50! Dai, tanti auguri, mezzo secolo, dai, auguri.
2: Grazie
0: a te Roberta, auguri.
1: E abbiamo un bellissimo messaggio che dice così: ha una moglie meravigliosa e ha una mamma insostituibile. Perché
0: ridi? Esattamente.
1: Ti auguriamo tantissimi auguri per i tuoi 50 anni da Marco, Stefano, Natalino, e Chiara.
2: Grazie.
1: È tutta la famiglia unita.
0: Non ho capito chi è Natalino io, però...
1: No, non credo che... è umano Natalino.
0: Certo,
1: vero?
0: Certo, sì, non credo.
1: No.
2: Non esiste. Non lo so. Evidentemente qualcosa hanno sbagliato.
1: Ci hanno fatto uno scherzetto.
0: Vabbè, non importa. In ogni caso, salutiamo Natalino. In ogni caso, ci teneva a fare gli auguri a Roberta. Anche Natalino.
1: Oltre che a taroccare i messaggi, adesso mettiamo i nomi dei familiari.
0: No, Natalino è un amico storico di Roberta. Va bene.
1: Salutacelo comunque.
0: Allora, Roberta, come festeggerai?
2: Vai in famiglia.
0: In famiglia, va bene. Dai, allora noi ti auguriamo in ogni caso un buon compleanno ancora una volta, un buon weekend. Mi raccomando, festeggia per bene con i tuoi cari, ok?
2: Grazie mille, gentilissimo.
0: Saluta Natalino.

0: Topic Becky G con Sorry Papi su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo pronti a regalarvi due biglietti per il Caribe Bay.
1: Infatti chiudi gli occhi e immagina una vera spiaggia caraibica, sabbia bianca, onde, palme e acqua cristallina. Ora riaprili, sei a Shark Bay, dentro Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia.
0: Tra zona kids, area relax e attrazioni adrenaliniche come Captain Space Maker, lo scivolo più alto d'Europa, il divertimento è per tutti. In più l'ingresso include anche il mini golf tematizzato. Caribe Bay, la tua estate caraibica ti aspetta a Jesolo.
1: Scopri di più naturalmente su caribebay.it oppure grazie a Pischelli, SRL, SPA, SAS, SNC.
0: Noi abbiamo tantissime società, tra l'altro molte delle quali si trovano in Tunisia, giusto per evasione.
1: Paradisi fiscali.
0: Allora, siamo pronti oggi a fare il game in questo giovedì 23 di luglio, perché per portarsi a casa i due biglietti per accedere in maniera gratuita al parco c'è un gioco da risolvere e oggi è davvero molto molto difficile.
1: Sì, visto che ieri con l'invitazione di Gollum ci siamo divertiti, oggi andiamo molto più strong,
0: più a fondo.
1: Messaggi vocali. Sarà difficilissimo decretare il vincitore. 333-2688-688. Avete presente il pi greco?
0: Ah beh, sì.
1: Chi va avanti, chi dice più cifre?
0: No,
1: vince oggi.
0: Dai, difficilissimo. Sì.
1: Lo so, ma devono portarselo a casa in qualche modo. Quindi 3,14 e poi avanti.
2: Grazie alla mia amica. Okay. È quello che si ricordano tutti.
1: Poi,
2: 3,14.
1: Ho un sito che lo mostra tutto, almeno le prime 1000.
0: Sì.
1: Solo che è scritto troppo in piccolo, non ci vedo.
0: Ti rendi conto che la gente andranno avanti? Sì, ma andranno avanti all'infinito.
1: Noi controlliamo, i numeri devono essere giusti e chi va più lontano vince.
0: Allora, scusa un attimo. Abbiamo anche dei clienti, volevo dire a tutte le persone.
1: Così,
0: ci sono dei clienti,
1: dai,
0: che stanno guardando
1: bellissimo
0: la radio e giustamente stanno per assistere a
1: un regalo grandioso, errore. Devono vincerlo.
0: No, beh,
1: modo.
0: Certo. Allora, 333-2688-688, il numero di Company ad un certo punto ritorna anche nella sequenza del pi greco,
1: sì,
0: molto probabilmente
1: sì,
0: fra milioni di cifre.
1: Probabilmente sì.
0: Oggi, per portarvi a casa i due biglietti per il Caribe Bay, dovete cominciare dicendo 3,14 e aggiungendo la cifra successiva.
1: Mi raccomando, giusta.
0: La persona che dice più cifre,
1: sì, messaggi solo vocali,
0: si porta a casa due biglietti.
1: Allora, un piccolo trucchetto: andate su Google, cercate cifre del pi greco,
0: grazie,
1: c'è un sito che ne mostra 1000, così potete leggerle. Ok,
0: 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Fulminacci, maledetto me. Volevamo salutare gli amici che gestiscono WhatsApp. Abbiamo intasato tutto.
1: Allora, voglio salutare anche una ragazza che si chiama Deborah, la quale non può fare vocali.
0: Sì, però ha copiato le prime mille cifre.
1: Ha copiato e incollato le prime mille cifre del pi greco.
0: E WhatsApp si è bloccato.
1: E poi scrive: ho chiesto a ChatGPT se mi faceva un vocale, ma non ho la versione a pagamento, quindi nada.
0: Ma non credo che ChatGPT possa contare il pi greco.
1: Forse
0: io una volta c'era un trend dove potevi far contare ChatGPT fino a 10.000, ma spreca troppe risorse e l'hanno bloccato.
1: C'è gente comunque, che ha fatto dire robe del genere a ChatGPT, scusami, vabbè.
0: Lo fai contare 1, 2 fino a 1000. Però certo. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi vocali, sono molto lunghi, quindi io in montaggio ho risolto velocizzandoli a palla, così ascoltiamo 4 vocali, ok?
1: Vai.
0: Ti va? Andiamo.
1: Sì, mi va.
0: Chiaro.
2: Allora, 3,14 15 92 65 35.
1: Male.
0: Questo mi ha fatto ridere perché ha detto solo fino a qua. Comunque abbiamo un vincitore con un audio di quasi 2 minuti.
1: 1 minuto e 56.
0: Più di 20 mega di file.
1: Lui si chiama Luca.
0: Grande Luca.
1: Altezza 1,78 m.
0: Che ne sai?
1: Peso 77 kg.
0: Bene.
1: Con il numero 694 Luca si porta a casa i biglietti. Con il suo vocale.
0: Giocheremo per l'ultima volta domani. Basta, possiamo dire l'ora adesso.
1: Le 15 e un minuto, amici.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Alex Warren con Fever Dream su Company. 15:03, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Giovedì 23 di luglio, Joe e Chicco, siamo pronti a chiedervi un paio di cose, un paio di informazioni, perché anche oggi facciamo un altro gioco che in un certo senso testa le vostre abilità nel dire cavolate, e molti di voi sono davvero molto molto bravi.
1: Un gioco bello particolare, sì. Al 333-2688-688, si parla di pigrizia. Pigrizia. In questo caso quella cosa più pigra che tu abbia mai fatto, ok? Mm. Però non si intende l'andare a dormire senza lavarti i denti, sì, che è una cosa un po' così.
0: Che fanno tutti.
1: O andare a dormire vestito.
0: Che fanno tutti.
1: O fare la pipì nel lavandino.
0: Che fanno tutti.
1: Vabbè. Parliamo di un livello di pigrizia molto estremo. Ho degli esempi,
0: vai,
1: se vuoi.
0: Vai. Tipo, io ci devo pensare.
1: Quella del gatto sotto i commenti, no? Ho puntato il laser sull'interruttore della luce in camera affinché il mio gatto la spegnesse al posto mio.
0: Ok.
1: È geniale.
0: La guarda, molto,
1: dal letto.
0: Molto simile. La cosa più pigra in assoluto che io abbia mai fatto, quando vivevo con papà Bello, io stavo sul divano, lui stava dall'altra parte a casa, tipo dall'altra stanza, distante comunque, un corridoio,
1: telefoni,
0: il bagno, lo telefonavo e gli dicevo: prendimi il telecomando che devo cambiare canale.
1: l'ira di tuo padre l'ho fatto.
0: Oppure quando avevo voglia di gelato gli dicevo: papà, gelato? Lui fa: sì,
1: prendilo.
0: No,
1: io devo pensarci un attimino. C'è un altro commento che mi ha fatto molto ridere: ho sposato una donna già incinta.
0: Eh beh, sì, amico mio, zero sforzi,
1: 80% del lavoro già fatto,
0: zero sforzi, ma...
1: però va bene. Quindi 333-2688-688, quella cosa pigra che hai fatto nella vita o che fai quotidianamente, ma non deve essere semplice, deve essere una cosa, cioè una pigrizia che va al livello successivo,
0: cioè la cosa più pigra proprio in assoluto, la cosa della quale magari anche mezzo vi vergognate nel raccontare.
1: Ho una piccola idea, che
0: potete,
1: ne so,
0: essere anonimi, tranquilli.
1: Tu abiti qui vicino, sì, abitano i tuoi genitori,
0: sì,
1: telefoni,
0: sì,
1: chiami tua madre perché venga a casa
0: e ti prepari qualcosa,
1: viene,
0: da mangiare,
1: no, o potrebbe essere, okay, o ti prende una cosa in un'altra stanza.
0: Gara,
1: credo,
0: bellissimo,
1: che sei un uomo morto, però va,
0: quindi
1: bene.
0: Oggi parliamo di livelli estremi di pigrizia. Non si intende quindi andare a letto vestiti o non avendo lavato i denti,
1: no,
0: ma si intende proprio la cosa più incredibile, la roba più ti crea anche rabbia, vergogna, un sacco di cose. Aneddoti al 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic.

0: Dua Lipa e la sua Dance the Night su Radio Company. Parliamo della cosa più pigra che avete fatto in vostra vita o che fate continuamente. Siete proprio a un livello,
1: extreme. Esatto.
0: Non vale scrivere andare a lavorare.
1: Infatti, mi raccomando, non abbiate paura se, o meglio, se volete rimanere anonimi, basta dirlo, anche perché immagino che di alcune cose ci si possa vergognare.
2: Per esempio.
0: Per esempio,
2: per esempio. Ti dimentichi, che ne so, di fare il bucato, ok? Fai la doccia, hai già messo le mutande nelle robe sporche.
0: Le ritiri fuori e fottetevi proprio.
2: Non è tanto pigra, è una cosa schifosa.
0: Vabbè.
2: Allora una volta mi è successo. Dai,
0: se
2: una annusata.
0: Di morto.
2: Esatto, dai un'annusata e dici: vabbè, dai, si possono ancora mettere.
0: È vero, però. O quando hai finito le mutande, ti ritrovi un giorno a dover allungare, diciamo, quella che.
2: Sì,
0: è...
2: sì, sì. Poi per fortuna io molte volte magari vado da mio padre e gli dico: papà, aprimi un attimo il cassetto. Lui apre il cassetto e fa: cazzo, anche io le ho finite. No.
0: Adesso. C'è un messaggio che batte tutti quelli che ho sentito.
3: Credo che la cosa più pigra in assoluto possa essere farsi la pipì addosso al letto perché non si ha voglia di alzarsi.
2: È vero.
0: È assurdo così.
1: Ti ricordi quando da bambini ti scappava la pipì alla sera?
0: Sì.
1: E magari la tua mente diceva: sono troppo pigro per alzarmi e per andarla a fare.
0: E vai a dormire. E ti sognavi di fare la pipì.
1: E sognavi ad un certo punto di fare la pipì e dicevi: ah, quanto mi scappa. Meno male che sono arrivato in bagno. Ma poi ad un certo punto
0: apri un po' gli occhi.
1: Con questa canzone, perché poi si palesa nella tua testa. Apri gli occhi.
0: Alzi il lenzuolo.
1: Alzi le coperte e fai: no.
0: Oh no.
1: Oh no.
0: E sta continuando nel frattempo.
1: E sta continuando nel momento, perché una volta che
0: poi la vedi,
1: cioè una volta
0: me,
1: che fai pipì, se c'è tanto, non puoi interromperla, no. Cioè nel senso cioè lo puoi fare, ma ti devi sforzare.
0: Sì.
1: Una domanda alle donne.
0: Sì.
1: Ma voi quando fate pipì potete tipo interromperla?
0: È uguale a noi, credo,
1: Ah, sì,
0: scusa. Presumo che il muscolo sia sempre lo stesso.
1: Ah, che ne sapevo.
0: Cioè, la regolazione.
1: La regolazione dell'intensità, dici.
0: E che poi se spingi forte, ha coraggio di uscire dai pantaloni, cioè vedi lo schizzo che va fuori. Secondo me, se la pressione è tanta, sì. Dipende da quanta pipì hai in corpo. Va bene, va hai bene. Vinto tu, ascoltatore, per ora.
1: Sì,
0: eh?
1: Per ora hai vinto tu. Poi qualcun altro scrive: scaricare l'applicazione del telecomando per non alzarsi e andare a prenderlo sul tavolo. Capitato centinaia di volte. Praticamente scaricava l'applicazione sul telefono, poi il telefono lo lasciava da qualche altra parte e si alzava per prendere il telefono per usare il telecomando.
0: Casino.
1: Mamma mia! Dai.
0: 3332688688, messaggi scritti e vocali, la cosa più pigra che avete fatto.
4: Your summer, your experience. Fischelia Molo on Radio Company.
5: Fischelia Molo! Spot!
6: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
7: La testa gira.
6: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
11: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia Apollosa Benevento 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dito nella piaga su Company 15:18, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, quindi la cosa più pigra in assoluto che avete mai che avete fatto.
1: Sì, sì, ma
0: che voi abbiate
1: di
0: mai fatto.
1: Pigrezza.
0: Pigrizia.
1: Pigrizia.
0: O la pigrozza, amico mio.
1: Pigrizia assoluta. Pigrizia,
0: sì,
1: è giusto, no?
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, no, possiamo, diciamolo sbagliato, perché pigrezza. La pigrezza è un rafforzativo nel dire quel senso di estremo, no? Quel
1: che non
0: senso
1: è pigrezza,
0: di...
1: quella è un'altra roba.
0: Un'altra
1: proprio.
0: Roba ancora.
1: Salutiamo Francesca, se mi trovo senza carta igienica di notte, resto seduta fino a quando non arriva un componente della mia famiglia.
0: Cosa?
1: Più di una volta mi sono addormentata aspettando. Ma ci sarà un gatto di passaggio? C'è, sì, pure il meme su.
0: Sì, ho capito, scusami, ma.
1: Pulisci col gatto bianco.
0: E se vivi da sola che cosa succede? Perdonami.
1: Aspetta,
0: cioè...
1: il fantasma formaggino.
0: Fantasma formaggino che ti dice: senti, ti ho portato la carta igienica, poi ti ho preparato pure la colazione per domani. Sì. Vuoi che faccia altro, amore di mamma? Poi la cosa più pigra. Resettare le password di vari portali invece di ricordarle o cercarle.
1: Ah, giusto.
0: Tu che cosa ne pensi, esperto informatico? Di
1: che
0: questa
1: allora,
0: cosa?
1: Non è male come cosa. Resettarla dopo un po',
0: certo.
1: Sarebbe meglio però segnarsele.
0: Ah, assolutamente.
1: Perché se
0: anche
1: non riesce a recuperarla.
0: Ma a quel punto ha autenticazione a due fattori.
1: Se uno ha l'autenticazione a due fattori.
0: Ma a quel punto non mi ricordo più la password e tramite la mail ti mandano tutto. Dai, raga.
1: E che poi se uno ha accesso alla tua mail. Va bene. Tralasciando questo, c'è un audio che mi ha fatto ridere.
2: Allora vi racconto questa.
0: Sì.
2: Il mio caro amico ha il. Come si chiama quello per pulire le ragnatele fuori, no? E lui ce l'ha in casa per perché quando è seduto sulla poltrona deve chiudere le porte e usa quello spazzettone lì di 3 metri per chiudere le porte. E con quello fa tutto. Hop hop, chiude op, la porta, hop hop, chiude l'anta.
0: Op,
2: quindi
0: op.
2: Non lo usa fuori da esterno per pulire, ma lo usa per chiudere le porte quando è seduto stravaccato sulla poltrona.
0: Ciao bello.
2: Ciao Company.
0: È come quando hai il pulsante della luce distante e usi un
1: no, e lanci cose.
0: O lanci la ciabatta o usi la scopa.

0: tappa per premere il pulsante da lontano, no?
1: Eh sì,
0: quella è estrema forma di pigrizia.
2: Sì, oppure chiudere ante con le gambe per non usare le mani.
0: Ah beh, certo. Ah. Dai, allora raga,
2: non hai mai aperto la porta con il piede?
0: Beh sì, ma lo faccio quando ho le mani occupate, però.
2: Perché dovresti?
0: Hai ragione.
2: Perché dovrei,
0: perdonami,
2: abbassarmi ad usare le mani?
0: Sciocco io che ci ho pensato, perdonami. Allora 3332688688, siamo a corto, abbiamo bisogno adesso di voi, di altre cose estremamente pigre che magari fate o che magari non avete mai fatto ma ci avete pensato.
2: Sì.
0: E che anche questa
2: o
0: è...
2: magari abitate con qualche coinquilino bizzarro,
0: esatto,
2: che utilizza lo stesso caffè dentro la moca 2, 3, 4 volte perché non ha voglia di rimetterlo.
0: Fare?
2: Viene uno schifo, ma si può fare.
0: Ma tu lo sai? Lo hai provato?
2: Non mi piace il caffè della moca.
0: 3332688688, la cosa più pigra che abbiate mai fatto.

0: Camila Cabello con Havana su Company. 15 e 26, la cosa più pigra che voi abbiate mai fatto. Abbiamo dei messaggi, quindi sentiamo.
1: Io e mia figlia ci messaggiamo da una stanza all'altra. Cosa? Casa di 75 metri quadri, quindi piccola.
2: Tutto nella norma. Se vi mandate anche delle mail è il livello successivo, sì, e là, magari qualche messaggio telegrafico ancora meglio.
0: Lì siete dei pro, però è un approccio che molti genitori hanno con i propri figli, se ci pensi, soprattutto quando sono adolescenti. Limitare la conversazione, limitare il vedersi e il parlare, parlare face to face, ma appunto usare il telefono. Vabbè, sì, poi, un po' triste, però molti lo fanno.
2: Ho smesso di fumare perché non avevo voglia di uscire di casa per andare a comprare il tabacco.
0: In questo caso però onesto, ti ha fatto del bene, la pigrizia ti ha salvato la vita. Poi
3: lo puoi leggere?
2: Sì. Allora, mi era caduta dell'acqua a terra e ho usato il gatto disteso di fianco per asciugare, spostandolo su e giù con il piede, perché grande non classico, avevo voglia di chinarmi. Nessun gatto è stato maltrattato, ho continuato a dormire beatamente per tutta la durata del processo.
3: Grande classico.
2: Consiglio questo metodo, ha funzionato benissimo.
3: Grande classico, è vero.
2: O come quando asciughi col calzino.
0: Annalisa scrive: ciao, la cosa più pigra è stata chiedere ad Alexa di spegnere la TV o la luce perché non avevo voglia di alzarmi. Annalisa da Treviso. Beh, Annalisa, però in quel caso ti posso dire, ci sta alla fine, cioè nel senso, collegare un po' di domotica in casa, no? Collegare Alexa a quelle che sono le luci è molto utile, soprattutto quando ad esempio devi andare via e quindi dici: Alexa, buonanotte, e improvvisamente per chi ha le serrande in quelle sì, automatiche si abbassano, fighissimo.
2: C'è solo un piccolo problema:
0: ottimizzazione.
2: Un mio amico che ha tutti questi dispositivi smart a casa, l'altro giorno è rimasto senza internet.
0: Vabbè,
2: e non poteva accendere più niente.
0: Dai, no, non è vero.
2: Ho capito.
0: Funzionano i tasti fisici.
2: Se non li metti.
0: Ah, non li aveva proprio messi?
2: Non credo.
0: Allora questo è proprio pigro a livelli estremi.
2: Poi Elia, Anita e Matilde la dicono giustissima: siamo pigri, non abbiamo voglia di rispondere alla nostra domanda. Bellissimo, avete trovato l'inganno della catrega.
0: Grandissimi. Morena: ciao Pischelli, io andavo a lavorare in macchina, avevo 500 metri da fare 4 volte al giorno e ho fuso la 4 volte al giorno e ho fuso la marmitta.
2: 500 metri, è un po' come Gianluca Pacini che fa da casa qui da qui a casa.
0: E non sono 500 metri, si parla di
2: 150.
0: Dai, 3332688688, si parla quindi di pigrizia, ma oggi non vogliamo sapere la pigrizia quella basic, vogliamo sapere la cosa più estrema a livello proprio della pigrizia, la cosa più assurda che avete fatto in termini di pigrizia.
2: La cosa più pigra in assoluto.

0: con Michiko. C'è un messaggio che mi ha fatto un sacco ridere.
1: Oh, andiamo.
0: Di una mamma, presumo. Compro pigiami che non sembrano pigiami, in modo da poter portare mia figlia a scuola in pigiama senza sembrare in pigiama.
1: Grandissima.
0: Applauso.
1: Questa non è pigrizia, è furbizia.
0: Questa
1: abbiamo dei messaggi vocal.
0: Non vuoi? Siamo a disposizione.
1: Dai, grazie, amico mio. Grazie. Sentiamo, sono curioso.
0: Aspetta, secondami un attimo solo.
1: Certo, ci mancherebbe altro. Tutto il tempo del mondo.
2: Una volta
1: per questo.
2: Mi si erano scaricate le pile del telecomando.
1: Sì.
2: Piuttosto di andare a prendere le pile giù in garage, ed è comunicante alla casa perché è casa unica, ho cercato un'applicazione sul cellulare idonea che andasse bene su quella TV, tipo 40 minuti. Ecco.
0: Io ho lo stesso problema.
1: Grande,
0: mi si sta
1: però,
0: scaricando il telecomando, però è più facile sbatterlo sul tavolo e
1: per
0: ritorna
1: farlo funzionare.
0: A funzionare.
1: Bravo, amico mio, tu sì che cambi una televisione al giorno. Poi Michele scrive: ciao company, la cosa più pigra che ho fatto è stata mettere il guinzaglio al cane e mandarlo a passeggio da solo perché non c'avevo proprio voglia.
0: Come?
1: Michele, non ho capito. Scusami.
0: Hai lasciato il cane
1: però,
0: con...
1: però bravo il cane, ma a questo punto perché mettergli il guinzaglio?
0: Cioè, beh, nel dubbio.
1: Se tanto torna, voglio dire.
0: Ma dicono, lei ha abbandonato, mentre se ha il guinzaglio è scappato.
1: Ok, poi Jessie Kwan.
0: Una sera ero a passeggiare con i cani, non avevo voglia di fare la salita e mi sono fatta trainare direttamente da loro.
1: Sì. Ma scusa, perché cavolo vivi in Lapponia? Che c'avevi una slitta? Cani lupo? Non ho capito.
0: Ma c'è una salita magari.
1: Ma cosa significa farsi trainare?
0: C'è una salita.
1: Voglio dire. Poi ce n'è uno abbastanza curioso. Da parte di Andre Lau.
0: Vero. Sì,
1: ciao Pischelli, per pigrizia ho rifiutato di avere un rapporto intimo con un'amica che aveva casa libera perché non avevo voglia di cambiarmi e uscire di casa.
0: Tu non stai bene.
1: No, fidati.
0: Ma dai.
1: Posso dire? Io lo capisco.
0: Quando il dovere chiama.
1: Io lo capisco.
0: I forti rispondono.
1: Io lo capisco. Fiero di dire ho perso dei treni? Sì, ho perso dei treni. Fiero di dire ho sprecato delle possibilità? Sì, ho sprecato delle possibilità.
0: Siete dei pigri assoluti proprio anche così? Vabbè.
1: Lui aggiunge.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi per rimediare, diciamo, perché alla fine avevo voglia, per comodità ho preso quella finta dentro il cassetto.
0: Vabbè. Te devo dire.
1: Questo è un po' pigro effettivamente,
0: un
1: però
0: po'
1: alla
0: troppo,
1: fine. Però
0: forse.
1: Capita quella volta che magari sì, c'è casa libera, tu non c'hai voglia e dici: sai una cosa, ho un impegno, scusami, non posso venire.
0: Ma se ti sto guardando dalle telecamere di casa tua, sei sul divano in mutande. Dai, 333-2688-688, la cosa più pigra che avete fatto. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo! Spot! Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 437 32.
6: G come Company, G come G Radio.

0: nuovo singolo di Jazzy e Chris Lorenzo, si chiama Invisible su Radio Company. Ultimi messaggi. Vai. Io sto ancora riflettendo al primo che ci è arrivato, quello di farsi la pipì addosso.
1: Non importa, va bene. Cioè, piuttosto che andare al bagno, piuttosto che alzarsi, falla direttamente sul materasso. Sì, dai, al massimo cambi materasso.
0: Poi lo butti via. C'è Christian che dice: ciao ragazzi, quinta superiore, era appena caduto il muro di Berlino.
1: Bei ricordi.
0: Compito di tedesco sulla caduta del muro. Vado in biblioteca il giorno prima, prendo il primo libro in tedesco sull'argomento, il giorno dopo vado a scuola e durante l'ora dedicata al compito cazzeggio. Poi sostituisco il foglio con le quattro fesserie che avevo scritto con il compito buono e ho scoperto di aver copiato da un libro vecchio solo quando la professoressa ha consegnato i compiti insultandomi pesantemente. Cioè il muro era suo ancora.
1: Il muro era suo ancora. Ah, proprio se n'era proprio pigro a livelli estremi,
0: sì,
1: qui.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: manco.
0: Sì.
1: Tipo,
0: manco la verifica.
1: Cioè, manco guardare il titolo.
0: No.
1: Tipo, com'è la divisione tra Germania Est e Germania Ovest? Una roba
0: non lo
1: del
0: so,
1: genere.
0: Chi è il Papa adesso? Papa Francesco.
1: Infatti, sì. Una roba del genere. Poi.
0: Poi basta.
1: Poi basta?
0: Sì.
1: E allora, grazie.
0: Non c'ho
1: grazie
0: voglia.
1: A tutti i vostri messaggi.

0: Elena Brancale e i The Colors.
1: Grazie amici per tutti i vostri messaggi, a tra poco con i nostri saluti.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo. Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: le 16 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Bisogna far sistemare l'orario.
3: Due.
2: In avanti l'orologio.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Che bella questa canzone. Io la ascolterei tipo anche 7 volte,
1: no,
0: di fila.
1: È il classico disco lungo di chi deve fare la pipì, capito? Se devi fare la pipì e devi andare in bagno, cosa fai? Metti il disco lungo.
0: In questo caso qualcuno ha fatto anche la cacca. Va bene, mettiamo la c'è la sigla? Ce l'abbiamo la sigla, sì.
1: Mettila due volte.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Tu lo sai bene che nella pagina numero 7 del manuale del perfetto speaker, quella che tu diciamo citi sempre,
0: sì, assolutamente,
1: è che quando succede qualcosa, quel qualcosa non va detto.
0: Assolutamente.
1: Cioè, bisogna far finta di niente.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Ma non è nel nostro carattere, diciamo la verità.
0: No. Noi, è che facciamo questo lavoro da tanti anni,
1: sì.
0: Abbiamo fatto finta di niente per tanti anni,
1: adesso,
0: abbiamo mentito sapendo di mentire,
1: perché una volta dai, su.
0: Abbiamo anche mentito sapendo di mentire, perché ogni tanto anche l'abito era importante.
1: Potresti anche aggiungere che una volta i programmi arrivavano in orario.
0: Sì, sì, i treni invece, in treni invece no, mai successo, mai successo nella storia. Però vabbè, noi non siamo, noi siamo assolutamente trasparenti.
1: Sì, assolutamente.
0: Non è il tuo caso, perché cioè, non è il tuo caso, che sa, adesso, sei una buona forchetta.
1: Ho mangiato la piadina prima, dai, concedimela, insomma, anche se no, il tuo umore traspare tutto dalla maglietta, maglietta nera con la scritta I feel shit when I wake up.
0: Esatto, tipo mi sento una merda quando mi sveglio. In realtà è la maglia che ho comprato al concerto di Youngblood. C'è cioè una maglia e parte del testo iniziale proprio di Love Sick Lullaby di Youngblood, che non vorrei sbagliare, ma l'abbiamo anche passata un po' quando uscì l'album. L'abbiamo passata quando uscì l'album Idols. E quindi la indosso tra l'altro per la prima volta. Stamattina mi sono svegliato, era un fiorellino, però l'ho messa lo stesso.
1: L'hai messa lo stesso.
0: Sì, buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Gimbo. La parte tecnica, buon giovedì a tutti, amici ascoltatori. Fino alle 18, Brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni, che è il nostro claim, che se tradotto in parole povere è il nostro motto. Zero problemi e zero discussioni, perché in quelli che sono i contenuti di questo programma cerchiamo assolutamente di evitare ogni tipo di cosa che possa farvi, ogni tipo di argomento che possa farvi arrabbiare, che possa in qualche maniera
0: infastidirvi. Infatti parleremo di cose del tipo, hai visto che c'è meno gente per la strada, che tanti sono andati in ferie?
1: Ma questo non fa infastidire, cioè fa infastidire quelli che stanno lavorando, però è ancora un po' presto per le ferie.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
12: C come Company, C come C Radio.

0: anche no, eh. EPIO, però anche no, il pezzo di J-Ax qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Adesso cose in vendita, Ce ne sono tre in realtà, le prime due sono un po' insolite, la terza se vuoi a questo punto puoi anche sfruttare il mezzo, cioè se devi, poi piazza, dai, vai.
0: Cos'è, vuoi fare il mercatino?
1: Si faceva una volta, vabbè.
0: Sì, infatti, è una, allora, roba, è una roba vecchia che non si fa più.
1: Aeroporto di Siviglia, c'è un Piper PA 23 Apache, ok, che è un aereino carino, mi piace.
0: Sì, Piper è molto, è aereo da turismo.
1: Sì, ma è molto carino, veramente carino. Ora, nuovo non so esattamente quanto costi, però immagino che come tutti gli aerei costi comunque parecchi soldi, ok? Dopo dipende chiaramente sempre dalla tasca.
0: Guarda, sai che non lo so, non mi sono mai interessato sul prezzo di un aereo, eh.
1: Ma vedi,
0: so che tu sei un attimino più,
1: No, io, a me
0: volevi l'elicottero?
1: Ti dico la verità, mi sarebbe sempre piaciuto prendere il brevetto di volo, però non ho né tempo né denaro per farlo, per cui
0: e neanche l'orecchia sventola, quindi non c'è proprio niente.
1: Cioè, ma non volare in quel modo,
0: è sempre volo, scusa.
1: Va bene, comunque,
0: hai provato a buttarti?
1: Smettila. Comunque questo aereo è stato abbandonato dal proprietario, è in questo aeroporto da un bel po' di tempo, il proprietario non è raggiungibile, chissà che fine ha fatto. Se vi può interessare, cercatelo.
0: Ha avuto un incidente aereo?
1: No,
0: con un altro. No,
1: con
0: un altro.
1: È in vendita, è all'asta per 10, cioè base d'asta 10 euro.
0: Come 10 euro?
1: 10 euro. Beh, dopo è chiaro che è un'asta, quindi crescerà ovviamente questo valore. Però insomma, sì. 10 euro ti fa già venire voglia di dire tic, facciamo.
0: Tanto per metterlo in giardino, eh.
1: Ok, è pronto per volare? No, ci vanno fatti dei lavori di manutenzione. Questo è ovvio, va bene. Secondo invece è in vendita la casa di una mamma per amica. Se ti può interessare,
0: la casa di una mamma per amica.
1: Guardai una mamma per amica?
0: No.
1: Come mai?
0: Ma scusa, guardami in faccia adesso. Guardami, ho la faccia di uno che può guardare una mamma per amica.
1: Va bene, ok. Invece se vuoi passiamo al terzo adesso. Cioè, se vuoi dirlo, vuoi dirlo? Quello che mi hai detto fuori onda? Cosa vuoi vendere?
0: Che vendo la moto?
1: Vuoi vendere la moto?
0: Sì, vabbè, la metterò su subito. Non è che devo metterla.
1: Ma però,
0: cioè,
1: se
0: non subito,
1: interessato.
0: Non subito, a settembre.
1: Allora,
0: però la metto su subito.
1: Allora, a me hai detto un prezzo?
0: Anzi, la metto subito su settembre.it.
1: Sì, a me hai detto un prezzo. Cari ascoltatori, fate quel prezzo più 500. Per me, che ho avuto l'ideona.
0: Esatto. Basta. Quindi la vendo a 4.000.
1: Vabbè, sei pazzo comunque.

0: Right Type qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura alla sicurezza delle piscine, l'Aula della Camera ha approvato l'emendamento bipartisan al decreto sport che inasprisce le norme di sicurezza nelle piscine in risposta alle recenti tragedie. Ci saranno controlli più severi sia per gli impianti pubblici che privati. Saranno richiesti standard elevati per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione come bocchettoni e griglie di fondo. Gli impianti non a norma saranno chiusi immediatamente. Previsto un fondo da 4,7 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. La novità sarà operativa dal 1° agosto. A tra poco.
0: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: messaggio per te.
1: Cioè, vedi che le cose hanno assortito l'effetto. Ma si dice.
2: Esattamente di che cosa stai parlando?
3: Fermo, che moto hai? Che moto hai? Dimmi. Moto hai? Fermo, che moto hai?
1: Aspetta, perché poi aggiunge: sono in cerca della moto io.
2: Ah, ok.
1: Vedi, è già venduta, amico mio.
2: Vabbè, a parte il fatto che io la volevo vendere ad agosto, a fine agosto.
1: Vabbè.
2: Stiamo parlando di primi di settembre, cioè non adesso.
1: Allora parla molto lentamente.
2: Esatto. No, in realtà, ma devo dirlo veramente.
1: Non so se vuoi, se no.
2: Cioè, no, beh, è un Kawasaki Z750 del 2008.
1: Del 2008.
2: Prestigiosissimo.
1: Ok, cifra ancora da decidere.
2: No, adesso, vabbè, no. No,
1: no, da decidere. Da decidere, vabbè, insomma, comunque. Se siete interessati,
3: che moto hai?
2: Dai!
1: A tra poco.
4: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa. Brutti, ma in costume. Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Antidroga qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso sì. Tocca a voi. Ho al nostro numero WhatsApp 333-2688-688. Hai chiesto cosa?
1: Ho chiesto una base da, cioè, tipo da motociclista, una roba
0: sì,
1: così.
0: Sì, l'hai chiesta,
1: no?
0: 4 secondi prima della fine del disco, sì, non, quindi non, con estremo anticipo.
1: No, non mi rovinare la gheggona, diciamo.
0: Ecco. La gheggona.
1: Fuori onda, parlando e riflettendo sul discorso motociclismo, ci è venuta in mente una cosa che poi, sai, i motociclisti sono, come dire, abbastanza orgogliosi, sì, ma non mi viene il termine corretto, no? Sul fatto di andare in moto o meno, perché ci sono poi anche, insomma, dei riti, delle regole che chi va in moto segue a volte. Ci sono
0: soprattutto
1: quelli,
0: tra motociclisti ricordiamoci anche, sempre la presenza ingombrante dello scooterista, che appartiene,
1: non,
0: diciamo,
1: che...
0: ad una categoria un po', vabbè, diciamo, lo scooterista è, è l'uomo di Neanderthal, hai capito? Mentre chi va in moto è l'Homo sapiens. Mettiamola così.
1: Ma io, guarda, veramente non lo so, cioè io se fossi uno scooterista in questo momento ti direi sì, vabbè, allora fai tu, capito?
0: Esatto, e me lo direbbe, sì, fai tu, quando ci sono tutte le macchine ferme al semaforo e lui sorpassa a destra, capito? Ecco, così.
1: Vabbè, faccio finta
0: giusto,
1: di
0: ma
1: niente.
0: Per dirne una,
1: allora, non sappiamo quanti amici che ci ascoltano siano motociclisti, però sappiate che includiamo anche chi guida uno scooter, cioè chi va in scooter.
0: Facciamo uno strappo alla regola.
1: No, ma non è vero, ma dai, ma perché?
0: Sto scherzando, amici dello scooter.
1: Sì,
0: vi apprezzo tantissimo.
1: Ma come vi apprezzo? Vi stimo.
0: Sì, vi stimo.
1: Vabbè, dai, 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Vi chiediamo se siete motociclisti, se andate in scooter, insomma, se qualsiasi cosa abbia due ruote, a parte il monopattino, che qui non c'entra.
0: No, qui è escluso proprio.
1: Non c'entra, ma soltanto moto e scooter, diciamo. Vi chiediamo di completare questa frase: il vero motociclista è quello che e il resto ce lo mettete voi, perché ogni motociclista ha delle regole proprie, ma anche delle regole condivise con gli altri.
0: Assolutamente.
1: È quasi un gruppo, diciamo, anche se non si conoscono.
0: Una setta, una sorta di setta.
1: Allora, 333-2688-688, completate, vi chiediamo per favore di completare questa frase: il vero motociclista è quello che e il resto ce lo mettete voi.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze qui a Radio Company in brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto di completare una frase. La frase è: il vero motociclista, inteso anche come guidatore di scooter, sì, quindi il vero guidatore di due ruote motorizzate, è quello che... Puntini puntini.
1: Esatto, allora ci scrivono: il vero motociclista è quello che viaggia sempre in corsia di sorpasso.
0: Non esattamente.
1: Allora, è quello che non si pone limiti: strada, pista, sassi, pietre, fango e polvere. Sembra casa mia, Alessandro di Verona.
0: Ok.
1: E poi, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gombe fino alla spalla, non soltanto la parte centrale, Eros.
0: Ok, beh, fino alla spalla bisogna essere anche bravi.
1: Sì.
0: Bisogna avere anche il pelo sullo stomaco.
1: Sì, bisogna anche, diciamo, trovare le condizioni giuste per farlo, altrimenti, insomma, l'anni.
0: Chiaro.
1: Guardami.
0: Esatto.
1: Il vero motociclista è quello che saluta, categoria a parte, i gessisti che non salutano mai, Michele Di Rovigo. Non lo so cosa hanno. È scritto gessisti.
0: Gessisti.
1: Non lo so.
0: Okay.
1: Il vero motociclista è quello che odia gli scooteristi perché non sono motociclisti. Ciao da Gianluca, ducatista nel cuore forever.
0: Okay. Già abbiamo parlato di questa rivalità.
1: Sì, è vero. Il vero motociclista è quello che allaccia sempre il casco e tiene i fari accesi anche di giorno.
0: Esatto, come diceva Nico Cereghini.
1: Esatto. Saluta sempre le altre moto, non le vasche da bagno e nemmeno le cancellate. Michele 76. Le cancellate sono quelle che vanno un po' pianino, diciamo.
0: Le vasche da bagno credo siano le Harley Davidson.
1: Sì.
0: Credo,
1: le cancellate sono...
0: Non ho la minima idea.
1: Quelle che non piegano, quelle che sono...
0: Non lo so, un po' dure
1: da guidare, diciamo.
0: Non ne ho la minima idea.
1: Il vero motociclista è quello che saluta con il gesto tutti gli altri motociclisti che incrocia, tranne gli scooter. Ciao.
0: Beh, chiaro, non c'è fratellanza, quindi non ha senso.
1: Ma perché? Vabbè, comunque, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gomme fino alla... Ah no, scusa, l'ho già letto. Mettiamo i vocali, dai.
2: Il motociclista è quello che deve avere gli occhi per sé e anche per gli altri.
1: Verissimo.
0: Questo è vero?
1: Verissimo.
0: È vero, perché molto spesso veniamo ignorati.
1: Da ex ducatista te lo dico.
0: E diciamo che molto spesso dobbiamo guardare in giro, perché molto spesso siamo noi che non, come dire, magari ci avviciniamo ad un'automobile ad una velocità che noi siamo convinti sia piuttosto bassa.
1: Sì.
0: In realtà non lo è.
1: È vero,
0: e quindi
1: è
0: l'automobilista non riesce a considerare quanto vicina,
1: certo,
0: quanto si stia approssimando la moto.
1: Certo. Posso picchiare Gimbo? No. Che quando ho detto da ex ducatista si è messo a ridere. Ma va.
0: No, è vero. Tu avevi una Ducati Monster.
1: Sì.
0: Prima di buttarla giù dalla scarpata, come che modello era?
1: Sai che sono passati così tanti anni che non ricordo. Dovrebbe essere, credo fosse un 600, credo.
0: Okay, sì, ma che sigla?
1: Era un Ducati Monster 600.
0: Monster 600,
1: sì,
0: e basta?
1: Sì. E basta, sì.
0: E basta.
1: Esatto.
0: Senti, grosso esperto di moto il Pietro.
1: Ma non mi ricordo più.
3: No, per piacere, chi va in scooter non è un motociclista.
0: Sì, l'abbiamo detto.
3: Perché come dire che uno si lava il culo nel bidet e allora è un subacqueo.
0: Certo. Io non mi lavo.
3: Il motociclista è un motociclista e lo scooterista è uno che va su un cesso di plastica.
0: Esatto. Allora io non.
1: Ne
0: avevamo già parlato. Non uso il bidet. Però sono istruttore subacqueo, vedi? Un controsenso.
1: Perché tu immergi tutto?
0: No, mi lavo il culo sott'acqua.

0: Gli ascoltatori ci hanno chiarito una cosa che sapevamo, ma non, per qualche motivo non c'era venuta in mente. Gessisti, che poi era scritto gessisti, non gessisti, sono coloro che insomma guidano o possiedono una GS BMW, che è una moto per
1: snob, dicono
0: snob, ma in realtà è per viaggiare. Cioè,
1: sì, ce l'ha Stefano Bosca.
0: Stefano Bosca, che è bravissimo, bravo, intelligente.
1: Sì, sì, assolutamente. Se la merita la GS.
0: Meglio non farlo arrabbiare. Altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, si attendono i risultati dell'autopsia. A più tardi.
1: Time out per noi.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
14: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
15: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni e Canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di completare la frase: il vero motociclista è quello che ok, allora, e abbiamo incluso anche le altre due ruote, quindi gli scooteristi. In realtà si è, ma io lo sapevo, sarebbe finita così, si è sviluppata la solita dualità tra motociclisti e scooteristi, insomma.
2: Allora leggo questo messaggio, poi ascoltiamo i vocali perché ce ne sono tanti. Sì. Allora, ciao bruttissimi, ho avuto lo scooter 500 per 12 anni. Non mi cagavano neanche di strisce i motociclisti. Adesso ho una Ducati multistrada 1260, mi salutano e io non li cago, ma saluto gli scooteristi. Mi piace sta cosa qua, capito? Se io non vi faccio soffrire come hanno fatto soffrire me, capito?
1: Esatto.
2: Sentiamo,
3: il
2: dai.
3: Vero motociclista è quello che assicura la moto 12 mesi. Ciao, sì. Da Martino.
2: Sì, ciao Martino.
1: 12
2: ciao.
1: Mesi.
2: Assicura la moto
1: anch'io
2: 12 mesi.
1: Anch'io l'ho assicurata 12 mesi, però la fermo, l'assicurazione è a ottobre, cioè novembre.
2: No, hai capito? Perché vuol dire che vai anche in quei mesi lì.
1: Chiaro.
2: Sentiamo.
4: Aspetta, ve la spiego meglio. Essere motociclista è uno stile di vita. Tu prendi ad esempio quelli che guidano i custom come me, abbiamo uno stile di vita particolare, ci sono i motoraduni, c'è un certo tipo di abbigliamento, c'è proprio uno stile, anche un genere di musica, eccetera. Lo scooterista invece rompe solo le, perché è lì in mezzo alla strada a rompere le scatole, si crede il motociclista di turno, invece è quello che non ha la minima idea di cosa vuol dire essere motociclista.
2: Aiuto.
1: Allora, diciamo, diciamo le cose come stanno una volta per tutte. E io lo dico ovviamente da motociclista. Ok, non ho mai avuto uno scooter, a parte quando avevo 14 anni. Ma in entrambe le categorie ci sono quelli che fanno bene e quelli che fanno male. Ok, diciamola questa cosa. Poi si scherza molto, il motociclista ovviamente si sente superiore. Però effettivamente alcuni non lo sono per niente. Quindi diciamo le cose come stanno.
2: Bravo, sì, sono d'accordo con te. Sentiamo.
5: Il vero motociclista è colui che viaggia sempre anche quando piove, non si spaventa se vede dei nuvoloni, oh no cavolo piove adesso non vado, lui prende e parte, si mette l'abbigliamento giusto e va anche se diluvia, ecco.
2: Certo.
5: Buono, ciao Gabri da Bassano.
1: Ciao Gabri. Ecco, cioè ciao. Io mia moto, scalo una marcia col bagnato, sono già per terra, voglio dire, lascia stare.
2: Va bene, grazie per i vostri messaggi. 17:05 minuti, aiuto.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: I Love It, icona pop qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
3: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
13: ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Questo è del disco di Anna, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Ho
1: tra l'altro
0: cose.
1: Sì, ricordiamolo che noi non ci siamo fino a settembre la domenica, sì, in brutti ma domenica,
0: però
1: tra le 5
0: questo
1: e le 6.
0: Questo serbatoio di cose che si riempie.
1: Ci sono delle cose che io comunque avevo messo da parte per la domenica e ho continuato comunque, perché è una bella tradizione, anche perché ho detto sia mai che ci vengano utili in brutti ma in costume. Invece sì. Tac, vedi? Eccolo qua.
2: Giusto.
1: Allora, a Potenza hanno fatto qualcosa di buono, cioè è stata portata avanti un'operazione che poi è diventata un blitz contro i cosiddetti falsi invalidi.
2: Ah sì.
1: Sai,
2: sì.
1: Tipo quelli che vanno allo stadio in carrozzella,
2: certo,
1: poi la squadra del cuore segna e si alzano in piedi per festeggiare.
0: Ogni tanto si leggono notizie di questo
1: ecco,
0: tipo sul giornale.
1: C'è scritto che il cieco giocava a carte, il depresso cantava, l'infermo zappava.
2: Mamma mia.
1: Ok? E sai chi è stato ad andare a raccontare tutto alla polizia?
2: No.
1: Il muto.
0: Va bene.
1: Poi, attenzione, perché questo è il Messaggero. Non so esattamente dove sia successo, però è lo strillone. Sai,
0: sì,
1: i cartelloni,
0: sì,
1: quelli,
0: sì,
1: grandi?
0: Certo.
1: Ecco.
0: Le civette, quelle chiamate.
1: Esatto.
0: Civette, sì.
1: Lite in strada, tanto per cambiare.
0: Ok.
1: 85enne prende a bastonate un culturista.
0: Ma davvero?
1: Sì. Qualcuno ha scritto chiamatelo Cataratte Kid.
0: Okay.
1: E un altro invece ha detto chi era? Chuck Nonnis.
0: Bene, ci piace.
1: Poi l'ultima, in realtà la notizia arriva dal Corriere Adriatico, è di un paio di settimane fa, quando l'Italia era veramente sotto la morsa del caldo allucinante. Riguarda il Lidl, che ha messo in offerta i ventilatori scontati.
0: Okay.
1: Quindi c'è stato un assalto. E Maxi Rissa e Spintoni, la polizia ha usato lo spray al peperoncino. E si sono registrati 19 feriti e 99. Era il Lidl.
0: Beh. Senti, ma ringraziamole però, commenti memorabili.
1: Sì, tanta roba qui, da commenti memorabili.
0: Veramente, bravi. Bravi amici, a tra poco.
3: Con Radio Company.

0: MF, il disco di Sisa, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. La crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani. Il rincaro dei carburanti seguito al riacutizzarsi del conflitto potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per famiglie di circa 700 milioni di euro. Una stangata alla pompa che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. Lo rende noto l'ufficio economico Confesercenti. A tra poco con il meteo.
2: Gennaro Amatore, in arte Samurai J, 27 anni, viene da Mognano di Napoli e a Sanremo con Ossessione è stato il primo a ottenere il platino e poi 11 settimane consecutive alla numero 1 della classifica italiana. A maggio è uscito Amatore, il suo secondo album. Il titolo è il suo cognome, ma anche una dichiarazione di intenti, perché dice: volevo restituire qualcosa di concreto e duraturo alla mia famiglia. Mio padre ha lavorato una vita intera per me. Sentiamolo Samurai J con la nuova flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia e adesso amici di Benevento, orecchie ben aperte.
1: Voilà amici della Campania, perché questo sabato c'è una data alla quale voglio che partecipiate assolutamente. Sabato ovviamente sto parlando del 25 di luglio, perché per quel che riguarda Radio Company c'è un bel Company in Action in Piazza Nazionale a San Salvatore Telesino in provincia di Benevento. Dalle 22 il Company in Action con la musica di Radio Company, i gadget di Radio Company, la musica in particolare di Frankie MDJ e poi la grande animazione.
0: Grande animazione con... di un personaggio incredibile.
1: No, Luca Bravi.
0: E poi c'è anche l'altro.
1: Ha preso sì uno nuovo sì. Che è in prova, che sarei poi io.
0: Sì,
1: quindi vi aspetto questo sabato a San Salvatore Telesino. Mi raccomando, ore 22, ingresso libero. Se è in piazza, mi raccomando, venite a fare un po' di casino.
0: Siate, ci fate contento questo ragazzo giovane qui che stava iniziando una nuova carriera.
1: Esatto. A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
2: C come Company, C come C Radio.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Beatles, One Republic, e adesso Cervelli in fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai allora, Cervelli in fuga con due categorie: Appennini ed energie rinnovabili. Attenzione, attenzione, perché proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Il sito è smpdistribuzione.it. Lì trovate anche tutto ciò che riguarda la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, cioè la F101, che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove tra l'altro eventuali depositi già presenti. Quindi se il vostro serbatoio è sporco come la vostra coscienza, ecco, mi raccomando, mettete la F101 nella vostra automobile.
0: Io dovrei avere uno serbatoio pieno di scheletri, allora.
2: Assolutamente.
0: Va bene, allora, Cervelli in fuga, le due categorie già dette sono Appennini ed energie rinnovabili. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688 e provate a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.

0: Watch It Burn, Katy Perry. Adesso Cervelli in Fuga, la seconda parte, la categoria energie rinnovabili. Oh, al telefono con noi c'è Ivano. Ciao Ivano, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, cosa fai? Cosa fai? Dici.
2: Nell'agricoltura.
0: Agricoltura.
1: Ah, nell'agricoltura. Certo, ok, molto bene. Come siamo messi ad acqua? Maluccio?
2: Poca.
1: Infatti. È che quando viene ce ne viene troppa, capito? Non è che distribuirla pareva brutto.
2: Mi schiappa qua un po'
1: Infatti. Senti Ivano, allora io ti sto per fare la domanda della categoria energie rinnovabili e ti darò le tre alternative di risposta, poi dirò via con il tempo e da lì avrai ovviamente 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. Se indovini, 50 euro di buoni carburante sono tuoi. Tutto chiaro?
2: Sì.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria energie rinnovabili. Ivano, la domanda è questa: quale combustibile rinnovabile si ottiene dalla fermentazione di materiale organico? A. L'idrogeno. B. L'elio. C. Il biogas. Via con il tempo. Sì, l'ha detto proprio, lavora nell'agricoltura. Il biogas si ottiene proprio dagli scarti agricoli. Bravo.
0: Se non lo sai, Ivano, chi poteva saperlo?
1: O anche tu potresti saperlo.
0: Ma io sì, certo.
1: Il biogas,
0: dopo un pasto abbondante, sicuro.
1: Infatti
0: certo.
1: Oggi ne hai prodotto, diciamo che due lampadine le tenevamo accese.
0: Si vede anche il frigo oggi. Va bene, Ivano, complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio. SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Ivano,
1: ciao
0: buon
1: Ivano.
0: Lavoro.
1: Ciao.
3: Ottima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Ulisse Smite, Bruno Mars e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, bel tempo al centro, al sud residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, soleggiato altrove, temperature in lieve calo, massime ovunque tra 28 e 33 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gideo Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: giunglare Kaizai. Adesso cosa fate stasera? Uè?
1: Esatto, attenzione perché giovedì 23 luglio.
0: È oggi.
1: Infatti, giovedì 23, oggi, quindi allora. Oggi.
0: Hola!
2: A Treviso.
1: Esatto, questo signore qua che si chiama
0: Mauro Tonello.
1: Presenta.
3: Signori, signori, il grande Mauro Tonello!
0: Vabbè.
1: Vabbè, vabbè. Ok, il nostro sì. Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Che ritorna a suoni di marca nel cuore della città di Treviso.
0: Oce!
1: Esatto, ci saranno ovviamente gli anni 80 e gli anni 70 in primo piano e in console ci sarà
0: Harry Morri.
1: Bravo, Harry Morri, e sul palcoscenico ospite live
0: Denaro.
1: E
0: Mauro Tonello ovviamente.
1: Mauro Tonello e questa sera dalle 21:30 ingresso completamente gratuito, quindi andate a suoni di marca.
0: Esatto, amici, a tra poco.
4: Tutti insieme!
1: Abbiamo finito veramente, salutiamo, non a tra poco. Quindi ciao Pietro.
0: Abbiamo finito?
1: Sì. Come passa in fretta il tempo quando passa in fretta.
0: Ma davvero,
1: eh?
0: manco cioè,
1: se vuoi stare qua c'è Conte, fate un programma in
0: domani,
1: due.
0: Domani ciao.
1: Ciao.
5: Radio Company Time.
6: Ciao.
7: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: L'abbiamo ritrovata nella nostra serata, sta per ricominciare, quindi questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Qui è una roba.
1: Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Da sera è tutto in lista, dove si parla un po' del più, del meno, della cronaca, di quello che accade in giro per il mondo. Questo è tutto in lista, dove i protagonisti non siamo più noi, ma diventate voi per due ore. Per quello il nome di questo appuntamento qui, che ritorna due ore al giorno, dalle 18 alle 20, insieme a Stefano Conte e insieme a Gianluca Pacini. Siamo qua.
2: Ciao!
0: Pronti anche oggi? Come sta andando? Tutto bene? Avete finito? Siete pronti? Abbiamo dell'ottima musica, come sempre, da farvi ascoltare. Poi arriverà l'argomento. Oggi vi chiediamo un po' di navigare nella memoria, perché mi stavo chiedendo questa cosa qua guardando un articolo interessante sulle cose da fare in caso di maltempo. Quindi ve lo dico già, si parlerà del maltempo, ma lo faremo risollevando un po' i vostri ricordi, magari non piacevolissimi, però ve lo chiediamo fra pochissimo. Intanto si apre anche con Topic, Becky G, Sorry Puppy.

Sorry Puppy. Attenzione, perché a proposito di Sorry Puppy, stiamo per parlare di qualcosa che ce ne dispiace ogni volta, insomma, però non potevo non leggere questo articolo qua e soprattutto non toccarvi sul vivo, visto che secondo me da tutta Italia c'è qualcuno che ha affrontato una giornata più brutta delle altre. E si parla che con questi temporali violenti negli ultimi giorni hanno sentito il parere in un articolo di un esperto di scuola guida su cosa fare se la grandine ci sorprende in automobile, no? Che cosa? I consigli sono chiari, mani salde sul volante, ma quello penso che sia assolutamente scontato, tergicristalli attivi, rallentare tanto e aumentare la distanza di sicurezza, ma soprattutto mai scendere dall'auto durante la grandine, perché anche se i chicchi rompono i vetri e la carrozzeria si ripara, le persone no, visto che in questo periodo stanno scendendo come delle albicocche, meglio restare dentro, diciamo, all'automobile, lontano da sottopassi che si allagano e da gallerie rischiose con le quattro frecce accese, anche se uno dice ma in galleria è l'unico punto dove mi salvo dai chicchi di grandine. Quattro frecce accese se ci si ferma. A proposito di maltempo estremo, ci è venuta una curiosità, perché così facciamo tipo una raccolta di racconti, di avvenimenti, il possibilmente il più breve messaggio possibile, perché comunque dobbiamo stare nei nostri tempi, quindi sì, raccontatecelo, ma state magari nel minuto. Qual è la situazione di maltempo più brutta che avete vissuto? Ve la ricordate? E soprattutto in auto o altrove, e come ve la siete cavata? Cioè, come è andata a finire? Io me la ricordo perfettamente, la mia situazione di maltempo più brutta me la ricordo, guarda, perfettamente, anche perché mi ha spaccato un Velux della casa. Però qual è la situazione di maltempo più brutta che avete vissuto in auto o altrove e come ve la siete cavata? Oggi facciamo un po' un bilancio di questi eventi atmosferici che ci colpiscono sempre in maniera più violenta. Ve li ricordate? Ce li raccontate? Noi abbiamo 26 in arrivo con Buscando Money.

0: Allora, qual è la situazione di maltempo più brutta che avete vissuto in auto o altre situazioni? Come ve la siete cavata? 333-2688-688. C'è qualcuno che è stato velocissimo che mi ha scritto: ciao, appena entrato in autostrada in Svizzera, via Chiasso, cielo nerissimo, iniziato a piovere tantissimo, inizia a grandinare, preso prima uscita e trovato un distributore messo sotto facendo il pieno di benzina. Beh, là è andata alla grande, te la sei cavata con il distributore, che di solito diventa il primo posto di salvezza nel momento in cui c'è maltempo, in cui comincia a scendere il brutto tempo, e in caso di pioggia, se sei il primo ad arrivare ti va bene, se sei l'ultimo si crea un ingorgo sotto ovviamente alla tettoia che protegge del distributore, perché tutti quanti tentano di trovare protezione sotto il distributore. In questo caso evidentemente al nostro amico o amica è andata bene. A voi 333-2688-688, anche se eravate a casa, magari ce la raccontate. Noi ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con tutti in lista.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria.

0: Il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: C come Company, C come C Radio.

0: Oggi siamo partiti prendendo spunto insomma da questi consigli abbastanza così che li possiamo conoscere anche noi su che cosa fare in caso di maltempo. Da lì poi mi è partita la domanda: qual è la situazione di maltempo più brutta che avete vissuto? A casa oppure in automobile, e come ve la siete cavata? Stanno arrivando dei messaggi, evidentemente c'è qualcuno che in automobile pensa che sia come quando parla a casa. Fatevi sentire bene, perché in questo caso noi lo mettiamo il messaggio, ma un po' la qualità ci scusiamo. Sentite un po' cosa dice.
1: Dopo, e avevo 18 anni, ora ne ho 39, quindi mi è rimasto impresso.
0: Sì.
1: A 30 e 21 anni me lo ricordo ancora. Stavo portando a casa un'amica una sera che abitava a Castelnuovo di Teolo, e è cominciato a nevicare nel giro di pochissimo, e vedevi tipo a 2 metri, non di più. E mi ricordo che andavo via ai 8 km orari.
0: 8 km orari, beh, è un classico, è la stessa cosa che mi è capitata a me in caso di una nevicata di quelle pesanti, dove ancora avevo le gomme quelle larghe, e devi sapere, mio caro Gianluca, che più sono larghe le gomme e più piatte sono, meno aderenza hai sulla neve, cioè sembra paradossale. Anch'io ho fatto il ritorno a casa nell'occasione della nevicata a qualcosa come 8 km all'ora. Voi vi ricordate una situazione di tempo veramente brutto, anche magari grandi? Ne raccontatecela. Noi abbiamo Jubel intanto in arrivo con Austin House.

0: di Ocean House per Jubel. Avete mai affrontato situazioni complesse con il tempo? Ciao Conte, mi ricordo lontano 1994, alla fiera di paese Tempo Due Gocce, si è alzata una tromba d'aria, praticamente tetti scoperchiati, alberi divelti, il tutto nel giro di pochi minuti. Me la ricorderò sempre perché ho trovato riparo in un bar, tutti lo cercavano, avevo 17 anni. Mirko da Legnago in provincia di Verona, che si ricorda evidentemente di questa tromba d'aria del 1994. C'è Shakira? No, abbiamo un altro successo, The Weeknd con Take My Breath in arrivo.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: weekend nella serata di Radio Company ci state raccontando le situazioni più brutte che avete dovuto affrontare con il maltempo. Sono sempre più numerose, però ce n'è qualcuna che vi ricordate meglio di altre, perché per voi magari è stata veramente un'avventura nell'avventura. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Stavamo andando io e il mio compagno qualche anno fa, sì, a fare un weekend romantico a Val d'Obbiadene. Siamo romantico. Partiti con lo scooter, sì, da Mestre, e a metà strada è venuto giù il diluvio universale. Ci siamo dovuti fermare perché non si riusciva ad andare avanti, e siamo arrivati all'hotel bagnati, fradici, e siccome stavamo una notte non avevamo il cambio e siamo andati a mangiare al ristorante dell'hotel infradito.
0: Beh, non male, faceva molto villeggiatura, uno va in infradito, ci sta, ma quelli dell'hotel secondo me hanno capito, perché hanno visto che tempo avete dovuto affrontare. C'è Shakira con Burna Boy, dai dai.

0: esperto di scuola guida su che, come comportarsi quando si viene raggiunti dal maltempo, e da lì vi abbiamo girato la domanda dopo aver dato tutti i consigli su qual è la situazione di maltempo più brutta che avete vissuto in auto, a casa, e come ve la siete cavata, cioè come è andata a finire. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: 12 agosto 2020,
0: però ricordo,
1: andavo verso Aviano, sì. Mi sono trovato in aperta campagna con il maltempo che praticamente l'avevo alle spalle, sì. E io dovevo fare la corsa per riuscire a raggiungere casa. Non ce l'ho fatta, sono stato preso in pieno dalla grandinata. Aia. Per fortuna non era di grosse dimensioni, ma avevo la macchina che era letteralmente sballottata dal vento, e non si vedeva assolutamente nulla.
0: Ma in quel caso, cioè quando vieni colpito dal vento e sei per strada, come vi comportate? Cioè andate a 5 all'ora o siete di quelli che cercano riparo presso la prima piazzola di sosta? Perché sotto i ponti è sconsigliato, no? Uno non si ferma, cioè... Perché è sconsigliato? Perché in autostrada, sotto un cavalcavia, lo so che uno viene naturale e dice sono protetto dalla pioggia e dalla grandine, però è rischioso, è veramente rischioso, perché se c'è qualcuno che procede, sai che si infilano tutti quanti anche in seconda e in terza fila, diventa veramente rischioso sotto i cavalcavia. Più consigliabile è raggiungere il primo autogrill, purtroppo. Ma là cosa fate? Rallentate o vi fermate? Perché qua è là lo spirito anche. Torniamo fra pochissimo con tutti in lista, Club Privé.

0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32 └

0: Domenica, situazioni difficili che avete affrontato per via del tempo, dove vi siete trovati veramente in situazioni dove ne siete venuti fuori alla grandissima. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: La più brutta situazione di maltempo l'ho vissuta al mare. Okay. Eravamo in gommone, è arrivato un temporale, eravamo a largo insieme ad altri amici, tornando indietro tra mare mosso, tra l'acqua che veniva giù e tra le barche più grandi della nostra e gommoni più forti, col motore più forte del nostro. Imbarcavamo acqua, cioè entrava acqua, acqua ovunque, sopra, sotto, dalle parti. Ho detto mai più, se c'è una nuvola io non vado più al mare in gommone, basta, basta, mi è bastata quella volta là.
0: In queste situazioni di solito se in mare, montagna, il tempo cambia in pochissimo, cioè in, veramente in un istante, ti ritrovi dal bel tempo al brutto tempo, devi essere pronto a trovare una soluzione e soprattutto non farsi prendere dal panico, perché quella è la situazione peggiore, quindi ritornare e tentando anche di versare dell'acqua fuori dal gommone, perché c'è il rischio che effettivamente ne imbarchi veramente troppa. Abbiamo altra musica, fra un attimo altre storie e altri racconti in questo pomeriggio. Offenbach con Star Sailor, For to the Floor.

0: Floor Offenbach insieme a Sarsero ci state raccontando le vostre storie di vita, situazioni maltempo veramente tragiche che avete affrontato in maniera stoica, siete riusciti a venirne fuori. Sentiamo che c'è in lista.
1: Ciao company, allora sì, io praticamente ho lì a Castelfranco Veneto, non so se vi ricordate l'alluvione che c'è stata, allora parliamo degli anni 99-2000,
0: ricordo.
1: Sotto con l'acqua, adesso non mi ricordo come si chiama il fiumicello là che passa intorno a voi, un macello, devo andare a Resana, quelle zone là, Castelfranco, Resana, poi cosa, la Bessica, un macello, guarda, mi sono trovata alla strada allagata, una paura, ero con la macchina della ditta, una paura, mamma mia.
0: Sì, ma alla fine te la sei cavata procedendo. Quindi insomma è andata bene, perché c'è qualcuno che invece in quelle situazioni si ferma del tutto, e infatti ci stanno raccontando anche come si comportano quando vengono sorpresi dal maltempo, perché poi l'idea, tutta la storia di oggi parte da quel suggerimento lì, cioè quando ci si trova in mezzo al maltempo come comportarsi, possibilmente procedendo lenti, però c'è anche il suggerimento che appena c'è l'occasione e l'opportunità di fermarsi non sotto i cavalcavia, quello è sconsigliato perché poi ci sono allagamenti, rischio per le macchine che procedono da dietro, insomma sono un sacco di controindicazioni. J Balvin con Jinza in arrivo.

0: insomma, lo dice in maniera così. Allora, siamo partiti da questo racconto, no? Di questo amico che è praticamente un esperto di scuola guida su cosa fare se la grandine ti sorprende in auto. I consigli sono chiari: mani salde sul volante, tergicristalli attivi, rallentare tanto, aumentare la distanza di sicurezza, ma soprattutto mai scendere dall'auto durante la grandine. Anche se i chicchi rompono i vetri, come dice, la carrozzeria si ripara, le persone no. Meglio restare dentro, lontano dai sottopassi che si allagano e da gallerie rischiose con le quattro frecce accese se ci si ferma. A proposito di maltempo, vi abbiamo chiesto qual è la situazione di maltempo più brutta che avete vissuto in auto o altrove e come ve la siete cavata. Sentiamo chi c'è.
1: Salve a tutti. Ma per quanto riguarda la pioggia, anzi la tempesta vera e propria, io di solito procedo a velocità bassa, però visto come sono ultimamente qua i temporali che grandina, mi è successo una settimana fa, ero in una strada di campagna, ho cominciato a grandinare di brutto. Lo so che non si fa, però ho cercato riparo sotto degli alberi, anche se è sconsigliatissimo, perché tanti alberi sono stati abbattuti. Però era così tanto forte la grandine che per riparare la mia macchina, che da un anno che ce l'ho, sono andata sotto l'albero. Per fortuna è stata breve, però di solito cerco di fermarmi.
0: Ok, per fortuna è stata breve, per fortuna l'albero ha retto, perché quella è la cosa più importante, perché gli alberi certe volte vengono sradicati dalla forza del vento. C'è Giovanotti con Alfa, buon vento.

0: Speriamo veramente che sia buon vento nelle prossime settimane, che insomma si devono scendere le temperature, che non arrivino temporali violenti come quelli che sono arrivati anche sul concerto di Bad Bunny, no? Sono stati presi a sassate. Allora, dopo Jovanotti, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, beh, con la moto me ne sono successe di tutti i colori. È lì, procedi finché non ti puoi fermare un attimo, aspetti che sballa.
0: Certo.
1: E riparti. Con la macchina la cosa peggiore, stavo attraversando il guado per tornare a casa, è iniziato a riempirsi.
0: Aia.
1: E lì l'unica cosa da fare è stata accelera, curi e arriva fin dall'altra parte, perché si è riempito praticamente, ho fatto in tempo ad arrivare di là, che poi è arrivata la piena, ci siamo salvate in tempo.
0: Sì, ma hai rischiato fortissimo, eh? Cioè il guado è pericolosissimo, perché se si alza in 2 secondi ed è veramente rischiosissimo, quindi ti è andata, cioè, mi fa piacere che me l'hai raccontato, mettiamola in questi termini. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Su Radio Company Tutti in Lista Club Privé. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
7: Radio Company.
6: In Campania.
7: In Italia.
6: Nel mondo.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: pausa con Magnetic, ve l'avevamo annunciato che sarebbero stati insomma una delle hit di questa estate, e confermato, visto che loro insomma stanno andando alla grandissima, ci sono video che girano con feste, con la loro musica in sottofondo. Delight, altro pezzo elegante del passato, Groove is in the Heart, siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista. Messaggi che stanno arrivando. Era il compleanno di mia figlia, 2 ore prima della festa è iniziato a diluviare, a tempestare. Mi auguro che non aveste messo fuori insomma tutta la roba già pronta per la festa, evidentemente no. Comunque avevamo quasi iniziato a pensare di annullare la festa finché ha smesso ed è andata alla grande, per fortuna, quindi evidentemente non avevano già preparato tavoli, torta, tutta quella roba là, perché sennò figurati vederli sotto la pioggia, sotto la grandi. Ritorniamo fra poco con altre risposte, ma adesso controlliamo l'ora, le 19 minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne a Bologna. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Fissata per domani mattina l'autopsia. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari a entrambi. E torna a correre il prezzo del petrolio, spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
7: La testa gira.
6: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
11: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Per Madame, anche lei ritornata nel nostro pomeriggio, nella nostra serata di Tutto in Lista Club Privé, sta per arrivare anche il momento dell'Happy Vibes. Ormai la formula la conoscete. Mi rivolgo alla stragrande maggioranza che, come al solito, ci dice quale di queste tre canzoni vuole sentire, e manda le preferenze e decide, grazie a pronto, apposta alla loro preferenza, quindi proprio alla loro preferenza. Allora, pezzo A, pezzo B o pezzo C? Il numero resta quello: 333-2688-688. Pezzo A di stasera, piccolo assaggio: Enrique Iglesias con December Bueno e Gente

Probabili è così un unico successo per un'estate, quella del 2003 doveva essere, se vado a memoria. E invece pezzo C, che cosa c'è? Becky G, Natti Natasha, Simpi Hama.

Enrique Iglesias, la SketchUp o Becky G? Diteci la vostra con le preferenze e noi le sommiamo e fra pochissimo ve la facciamo ascoltare. Adesso Tim Impala, Genie, Dracula. Happy

successo ha fatto questo pezzo qua, eh? Quanto successo ha fatto che ancora adesso, se lo metti ad un certo punto, giusto, non sbagliato, ma giusto della serata, ancora adesso ha l'effetto di far partire tutti quanti a ballare, quindi veramente l'ha azzeccata. C'è la new track, c'è Blanco con Los Angeles, è ritornato anche lui con la nuova traccia.

0: Los Angeles per Blanco, che quindi è ritornato anche in questo 23 di luglio 2026. Attenzione, perché la serata non si ferma e stasera ritorniamo anche con un effetto di quelli che mi piace ogni tanto ripescare, perché vi dà delle risposte sulla vostra personalità, e conoscere la personalità anche degli ascoltatori di Radio Company non mi dispiace per nulla. Quindi tutti in lista Club Privé fra poco
1: su Radio Company. Tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Momento del personaggio. E quindi, arrivando al momento del personaggio e dell'effetto, ci divertiamo insieme per questi ultimi minuti insieme all'interno di tutti in lista club privé. Come funziona per chi non ha mai giocato con noi? Semplicissimo, stiamo per chiedervi delle informazioni e di queste informazioni noi ne facciamo uso per darle in pasto al nostro oracolo. L'oracolo risponderà su aspetti della vita futura o su come siete come personalità. Ma perché ho parlato di personaggio in apertura proprio dell'effetto? Perché oggi vogliamo conoscere la vostra personalità, ma soprattutto vogliamo conoscere quale personaggio della storia potreste essere come carattere. E prendendo spunto da quattro cose semplicissime: il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito e l'animale preferito. Queste sono le quattro indicazioni che ci dovete dare, noi le diamo in pasto all'oracolo e vi dice quale personaggio della storia potreste essere o potreste essere stati. Per quelli che credono nella reincarnazione c'è anche quello, però insomma noi pensiamo semplicemente che siano delle similitudini che magari vi ritrovate nel carattere. Se volete conoscere la risposta, e molte volte devo dire la verità ci sono arrivati dei messaggi anche da parte di ascoltatori che hanno detto mi ci ritrovo nel personaggio storico, mandateci il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito e l'animale preferito, poi vediamo se siete fortunati che oggi andiamo così a scoprire come personaggio storico. In attesa dei vostri messaggi abbiamo anche Regard con Ride It. Radio Company. The summer is magic.

quelli che facevano il gioco su questo, su questa canzone qua qualche tempo fa, eh? No, vabbè, parlare con te è come parlare con Biscardi di calcio. Va bene, allora c'è Dario, segno dell'ariete, il suo colore il nero, l'animale è il cane. Vediamo quale personaggio storico. Mi piace molto la musica medievale, non esageriamo però adesso, perché sennò vengo là, ti spezzo il violino. Allora, Dario, tu sei Spartaco. Spartaco, per chi non lo sapesse, gladiatore trace che guidò la più grande rivolta di schiavi nella storia romana, tenendo testa alle legioni per quasi 3 anni. Quindi un ribelle sei, dai, ti ci ritrovi nel ribelle, Dario. Istintivo contro tutto ciò che sente ingiusto, con una capacità di trascinare gli altri in battaglia che sembrano perse in partenza, ma che lui combatte comunque fino all'ultimo. Hai quella energia primaria di chi agisce prima di pensare, ma quasi sempre nel verso giusto, guidato da un senso della giustizia che non ha bisogno di spiegazioni neanche teoriche, e la lealtà verso chi ti segue è totale, non lasci indietro nessuno. Dario il Grande, Dario Spartaco. Vabbè, abbiamo Barbara, lei è del segno del toro, suo colore è blu, l'animale è... Dario, facci sapere se ti ci ritrovi, eh. Barbara, Barbara, tu sei Budicca, per chi non lo sapesse, è la regina celtica britannica della tribù degli Iceni, guidò una delle rivolte più potenti contro l'occupazione romana in Britannia. Oggi c'è partito con la storia romana l'oracolo, c'era Budicca qui. Una forza tranquilla che quando si sveglia diventa inarrestabile, con quella capacità di tenere tutto insieme finché non decide che è il momento di agire, allora niente e nessuno riesce a fermarti. Hai una fedeltà verso le tue radici e le persone che ami che è quasi sacra, e una concretezza pratica che trasforma le intenzioni in fatti reali senza troppi giri di parole. Chi ti conosce sa che sotto la calma apparente c'è una delle persone più determinate che abbia mai incontrato. Barbara, dimmi te, fammi sapere se insomma ci ha azzeccato l'oracolo. C'è Gaia con Bossa Nostra.

Andiamo a scoprire Luca, dai, che è del segno del Sagittario, il suo colore è l'arancione, l'animale è il serpente. Luca. Ti dico che il tuo personaggio storico, e credo non abbia bisogno di presentazioni, perché chi non conosce Marco Polo, esploratore veneziano, percorse migliaia di chilometri fino alla Cina. Marco Polo, una curiosità inesauribile per tutto quello che sta oltre l'orizzonte. Ti ci ritrovi, Luca? Vabbè. Con quella spinta naturale verso l'ignoto che trasforma ogni esperienza in un territorio da esplorare fino in fondo, hai quella capacità rara di adattarti a mondi completamente diversi dal tuo, senza perdere mai il filo di chi sei, anzi, arricchendoti ogni volta di qualcosa che gli altri nemmeno immaginano. E le tue storie, quando le racconti, aprono porte che la gente non sapeva nemmeno di avere. C'è Deborah, che è del segno dei gemelli, il suo colore è il nero, l'animale è il gatto. Deborah, tu sei Mata Hari. Anche qua, danzatrice, spia olandese, figura enigmatica e affascinante del primo Novecento. Una presenza che si accende e si spegne quando vuole, con quella capacità magnetica di essere tutto il contrario di tutto senza mai sembrare in contraddizione. Hai una mente velocissima che legge le situazioni e le persone in pochi secondi. È un fascino che non è costruito, ma semplicemente parte di come sei fatta. E sotto la superficie brillante e mutevole c'è una profondità che pochissimi hanno il privilegio di toccare davvero. Anche qua, Deborah, facci sapere tu, noi abbiamo semplicemente letto quello che dice l'oracolo. Abbiamo Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.

0: Sad Girls, il pezzo di Bebe Rexha con David Guetta, mentre noi siamo pronti a scoprire ancora dei personaggi storici, dove ci sono amici che ci scrivono. Devo dire che mi ci ritrovo abbastanza nella descrizione, non in tutto ma direi in molto, e ci fa piacere. C'è Jessica invece che è del segno dell'acquario, suo colore il viola, l'animale è la tartaruga. Jessica, personaggio importante, tu sei Saffo, poetessa greca dell'isola di Lesbo, considerata una delle voci liriche più grandi dell'antichità. Profonda, originale, con una capacità di raccontare il mondo emotivo con una intensità senza precedenti. Una sensibilità poetica che trasforma ogni emozione in qualcosa di universale, con quella capacità rara di mettere in parole quello che gli altri sentono, ma non riescono ad esprimere. È una visione del mondo tutta tua, originale e non negoziabile. È una profondità nei legami che vai a cercare con pazienza e che quando trovi custodisci con cura assoluta. E quella calma con cui ti muovi nasconde un mondo interiore di una ricchezza che pochi riescono a immaginare. Jessica, noi qua il personaggio è stato scelto. Abbiamo anche Eleonora, segno dei gemelli, per lei verde cane. Facciamo che Eleonora mi dice che è Josephine Baker. Ragazzi, Josephine Baker, cantante, ballerina e attivista americana naturalizzata francese, icona assoluta di libertà, talento e coraggio civile. Un'energia vitale che è contagiosa, che riempie ogni spazio con naturalezza disarmante, una libertà di essere se stessa che ha sempre anticipato i tempi senza nemmeno accorgersene. Hai quella doppia anima di chi sa essere brillante e profonda nello stesso respiro, e una lealtà verso chi ami che si traduce in azioni concrete, non solo belle parole, e dove arrivi qualcosa cambia in meglio sempre. Comunque, bel personaggio Josephine Baker. Siamo arrivati in chiusura del nostro effetto anche per stasera, ritorniamo domani, ma domani è weekend, domani lo sapete già, c'è il semaforo, ve lo anticipo già.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di questo successo pazzesco, cioè Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, che sta diventando sempre di più anche uno di quei pezzi che piace al nostro Gianluca Pacini. Ricordiamo solamente che abbiamo ascoltato come pezzo del passato Whirlpool Production con From Disco to Disco. Siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. Come sempre ringrazio, abbraccio tutte le persone che sono state con noi, che hanno partecipato agli effetti, che sono state presenti per l'Happy Vibes, insomma per due ore con noi e sempre su Radio Company. Vi lascio in ottima compagnia perché sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie ancora Gianluca Pacini, un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani alla stessa ora. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
2: Le 20 e un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Alex Warren, Fever Dream, è così, proprio con lui, con Alex Warren si aprono le cose da pezzi di questa sera. Nella penultima serata
1: su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, ben ritrovati ancora, 4 minuti dopo le ore 20, con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi, con ciao. Tutti voi fino alle ore 22. Allora, caro Pacini, siamo arrivati ormai al così alla penultima serata, domani probabilmente sarò da te. Se tutto va bene, quindi dagli studi di Udine saremo in sede centrale per chiudere alla grande questa stagione. Yuhu! Meravigliosa, bellissima, incredibile, stupefacente, bellissima. Allora, guarda, io ho letto un po' di notizie che abbiamo preparato stasera, non male direi, e quella che mi ha un pochettino diciamo colpito sono i peli sulle gambe degli uomini, che sono una molestia in Giappone, scoppia addirittura un dibattito. Sì. E poi io mi sono chiesto come mai tutti i calciatori sono senza peli. Si depilano, no? Cioè, queste domande, ma come mai? Perché? Poi parlo dei professionisti, non di quei. Per i massaggi, tu lo sapevi, Pacini, questa
2: sì,
0: cosa?
2: Sì, sapevo.
0: Quindi stasera parleremo di peli, va bene? Parleremo di peli stasera, va bene?
2: Non vedo l'ora!
0: Ma va bene, arricciati? E allora, no, non ti allargare. Invece parleremo di sogni proibiti, di desideri proibiti. Sai chi sarà a spiegarci questi desideri proibiti, questi sogni proibiti? Lo sai chi?
2: Lo sciamano.
0: Sarà lo sciamano, bravo, sentiamo.
3: Il gelato è squisito. Che peccato non sia illegale. Voltaire.

0: Bad Bunny, Nueva Yol su Company. Tra l'altro Bad Bunny al concerto italiano delle due date milanesi è arrivato con famiglia, è andato in centro per visitare alcuni dei locali, no, più rinomati, e hanno, diciamo, scelto il menù tipico della città, quindi risotto alla milanese, quindi al colosso buco, quello è, tagliolini al ragù di culatello, le linguine all'astice, cioè così, giusto per fare un po' di gossip. Ma torniamo a noi, perché abbiamo uno sciamano che sta sul pezzo e mica da poco, perché avete sentito cosa ha detto prima lo sciamano? Lo avete sentito? Dice che uno dei piaceri proibiti è il gelato, dovrebbero essere, peccato non sia illegale, no? Ecco, allora, volete sapere quando nasce il cono gelato? E chi è che l'ha inventato il cono gelato? Il cono gelato nasce il 23 luglio del 1904, quindi
1: oggi,
0: un giorno come oggi esattamente, negli Stati Uniti da un emigrante veneto. Pensate un po', avete capito? Cioè, i veneti sono sempre stati avanti su tante cose. Fammi leggere il nome un secondo, perché lui si chiama Italo Marchioni, gelataio veneto, emigrato, e nel 1896 ebbe questa, diciamo, intuizione del cono, e dopo sono state progettate le macchine industriali che hanno continuato a produrre coni, capito? Coni, che poi il cono è fatto una sorta di diciamo, come si può, è un biscotto, giusto? È una pasta che poi, insomma, si solidifica, è come fosse un biscotto fondamentalmente, giusto? Tu, Pacini?
1: Sì,
0: giusto. È giusto per dire una cosa, giusto per dire. Poi tra l'altro è oggi il 23 di luglio e l'inventore è un veneto, quindi diciamolo che oggi abbiamo scoperto la produzione del cono. Ah, vabbè, ma tra poco signori.
2: Cose da
0: volevo
2: Pezzi,
0: dirlo,
2: con Nico Pezzi. Okay. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: San Jacobs con I Don't Mind. Questa è Radio Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Salutiamo Roberto, che ci sta ascoltando in auto. Cioè, Roberto è in auto in questo momento per ascoltare Radio Company. Quindi un grande applauso anche a lui, assolutamente, assolutamente. Signori, però parliamo di peli, perché Giappone non c'entra niente sta cosa. Perché si parla di peli? Cioè, si fanno dei collegamenti strani. No, non c'entra niente. Allora, i peli sulle gambe degli uomini sono una molestia, lo dicono le donne in Giappone, sui posti di lavoro in particolar modo. Perché? Cosa è successo? Per aiutare a essere un pochettino un po' più freschi, un po' più easy, specialmente ad estate, perché anche in Giappone ci sono le estati torride, hanno permesso agli uomini di arrivare in braghe corte, in pantaloncini corti. C'è ancora una sorta di forma molto molto rigida in Giappone, che specialmente chi ha contatto con i clienti, con la gente, quindi giacca e cravatta, però quando fa caldo ragazzi, cioè si soffre. E allora hanno, diciamo, dato la possibilità in più di qualche, diciamo, regione del Giappone di poter andare a lavorare in pantaloncini corti. Che succede? Che gli uomini vanno in pantaloncini corti finalmente, ma hanno i peli nelle gambe. Ma che male c'è? Le donne giapponesi insorgono e dicono: no, ma non si può vedere un uomo con i peli nelle gambe. È una sorta di molestia visiva. Ma cosa vuol dire molestia visiva? Ma che vuol dire, scusate? Cioè, ma quando tu vai in una piscina al mare, è molestia visiva? Cioè, io credo che sia normale che un uomo abbia dei peli nelle gambe, no? Adesso apro il dibattito stasera. Adesso 3332-688-688, dovete dire la vostra. Donne, uomini, donne, non c'è, tutto aperto, non c'è problema. Che cosa vuol dire? Perché poi è chi magari è più fortunato, ha pochi peli, magari ce li ha chiari, nemmeno si vedono, e chi magari è un po' più peloso, ha il pelo scuro e si vede molto di più. E allora che problema c'è, voglio dire? Così certi uomini, no, ma sentite, che certi uomini, per non rinunciare ai pantaloncini corti, hanno deciso di ricorrere perfino alla depilazione laser. Ora, io dico, cioè è irreversibile, voglio dire, cioè, la depilazione laser non ti crescono più poi. E quindi, insomma, c'è questo dibattito in Giappone. Molti si fanno le cerette, si depilano ma più che altro per evitare le polemiche, ecco. Io invece dico, se uno vuole venire in braghe corte, pace, basta che sia pulito, vestito bene, ordinato, voglio dire, ma che sia pulito, cavoli suoi, sarà normale vedere un uomo con i peli o no? Se voi andassimo indietro nel tempo, poi lasciamo perdere, mamma mia. Cioè, Pacini, come la vedi? Come la pensi? Attenzione, ma ragazzi, perché il punto di vista dei Pacini è importante.
1: No, secondo me
0: uomini col pelo, senza pelo, l'uomo deve avere il pelo senza pelo.
1: Senza pelo, perché con il pelo è troppo sexy.

0: È troppo sexy. Ah!
1: È quello il problema per le donne.
0: Nelle gambe, sto parlando nelle gambe, sì. Io, non in altre parti, lascia stare quelle.
1: Allora, no, baby, riferiamo alle gambe comunque, anche le barbe.
0: Ah, ok, ok. Allora, secondo voi, donne italiane, venete, friulane, emiliane, trentine, secondo voi l'uomo che va a lavorare in braghe corte e mostra il pelo nelle gambe è una molestia visiva, come succede in Giappone? 3332688688, c'è Lady Gaga.

0: Madonna con Densetteria su Radio Company. Messaggi che sono arrivati a proposito di peli, a proposito di molestie visive secondo le donne giapponesi, gli uomini che vanno al lavoro in pantaloncini corti che mostrano le gambe che sono pelose, sono una molestia visiva, secondo me non stanno bene. E io vi ho chiesto cosa ne pensate. Allora, io sono ipercotrico, quindi super severo, e mi depilo da quando avevo 14 anni. Però, e poi c'è Katrina che dice: ma no, ma lasciateli essere uomini, per favore, selvaggi, pelosi. Poi per me gli uomini asiatici sono troppo poco, cioè sono troppo curati e non potrei sopportare che stiano in bagno più tempo di me. C'è anche questa cosa. Ma scusate, io dico, fai a meno di guardare se non ti piace quello che vedi. Non capisco il problema dove stia. Ciao da Deborah. Poi un altro messaggio, donna barbuta sempre piaciuta, uomo peloso molto focoso. Domenico, insomma, potrebbe anche essere sta cosa, una battuta un pochettino vecchia, però è vera, fa sempre di moda. Ciao, sono Mario, ma per dire, se io dico una donna che è brutta con i peli sulle gambe mi denuncia per body shaming, perché? Ma vabbè, questo vabbè, ma se siamo in Giappone, Mario, lascia perdere questo, sai, è giovedì sera nel cuore dell'estate, lascia perdere assolutamente. C'era mica un altro Domenico che voleva dire la sua sui giapponesi?
1: I giapponesi hanno i peli sulle gambe, ma se non hanno neanche i peli i giapponesi,
0: ce li hanno.
1: Se vado
0: ce
1: io
0: li
1: in Giappone
0: hanno.
1: In braghe corte mi arrestano, altro che laser. Un bazooka ci vuole per togliere i peli che ho io sulle gambe.
0: Altro
1: un
0: poco. Tra poco,
2: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

With you, do you mean? Su Radio Company, un messaggione lunghissimo da parte della Mauri a proposito dell'argomento che stiamo trattando stasera, cioè i peli nelle gambe degli uomini. I peli nelle gambe degli uomini in Giappone danno fastidio alle donne perché è una molestia visiva, si diceva prima, ma loro le stanno un po' pensando tutte perché stanno arrivando le estati torride, succede un po' di tutto, e allora permettiamo agli uomini di andare al lavoro in pantaloncini corti. E da lì è scattata ovviamente la polemica. Ma insomma, non solo questo, poi in Giappone trovi anche quei prodotti pensati per combattere il caldo proprio di ogni tipo, cioè abiti con i ventilatori incorporati, capi con protezione ai raggi UV, ventilatori portatili, insomma un qualcosa di incredibile, ma sapete che poi loro sono molto ma molto fantasiosi. Hanno perfino coniato un termine specifico per indicare le giornate di caldo estremo, quelle da 40 gradi, che si dice kokushobi. Kokushobi vuol dire per loro giornata di estremo caldo che supera i 40 gradi. Allora, tra l'altro avevamo parlato anche l'altro giorno di quel frigorifero dove si mettevano dentro le persone tipo una sorta di doccia solarium, che tu entri, capito, anziché abbronzarti ti raffreschi un attimo grazie a dei getti di aria fresca. Ma veniamo a noi, perché io vi ho chiesto cosa ne pensate dei peli sugli uomini, che dovrebbe essere una cosa diciamo normale, e ognuno la pensa a suo modo e dice ciao Igor. A me personalmente non piacciono né glabri né gli orsetti, cioè quindi né completamente depilati e né pelosi. Comunque, parlando del pelo medio, nella mia città in Friuli Venezia Giulia, qual è la tua città? Scusa, il colore è castano chiaretto e a me piacciono, cioè questo mi piace, nella sua città il pelo medio è color chiaro, in particolare sulle gambe. Neri neri no, basta siano chiaretti, va bene, sulle braccia, petto, dappertutto, penso, però basta che siano, insomma, tanto alla fine lui dice non sono mica dei bambini di 8 anni, ci sta un po' di pelo, è un uomo adulto. Mi turbano i peli sulla schiena, però quelli solitamente li tolgono, ma i tutti depilati non li sopporto, grazie a Mauri. Ovviamente i peli sulla schiena sono terribili, ma io credo siano terribili anche per chi li ha, i peli sulla schiena. Cioè, veramente la bisogna depilare con il decespugliatore, ci sono dei casi incredibili, con lanciafiamme in certi casi per eliminare tutto. Ok, vabbè, salutiamo da Trieste. Ah, la città di... quindi a Trieste c'è il pelo corto, castano chiaretto e curato. Grazie Mauri per averci detto come sono gli uomini triestini, grazie mille. Arriva Jason Derulo.

0: Fulminacci, maledetto me su Company. Tanto vedo che stanno ancora continuando a scrivere a proposito di peli, ma adesso devo cambiare anche argomento, ok? Cambiamo anche argomento. Allora, avete presente, come posso dire, la pausa estiva? La pausa estiva dei tifosi del calcio. Avete mai provato che continuano a parlare di calcio? C'è una pausa estiva, ormai il calcio, basta, la moglie, finalmente andiamo in spiaggia, finita sta storia, ogni lunedì, ogni domenica, invece no, il cervello del tifoso continua ancora, perché secondo gli esperti non rappresenta una semplice interruzione dal campionato, è un'astinenza, capito? È una fase molto particolare, cioè quel periodo lì è una sorta di astinenza sportiva e quindi il cervello continua sempre un po' ad andare a cercarla, perché durante il corso dei mesi passati si è caricato di emotività, che sono la gioia, l'adrenalina, l'ansia, la delusione, la rabbia, insomma l'euforia e quant'altro, e tu non gliela puoi togliere, capito? Se tu praticamente il cervello del tifoso, io sto parlando di tifosi sfegatati che seguono il calcio H24, cioè ogni giorno 7 su 7, caricano il cervello di questi stati emotivi, e quando arriva la pausa di campionato, io c'ho un mio amico che quando gioca la nazionale e il campionato va in pausa, va in tilt. È incredibile. Quindi il tifoso continua sempre a cercare questi stati emotivi, capito? Quindi quando tutto questo scompare, il cervello continua aiuto. Non è che stanno male, sono fatti così, ormai hanno allenato il cervello così, capito? Quindi non preoccupatevi, vi raccomando. Lo stesso motivo per cui quando finisce una serie TV che abbiamo seguito magari per mesi, ci sembra che ci manchi qualcosa. Io ho provato quando ho seguito The Crown su Netflix, o Pablo Escobar che ho seguito, quando è finito ho detto e adesso che cazzo faccio, che cosa guardo, perché poi ti eri caricato forte, no? su quella serie per un motivo o per l'altro. Questo è il mondo meraviglioso del nostro cervello. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Su Company, abbiamo finito già la prima ora, ma ce n'è ancora una. Dopo,
1: sincronizziamo gli orologi. Ora
2: le
3: 10:30, 11:15, 10:20, 10:15, 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Porteci
0: le 9:01 della
4: Radio
0: sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Storie brevi, questa Radio Company. Allora, parliamo delle manie. Le manie che tutti quanti noi abbiamo, ma soprattutto le star o i grandi della storia, come Leonardo da Vinci. Tutti noi abbiamo un po' qualche mania. Intanto, se volete già dirci le vostre manie, potete farlo già al 3332-688-688. Ma andiamo a scoprire quelle di Leonardo da Vinci. Per esempio, aveva un modo di dormire particolare. Lui faceva dei piccoli sonnellini, capito? Quindi non la tirata di 6, 7, 8 ore che fanno tutti, ma lui faceva dei piccoli sonnellini, dei sonnellini brevi, o meglio dei brevi periodi di riposo, ecco, distribuiti durante la giornata. Lui diceva: così riesco a riposare e a concentrarmi meglio per le mie creazioni. Questo Leonardo da Vinci. Albert Einstein invece non aveva un buon rapporto con il barbiere, lasciava crescere, a proposito di peli, lasciava crescere tutto, e noi ce lo ricordiamo con queste foto, ci sono i capelli che sono una chioma incredibile, infinita, e non indossava i calzini. I calzini Einstein non li indossava perché li considerava inutili e scomodi, per esempio. Poi, ma ce ne sono ancora, lo scrittore Friedrich Nietzsche, si dice così, Pacini, scusa, io non lo so, non lo conosco.
1: Friedrich lo so, gli altri
0: sì,
1: no.
0: Friedrich, boh. Friedrich pure io, ma Nietzsche, ok, insomma, amava leggere e scrivere spesso in piedi. Ecco, poi Lady Gaga. Passiamo invece alle star, le pop star contemporanee. È famosa per la cura maniacale prima delle preparazioni di ogni spettacolo, cioè deve essere tutto preciso come vuole lei. Un altro così è Gabry Ponte. Anche Gabry Ponte è molto maniacale sulla sua preparazione. David Beckham ha raccontato in passato di avere una vera ossessione per l'ordine, e quindi gli oggetti devono essere sistemati in modo preciso e tutto deve avere un suo posto, una sua logica. Cameron Diaz diceva di aver un'abitudine di controllare spesso gli ambienti in cui si trovava, aveva alcune attenzioni molto rigorose legate per esempio alla pulizia, aveva una sorta anche di fobia in realtà Cameron Diaz, insomma le fobie, o meglio le manie, le usanze maniacali che tutti noi abbiamo. Pacini, la tua mania più, non lo so, qual è? Quella che proprio c'hai una mania?
1: No,
0: ragazzi, a me piace prendere in contropiede Gianluca Pacini, è un gioco che io faccio spesso con lui per torturarlo, tranquillo. Hai una mania, non ce l'hai.
1: No, mi mangio le unghie, ecco.
0: Immagino, ma quello è un'altra cosa. Vabbè, insomma, avete delle manie da raccontarci? Vostre manie da raccontarci? 3332688688 in questa sera d'estate del 2026 qui su Company. Arriva Gordo con Love.

0: One Direction su Company. Allora, messaggio da parte di Marisa sulle manie. Prima ho parlato di Marie, di manie, no, non di Marie, di manie. Di manie, sia dei personaggi storici come Leonardo da Vinci, ma anche le star come Lady Gaga e quant'altro. Io ho la mania di pulirmi le orecchie 3-4 volte al giorno, sebbene so che non è un bene. Un bacione da Marisa. Vabbè, ognuno ha le sue manie, sa, alla fine. Per esempio, sapete che c'è qualcuno che ha la mania di uscire di casa senza le mutande? Sapete chi è? Gianluca Pacini, ma è una storia lunghissima. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

9:23 della sera, good old days, siete su Company e queste sono le cose da pezzi. Signori, è successo quello che molti prevedevano con l'intelligenza artificiale, cioè hanno chiesto all'intelligenza artificiale di fare un test, ok? Cioè, diciamo che doveva in qualche modo trovare delle vulnerabilità informatiche e superare un test di hacking, va bene? Quindi insomma, prova a vedere se su questo sistema

tutto a posto. Lei, l'intelligenza artificiale, in quanto tale, è partita e fondamentalmente è arrivato al suo obiettivo, ma non, diciamo, percorrendo la strada che i ricercatori gli hanno indicato. Perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale fa quello che tu gli dici, di fondo. Attenzione, perché qua c'è una variante. Lei ha scelto un'altra strada per arrivare sempre allo stesso obiettivo. Però questa strada gli è costata un hackeraggio a un'altra azienda informatica. A me fa ridere la cosa, però... però, cioè, lei si dimostra sempre la numero uno, perché fondamentalmente, cioè, non è che tu... Io ce l'ho fatta. Lei dice, io ce l'ho fatto, però per ottenere determinate informazioni ho avuto bisogno di fare delle scorciatoie o insomma dei bypass che purtroppo però è costato l'hackeraggio a un'altra azienda informatica. E qua apriti cielo, ecco, ci è scappate dalle mani, non è più sicura, i sistemi di protezione addirittura non funzionano più. In realtà è quello che è successo, lei si è comportata da quello che è, ha fatto il suo mestiere. E poi insomma questo è quello che fondamentalmente è successo. Attenzione però, perché il cybercrimine sta già sfruttando queste tecnologie e gli hacker utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere campagne di phishing sempre più credibili, quindi bisogna fare attenzione, bisogna studiare, ragazzi, c'è poco da fare, bisogna mettersi lì e studiare tutti questi sistemi, soprattutto per il futuro, per non farci soprattutto fregare, punto. E non è un motore di ricerca l'intelligenza artificiale, io lo ricordo sempre. Andiamo con Burak Yeter, questa è Friday Night.

0: alla testa gira su Company. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale prima, io ho commentato dicendo che non è un motore di ricerca ma è un aiuto a sviluppare e a migliorare le prestazioni lavorative, e bisogna studiare perché saremo sempre più coinvolti, e difatti è proprio così. Arriva questo dato molto importante, un dato che emerge dal nuovo Global AI Jobs Barometer 2026, uno dei più grandi e ampi studi mondiali sul mercato del lavoro, basato, un'analisi basata su 1 miliardo di annunci di lavoro, e dice che molti annunci richiedono lavoratori con competenze sull'intelligenza artificiale, e chi le ha, quelli che vengono assunti, ottengono retribuzioni mediamente superiori del 41% rispetto a quelli che non ce l'hanno. È un dato indiscutibile, quindi bisogna in qualche maniera saperla usare. Attenzione, non porta via lavoro, perché questa cosa, questo sentiment che partiglio, dice ma ci porta via lavoro, no, fa parte dell'evolversi, del cambiamento. Casomai lo trasforma il lavoro, lo migliora per chi la sa usare, gli migliora le condizioni di lavoro. Chi non vuole aggiornarsi al mondo sarà costretto a fare altro in qualche modo. Lavoro ce n'è, però la strada è questa qui. Quindi, che ne so, aiuta a fare ricerche, tradurre documenti, creare immagini, analizzare dati, velocizzare, insomma, il lavoro quotidiano. Però dietro c'è sempre una persona. Cioè, se voi la... capito? Non so se riesco a rendere l'idea. C'è sempre... Noi, lo posso dire, Pacini? Noi prepariamo le notizie, ma poi chiediamo aiuto. Cioè, diamo degli input all'intelligenza artificiale e ci prepara le notizie, come ci volevamo dirlo, in tono un po' più simpatico, un po' più drammatico, un po' più riflessivo. Lei prende tutta la notizia vera che noi abbiamo selezionato e arriva. È molto semplice. Prepariamo il programma in quanto? In quanto tempo, Pacini?
1: Vai, di 2 ore, te lo dico io.
0: Ma no, anche meno. Ma anche meno, cazzo dici, 1 ora, c'è fatto. Ma anche meno,
1: ma
0: dai.
1: Lo dici tu?
0: Ma perché tu poi ti perdi? Vai a bere il caffè con i colleghi nei corridoi di Company. Capito? C'è altra cosa questa cosa. Vabbè. Allora, ci fermi. Sto scherzando, un grandissimo lavoro autoriale quello di Gianluca Pacini per questo programma, e visto che siamo alla fine, perché domani abbiamo l'ultima puntata, poi c'è la pausa estiva, voglio ufficialmente ringraziarti personalmente. Grazie mille. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Che carino che sei.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Lizzo con Bojan Chime su Company. C'è una casetta in Canada, più o meno così, che è diventata meta di pellegrinaggio, e stiamo parlando di un paese che si chiama Piandelagotti, dove Elena e Claudio hanno ricevuto un premio l'anno scorso, un marchio nazionale come comune fiorito per la loro casa, per il loro addobbo. Ok, per loro dopo c'è floreale, nel senso che hanno curato bene il giardino. Quest'anno hanno voluto, diciamo, ripetersi, anzi superarsi. Questo paese si chiama Piandelagotti, in provincia di Modena, e hanno ovviamente trasformato il giardino e l'abitazione in un vero spettacolo. Cioè, circa 1 milione di fiori. Mamma mia! Cioè, Elena e Claudio, un lavoro incredibile. Incredibile, un piccolo fenomeno anche di overtourism davanti alla loro abitazione, un po' come accade nel periodo natalizio, quando qualcuno ha la creatività incredibile di addobbare delle case che sembrano veramente una sorta di film, cioè entri in un cartone animato della Disney, capito? La stessa cosa. Molto belle queste cose qua, se volete andare a trovarle in provincia di Modena, il paese si chiama Piandelagotti, non posso dirvi di più perché sennò... Vado oltre. Vabbè, arriva Salmo con Le cattive abitudini.

su Company, sonorità anni 2000, ma anche la prossima di Robin Schulz, perché molti dicono si sia ispirato a Well Love Takes Over di David Guetta. Ma questa è Better Times, ascoltiamo un po', eh.

0: Robin Schulz, Better Times. Avete un po' rivissuto When Love Takes Over di David Guetta? Leggermente sul giro di piano, così.
1: Io sì.
0: Magari si sono solo ispirato. Sì, ma tu sei DJ all'orecchio tecnico, intanto. A proposito di musica, mi sembra doveroso anche ricordarlo, perché no? Amy Winehouse, come oggi, nel 2011 ci lasciava nella sua casa di Londra a 27 anni, probabilmente come le grandi star leggendarie, un po'. Non so perché, forse per la stessa età, però mi ricordo un po' Jim Morrison. Vabbè, insomma, punti di vista. Ci vediamo tra poco, anzi, ci sentiamo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Soul, Bruno Mars. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi e domani, che sarà l'ultima puntata, puntuali dalle 8 della sera qua su Company. Yes, poi c'è la pausa estiva. Grazie Gianluca Pacini, grazie a tutti quanti voi.
1: Ciao,
0: mi raccomando, c'è musica. Ciao, c'è musica maestra con Ale De Biasi e Joe. Vi mando un abbraccio, un bacio. Ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
10: Radio Company presents Musica Maestro.

0: Retro on Radio Company.
1: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

appuntamento del giovedì sera su Radio Company con i grandi successi di qualche anno fa. C'è Company, Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati quindi anche stasera 23 luglio, pronti per il nostro appuntamento, per questo spazio dedicato, come dicevo, alle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Sentiremo tra pochissimo Sean Paul con Beyoncé, poi Shakira, Refugee Camp All Stars e subito B.O.B. con Jessie J. C'è Press Tag.

0: Fuji Camp All Stars era Avenue, la canzone che abbiamo riascoltato. Questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini come sempre in regia per questo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Siamo pronti a ripartire tra pochissimo con Juanes, poi Madonna, Maroon 5 e Hilary Duff.
1: Thank

0: qualche minuto qui su Radio Company. Stasera Hilary Duff, era Reach Out, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Per noi adesso c'è una brevissima pausa. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Spot. Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Zaylo!
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: Questa è Radio Company, ben ritrovati ancora tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, quindi pronti a continuare, naturalmente, come nel nostro stile, con altre canzoni, con i grandi successi di qualche tempo fa che sono mixati a quest'ora da Gianluca Pacini. Sentiremo tra poco Kellys con Good Stuff, poi George Michael, Lisa Stansfield e adesso c'è Michael Jackson.
1: Company.

Era The Real Thing, la canzone che abbiamo riascoltato, Lisa Stansfield, per qualche minuto tra i protagonisti di questo appuntamento di stasera, giovedì, qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, continua Company Yesterday con altre canzoni. Tra pochissimo, infatti, sentiremo Blue Cantrell, poi Holly Valance, Zucchero e...

0: è il termine del nostro appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday. A chiudere c'era This is the Life di Amy McDonald. Ringrazio Gianluca Pacini, che come sempre del resto si è occupato della regia per Company Yesterday. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui con voi a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company
1: Yesterday. Don't stop the party. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: Ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.
6: Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.